0: Aveva fatto una promessa con me. Aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro, lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
1: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca, l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, dopo la madre ha fermato il compagno della donna. Nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare. E ancora bambini nel mirino, un maestro elementare di un comune vicino a Milano è in servizio, una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Altro caso di abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. E veniamo alla pagina degli esteri. Iran, Stati Uniti, resta lo stallo, Teheran insiste, Hormuz lo controlliamo noi, missile su una base aerea in Kuwait, feriti 5 soldati americani. In parallelo anche dell'amministrazione americana partono nuovi avvertimenti, questa volta dal segretario della difesa Exet: siamo in grado di riprendere la guerra, mentre da Trump arriva un nuovo attacco dal Papa.
3: Donald Trump non ha ancora annunciato la sua decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran dopo la riunione nella Situation Room che ha portato a un nulla di fatto. Il presidente è andato a giocare a golf e per l'amministrazione ha parlato da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha avvertito: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate. Le linee rosse di Trump sono note: l'Iran non potrà mai possedere l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere riaperto senza pedaggi né restrizioni, l'uranio arricchito sepolto nei siti iraniani deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in coordinamento con Teheran e la IAEA e distrutto. Resta incertezza sullo scongelamento dei fondi iraniani. Intanto Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump in un post su Truth, in cui ha condiviso le foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città, Brandon Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime, 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre gli Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. In Ucraina, a Kiev, in diverse regioni, poco fa è scattata l'allerta aerea. Le autorità hanno esortato i cittadini a recarsi immediatamente nei rifugi più vicini. Negli ultimi attacchi russi 5 persone hanno perso la vita e una quarantina sono rimasti feriti. Mosca intanto denuncia un attacco di droni contro la centrale nucleare di Zaporizhia, negato da Kiev. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è stato danneggiato il muro di una sala turbine. E torniamo in Italia con il caos che c'è stata la scorsa notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno, perché un gruppo di cavalli si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali sarebbero stati spaventati dai fuochi d'artificio. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta ferita. E chiudiamo con lo sport. Al Roland Garros, 3 italiani agli ottavi: Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Giro d'Italia, quinto sigillo del dominatore Vingegaard, oggi il trionfo a Roma. Il Paris Saint-Germain ha vinto invece ai calci di rigore 5-4 la finale di Champions League contro l'Arsenal. I francesi sono così campioni d'Europa per il secondo anno di fila. Scontri e centinaia di arresti a Parigi dopo la vittoria. Ed è tutto, prossima edizione alle 3, e ora la linea torna al nostro Max De Tomassi in diretta da Rio de Janeiro.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E interrompiamo il brano di Sakamoto con la notizia che sta viaggiando purtroppo un automobilista contromano sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e il bivio della 4 con la tangenziale nord di Milano verso Brescia, veicolo che viaggia contromano tra il chilometro 129 e il 138 e 200. Naturalmente vi invitiamo a fermarvi sulla destra perché lui sta viaggiando sulla vostra corsia di sorpasso. Attenzione, ripeto, A4 tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord verso Brescia, veicolo contromano.

E questo appunto era Sakamoto che abbiamo ascoltato con questa Heartbeat su Raiso Radio nella notte sicura, alle 2:10 minuti dopo l'appuntamento con l'informazione. Ci ritroviamo sempre in diretta qui con Maria Cristina Manca e Frank Pantaleo, la parte tecnica, la messa in onda. E riparto dalla notizia di invito alla prudenza per coloro che stanno viaggiando in A4, la Torino-Trieste. Attenzione perché, ripeto, sta viaggiando un automobilista contromano nel tratto Cormano, bivio A4 tangenziale nord di Milano verso Brescia, carreggiata est. Veicolo contromano tra il 129 e 900 e il 138 e 200. Fermatevi sulla destra perché appunto lui viaggia sulla vostra corsia di sorpasso. Detto questo, abbiamo una coda che si è formata adesso per l'incidente in A12 Genova Nervi Genova Est. Siamo in direzione nord verso il capoluogo ligure. Ricordiamo che l'incidente è indicato al chilometro 8 e ci sono appunto delle code. La coda è di un chilometro in realtà, e questa è la notizia. Non abbiamo però dettagli di questo incidente. Se ne è verificato un altro anche sulla diramazione Gallarate-Gattico ed è indicato in uscita a Besnate per chi proviene dalla A26 Genova-Gravellona-Toce, incidente al chilometro 4. Questi sono gli aggiornamenti che ci arrivano dai nostri sistemi, dando un'occhiata poi anche alla situazione che riguarda, cioè al discorso che facevo prima della capitale del Giro d'Italia. Tante sono le manifestazioni comunque in questo ultimo weekend di maggio, e la città inaugura nuove rassegne, una serie di appuntamenti all'aperto che intrecciano cinema, musica, cultura e sapori del territorio, un fine settimana ricco, pensato un po' per tutti. Tra questi torna il cinema in piazza, la rassegna cinematografica all'aperto che terrà compagnia ai romani fino a luglio, con proiezioni, retrospettive, incontri con personalità italiane e internazionali. Si inizia come sempre da piazza San Cosimato a Trastevere e insomma da lì poi ci saranno tutte le informazioni che potete trovare anche sul sito dedicato, il cinema in piazza che torna appunto a Roma. Ma non è l'unico evento, ci sono tanti altri eventi, vi invito appunto a verificarli attraverso il sito di Roma Today. E torniamo alla musica con un brano del grande Lucio Battisti.

E continua purtroppo a viaggiare contro mano il veicolo in A4, ricordo il tratto dove appunto è stato avvistato questo automobilista che continua comunque il suo viaggio contro mano. Siamo tra Cormano e il bivio A4 tangenziale nord di Milano in direzione est verso Brescia, avvistato tra il chilometro 129.900 e il 138.200. Naturalmente invitiamo a fermarvi sulla destra perché lui viaggia sulla vostra corsia di sorpasso. Un chilometro, questa è la coda presente in A12 per l'incidente indicato al chilometro 8, coda tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure. L'incidente che appunto viene indicato in A12 non ha ancora informazioni al riguardo, non sappiamo se appunto è rimasta coinvolta una vettura o più veicoli. Altra situazione, ed è un invito alla prudenza ancora sulla diramazione Gallarate-Gattico, ricordiamo anche qui in uscita a Besnate provenendo dalla 26 viene indicato un incidente al chilometro 4. E allora il prossimo brano in programmazione è il nuovo lavoro di Sal Da Vinci, che l'abbiamo visto proprio sabato sera ad Assisi per la serata Con il cuore nel nome di Francesco. Il vincitore del Festival 2026 e quinto classificato all'Eurovision Song Contest si è esibito durante la serata benefica, ormai appuntamento fisso in diretta su Rai 1, e durante la sua performance i ringraziamenti commossi al conduttore dell'evento Carlo Conti, insomma ecco appunto è stato commovente perché l'ha ringraziato per averlo fatto partecipare al festival, perché insomma in qualche modo è stata una sorta di gratitudine per il successo avuto e per l'opportunità di aver potuto portare quel brano Per sempre sì all'ultimo festival di Sanremo. Insomma, c'è stata molta commozione da parte di questo artista, ormai insomma un artista navigato ma che probabilmente ha aspettato tanto tempo per avere il successo che sta avendo adesso. Lo ascoltiamo con Poesia, che è l'ultimo lavoro.

Da Vinci, la sua poesia, intanto fermato, intercettato il veicolo che viaggiava contro mano in A4, quindi rientra questo pericolo tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord di Milano verso Brescia, mentre è momentaneamente bloccato il traffico in A12, dove appunto è avvenuto l'incidente al chilometro 8, lo ricordiamo, tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure, momentaneamente bloccato il traffico un chilometro. Questa è la coda presente all'interno e la nota ci parla del coinvolgimento di due autovetture. Questa è la situazione, la fotografia che riguarda questa unica difficoltà che abbiamo questa notte sulla nostra rete viaria. Ancora musica, poi ascolteremo la Top 20 Radio Corriere, come di consueto l'appuntamento con Fabrizio Casinelli e la sua classifica Top 20 Radio Corriere, che questa notte ci farà scoprire la posizione in classifica dalla 20ª alla 11ª.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, siamo pronti con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione, pronti a scoprire le posizioni che vanno dal numero 20 alla numero 11, poi domani andremo a vedere il resto della nostra classifica. Vi ricordo lunedì online a partire dalle ore 12, il vostro settimanale radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliatelo. Partiamo subito con la musica, posizione numero 20 questa settimana, il nuovo di Samurai J, Flamenco Paranormale.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani con la seconda parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: E ci si ritrova sempre nel viaggio notturno di Raiso Radio, rigorosamente in diretta con voi fino alle 5.30. Maria Cristina Manca e Frank Pantaleo alla parte tecnica. Dunque, abbiamo un po' di informazioni anche da aggiornare per coloro che sono in viaggio questa notte, soprattutto per chi al momento si sta spostando nel tratto ligure della 12, la Genova-Roma, perché ripeto, qui è avvenuto un incidente, l'incidente che vede coinvolte due autovetture al chilometro 9200. E il traffico è momentaneamente bloccato tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure. Peraltro segnaliamo anche la coda di un chilometro all'interno del blocco. Altro incidente, e questo è un invito alla prudenza perché non ha conseguenze se non la chiusura dell'uscita di Besnate. Siamo sulla diramazione Gallarate-Gattico, provenendo dalla 26, incidente segnalato al chilometro 4, quindi c'è questa chiusura dell'uscita di Besnate e sta viaggiando anche una scorta veicoli. Sulla 8, altra scorta veicoli che per recuperare un mezzo in difficoltà, sulla 8 tra Gallarate Nord e Solbiate in direzione nord verso Varese. La scorta appunto sta viaggiando tra il chilometro 31 e il 35700 della 8 Milano-Laghi. Approfitto per ricordarvi che la 4 è chiusa in entrambe le direzioni tra Brescia Ovest e Ospitaletto fino alle 5 di questa mattina, ed è chiusa anche l'autostrada del Sole tra il Bivia 1 variante di Valico ed Aglio verso Bologna, altro tratto tra Aglio e Roncobilaccio sempre in direzione nord, sempre in direzione di Bologna. E allora arriva l'appuntamento come di consueto, la programmazione prosegue con la musica rigorosamente dal vivo che noi trasmettiamo intorno alle 2.30 tutte le notti. Questa notte nel menù c'è Lucio Dalla con Francesco De Gregori, Tutta la vita è il brano che ascolteremo, Elton John con Candle in the Wind, Live in London, ma subito per voi arriva Vasco Rossi, che ieri tra l'altro ha inaugurato il suo tour con la Data Zero di Rimini.
1: Ho perso un altro Cose le Buone stasera, è andata a casa con il negro a Troia.

Corsi seri e inopportuni mi faccio fare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

Così abbiamo viaggiato attraverso la musica live anche questa notte alle 2:56 minuti, torniamo in strada, intanto rimane bloccato il traffico in A12, ricordiamo il tratto che momentaneamente vede questo blocco del traffico è quello della A12 Genova Nervi, Genova Est verso il capoluogo Ligure per questo incidente segnalato al chilometro 9 e 200, che vede il coinvolgimento di due autovetture. Ricordiamo anche sulla diramazione Gallarate Gattico, l'uscita di Besnate chiusa per effetto di un incidente provenendo dalla 26, incidente al chilometro 4. Bruno Mars, poi linea al giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, dopo la madre ha fermato il compagno della donna nel suo telefono, foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare.
3: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: Il procuratore di Imperia, Alberto Lari, elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto, i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale, come raccontato

0: diretta, Eleonora Fioretti, GR1.
1: Ancora un femminicidio a Ferrara, una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni e accusato di tentato femminicidio. Un maestro elementare in servizio in una scuola pubblica vicino a Milano è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due alunni. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Secondo gli inquirenti, il 45enne ha molestato altri quattro bimbi. Altro caso, in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su alcune studentesse. Rimangono in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran, mentre i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati. E Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
2: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave. Dopo ripetuti avvertimenti, ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lone Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington, ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto e a interrompere il traffico navale. Il Parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz, e secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum d'intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati. Altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E l'Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Pezeshkian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran. Enzo Arcieri, GR1.
1: La guerra in Ucraina, Crosetto in un'intervista sul Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea, difficile non solo politicamente, dice il ministro della difesa, che spiega: se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi. Intanto nella notte allerta aerea in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, tentativo di screditare da parte di Mosca, attaccati i siti petroliferi e una base militare in Russia. Caos a Roma, alle prove generali del 2 giugno, un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio e 30 cavalli sono scappati impauriti correndo tra le auto su una delle vie principali della città. 4 i feriti, tra cui una poliziotta e 3 militari. Questa becera usanza di esplodere petardi durante le prove della parata va avanti da anni, ha spiegato il comandante della Polizia Municipale della capitale, De Sclavis. Prenderemo provvedimenti senza fare sconti a nessuno. Lo sport, tennis, al Roland Garros si qualificano gli ottavi Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Oggi in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, il quale giocherà anche il misto con Sara Errani. A Budapest la finale di Champions League, vince per la seconda volta consecutiva il Paris Saint-Germain, che batte l'Arsenal ai rigori. A Parigi almeno 416 tifosi sono stati arrestati negli scontri con la polizia, 20.000 le persone che hanno invaso le Champs-Élysées per festeggiare. Formula 1, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi in pole, poi Raul Fernandez e Martin, e per la prima volta nella storia la prima fila è tutta Aprilia. Ciclismo, Giro d'Italia, Vingegaard trionfa e si prende la maglia rosa, oggi ultima tappa e passerella a Roma. È tutto, la linea torna, Steronotte Brasil.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Philip Daley, questa Walking on the China's Wall, per riprendere a viaggiare insieme. Questa è la notte sicura di Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Sono le 3:10 minuti, ben ritrovati, Maria Cristina Manca che vi sta parlando. Fino alle 5:30 saremo insieme con Frank Pantaleo alla parte tecnica, e naturalmente poi invitiamo coloro che insomma vogliono inviare i propri messaggi, saluti, di farlo indirizzando il messaggio al 348 113 10, il numero di Rai Iso Radio sempre a vostra disposizione, purché lo facciate sempre in sicurezza. E allora torniamo in strada, intanto, perché diamo la buona notizia, si può dire, perché il traffico che era temporaneamente bloccato in A12 per un incidente è stato sbloccato. Rimane comunque naturalmente la coda presente di 1 chilometro tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure, direzione nord, ma il traffico, ripeto, è stato sbloccato. Ricordiamo che l'incidente al chilometro 9200 del tratto ligure dell'A12 vede coinvolte 2 autovetture. Situazione che non cambia sulla diramazione Gallarate-Gattico, anche qui è avvenuto un incidente, però al momento provoca solo la chiusura dell'uscita di Besnate, perché è proprio avvenuto lì, in uscita Besnate provenendo dalla 26, quindi resta chiusa nel frattempo l'uscita di Besnate, e l'incidente, di cui non abbiamo dettagli, è segnalato al chilometro 4. E diamo un'occhiata alle altre notizie, andiamo in viabilità ordinaria, perché è una notizia che ci arriva proprio dalla Sardegna, dove adesso per un incidente sulla statale 554 Cagliaritana si rallenta proprio per effetto di questo incidente all'altezza di Monserrato in direzione Cagliari. Questa è una novità che ci arriva dalla viabilità ordinaria.

Le 3:23 minuti nella notte sicura di Rai Isoradio. Intanto cresce l'attesa per il grande arrivo del Giro d'Italia 2026 qui a Roma. L'ultima tappa della corsa partirà dall'Eur, praticamente alle 15:40 dal Palazzo della Civiltà Italiana, il Colosseo Quadrato cosiddetto dell'Eur. Dopo un passaggio per le vie del quartiere, i corridori imboccheranno via Cristoforo Colombo fino a raggiungere Ostia. Qui la carovana passerà sul lungomare per ritornare poi sulla Cristoforo Colombo e procedere verso il centro cittadino. Il percorso prevede un passaggio su Viale delle Terme di Caracalla, il Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Corso Vittorio Emanuele II, il Lungotevere, per poi arrivare al Circo Massimo. Le modifiche alla viabilità per l'ultima tappa del giro incominceranno proprio da, anzi sono già iniziate praticamente dalla mezzanotte di sabato 30 maggio. Sarà in vigore naturalmente all'Euro il divieto di fermata e di transito in via Viale Pasteur dal Colosseo Quadrato a Viale dell'Astronomia in tutta l'area intorno al Palazzo della Civiltà Italiana. Tante le deviazioni anche degli autobus, naturalmente poi le modifiche si potranno anche consultare sul sito di Roma Capitale. E quindi ci sarà questa tappa importante, alla fine è la vittoria di questo Giro d'Italia 2026. Abbiamo anche ascoltato, anzi ci avevano scritto questi colleghi che stavano proprio scendendo a Roma, che hanno seguito il Giro, colleghi Rai di Milano appunto, che ci avevano scritto ed erano in ascolto, che stavano viaggiando con tutti i mezzi pesanti, i mezzi tecnici insomma, per giungere qui nella capitale. Allora, intanto qui sempre un chilometro, questa è la coda che interessa la 12 Genova-Roma nel tratto Ligure. Ricordiamo che il traffico appunto per l'incidente vede solo questo chilometro di coda, ma non è più bloccato, questa è la buona notizia, tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, un chilometro, questa è la coda presente per l'incidente al chilometro 9 e 200, che vede coinvolte due autovetture. Ricordiamo anche l'incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico in uscita a Besnate provenendo dalla 26, siamo al chilometro 4 e naturalmente è chiusa l'uscita di Besnate proprio per effetto dell'incidente. E ricordiamo poi che la 4 è chiusa tra Brescia Ovest e Ospitaletto ed è chiusa in entrambe le direzioni, sia verso Milano che verso Brescia, ed è chiusa l'autostrada del Sole tra il Bivia 1 variante di Valico ed Aglio verso Bologna. Altro tratto chiuso dell'autostrada del Sole è quella tra Aglio e Roncobilaccio, sempre però nella stessa direzione, in direzione nord verso Bologna. In entrambi i casi la riapertura è fissata per le ore 6.

0: let you know. You wanna man?
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

Ci siamo. Siamo presenti. Francesco si stava preoccupando perché mi ha visto zompare sul microfono, no? Perché stavo come noi donne che abbiamo le borse, che diciamo poco fa con Francesco, che cerchiamo le chiavi, non le troviamo. Io però ho una borsa piccola, quindi va bene. Questo ha un po' spoilerato quello che accade anche quando siamo a microfoni spenti. Le 3:40 minuti, ben ritrovati. Questa è la notte sicura di Rai Isoradio e naturalmente siamo pronti a darvi anche delle buone notizie perché si è conclusa tutta la situazione che riguardava la A12 e non ci sono neanche più code, quindi l'incidente è risolto. Genova Nervi, Genova Est verso il capoluogo ligure, tutto risolto, e possiamo dare anche la riapertura dell'autostrada A4, ma il tratto che viene riaperto è solo quello in direzione di Milano, Brescia Ovest, Ospitaletto. Rimane ancora chiuso invece il tratto in direzione di Brescia, perché il tratto appunto era stato chiuso in entrambe le direzioni. Questa è la situazione fotografata alle 3:41 minuti, torniamo alla musica.

Non potevamo trasmettere questa, no? Visto che è l'ultimo giorno di maggio, Fiore di Maggio, Fabio Concato, vogliamo fare gli auguri a questo artista che oggi compie, proprio oggi, 73 anni. È appunto nato il 31 maggio del 1953, ma la cosa che mi preme di raccontare e di dire è che è il ritorno sul palcoscenico di Fabio Concato. Era atteso come non mai, spinto da un profondo e reciproco desiderio di riabbracciare il suo pubblico dopo aver recuperato la data di Milano lo scorso 11 maggio. Il cantautore milanese, una delle firme più eleganti e amate della musica italiana, è sbarcato qui nella capitale per una nuova intensissima tappa del suo tour. Nella prestigiosa cornice della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Concato ha regalato ai fan un concerto intimo, venendo travolto dall'applauso della platea fin dai suoi primi passi sul palcoscenico. Per l'artista, di nuovo sotto i riflettori dopo la drammatica interruzione dei mesi scorsi, la commozione è stata immediata e tangibile. Come riportato anche dal Corriere, il cantante ha voluto ringraziare personalmente la sua storica scorta di appassionati. Ho ricevuto tantissimi messaggi, mi avete fatto sentire il vostro amore, mi avete dato una forza micidiale, ogni tanto stento a credere di essere già qui 11 mesi dopo. Il buio infatti era iniziato poco meno di un anno fa, nel giugno del 2025, quando lo staff dell'artista era stato costretto ad annunciare l'improvvisa sospensione di tutte le date estive per non meglio specificati problemi di salute. Due mesi dopo, però, ad agosto, era stato lo stesso Concato a rompere il silenzio sui social con un post di straordinaria dignità e trasparenza. Cari amici, desidero dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono molto tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto. A quasi un anno da quel drammatico annuncio, la musica ha avuto la meglio. Fabio Concato è tornato a cantare i suoi grandi successi, dimostrando che nonostante le ferite di un percorso terapeutico impegnativo, la forza del palco e l'abbraccio delle sue canzoni restano la medicina più potente.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. C'è attesa per la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti, che dovrebbe arrivare già mercoledì. Intanto il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, chiarisce alcuni punti sulla destinazione dei fondi di coesione.
3: Mercoledì prossimo si saprà se sarà possibile la deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. Il 3 giugno la Commissione europea si esprimerà sulle valutazioni economiche degli Stati membri dell'Unione e pubblicherà anche le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto.
4: Il tema dello scostamento, che riguarda molto la specificità dell'Italia, sul quale la Commissione sta lavorando. Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
3: Fitto, che entra anche nel merito della destinazione delle risorse dei fondi di coesione.
4: Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle regioni e agli stati membri di poter rimodulare queste risorse. E su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
3: Sabato 6 giugno, intanto, scadranno le riduzioni delle accise sui carburanti, a meno di nuovi interventi. Paola Bonanni, GR1.
2: E i temi economici, il caro energia, restano al centro del dibattito tra i partiti.
5: Disoccupazione ai minimi, crescita rivista al rialzo, Fratelli d'Italia evidenzia gli ultimi dati sull'economia, nonostante ricorda

0: siedano ai mercati soldi freschi con uno scostamento per contenere gli effetti del caro energia prima che impattino sulla crescita del paese.
1: Una richiesta che, ricorda il centrodestra, non arriva solo dal nostro paese, che l'Europa farebbe bene ad ascoltare. Non si può dare all'Unione la colpa dei fallimenti del governo, ribatte Elly Schlein, che cita i salari fermi e l'inflazione in aumento. La segretaria PD chiede di investire in rinnovabili per abbassare le bollette. Giuseppe Conte, 5 Stelle.
2: Mettano una tassa sugli extra profitti di banche, aziende energetiche, rivedano quelle spese folli per il riarmo.
1: Le opposizioni rinnovano poi il loro no al dialogo sulla legge elettorale. AVS parla di testo incostituzionale. Per Più Europa il premierato è un disegno plebiscitario che intacca le prerogative del Quirinale. Lucio Bondi, GR1.
3: La cronaca con due nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. A Ferrara, 50enne uccisa con una coltellata, è stato il marito. A Catania, gravissimo, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge. E l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre, fermato il compagno della madre, Emanuele Iannuzzi, 42 anni. La donna, Manuela Iello, si trova già in carcere. L'accusa è maltrattamenti aggravati continuati da cui è derivata la morte della piccola. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo la foto della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. E ancora bambini nel mirino. Un maestro elementare di un comune vicino a Milano, in un servizio, in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Altro caso di abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. E veniamo alla politica, resta lo stallo, vediamo la pagina degli esteri, resta lo stallo tra Iran e Stati Uniti. In un'intervista a Fox News il presidente Trump spiega che i negoziati con l'Iran sono lenti, ma non si esclude un buon affare. Poi ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare. I Pasdaran rivendicano il controllo su Hormuz, mentre ieri alcuni detriti di un missile sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati, mentre Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica. E in Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime e 34 i feriti nel raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF, nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. E veniamo alla guerra in Ucraina. Il ministro Crosetto, in un'intervista sul Corriere della Sera, esclude la possibilità che Kiev possa entrare nell'Unione. Il ministro della Difesa spiega che l'Ucraina, con la sua grandezza e la sua economia, potrebbe mettere in crisi l'agricoltura di molti paesi e nessuno può permetterselo, neppure la Germania. Intanto, nella notte, allerta aerea nella capitale in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhzhia, tentativo di screditarci da parte di Mosca. Attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. E caos è imprevisto. La scorsa notte a Roma, durante le prove della parata del 2 giugno, un gruppo di cavalli si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali sarebbero stati spaventati da fuochi d'artificio. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta ferita. E chiudiamo con lo sport. Tennis a Roland Garros, 3 italiani agli ottavi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Giro d'Italia, 5° giro del dominatore Vingegaard. Oggi il trionfo a Roma. Calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto ai calci di rigore 5-4 la finale di Champions League contro l'Arsenal. I francesi sono campioni d'Europa per il 2° anno di fila. Scontri e oltre 400 arresti a Parigi dopo la vittoria. Ed è tutto, prossima edizione alle 5, la linea torna alle note di Radio 1.
4: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

come sempre a quest'ora noi ripartiamo con la programmazione del brano jazz. Questa era Billie Holiday con Moonlight in Vermont. 4:10, Cristina Manca con voi, con me c'è il nostro Frank Pantaleo, la parte tecnica, la messa in onda, saremo insieme fino alle 5:30 e naturalmente ribadisco che la circolazione al momento è regolare sulla nostra rete viaria, non ci sono assolutamente difficoltà, qualche invito alla prudenza sì, come quello che ricordiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico, dove segnaliamo ancora un incidente al chilometro 4 in uscita a Besnate provenendo dall'autostrada 26. Per effetto dell'incidente rimane chiusa a Besnate, appunto, in uscita. Nel frattempo invece possiamo dare la riapertura del tratto chiuso nella notte, quello che riguardava la carreggiata ovest verso Milano, quello della 4 tra Brescia Ovest e Ospitaletto. Il tratto è finalmente riaperto, era stato già riaperto invece in direzione di Brescia perché appunto la chiusura riguardava ambedue le carreggiate. Contestualmente è stata riaperta anche l'entrata di Brescia Ovest. Ricordiamo invece che restano chiusi fino alle ore 6 i due tratti della 1. Entrambi sono chiusi in direzione nord verso Bologna tra il Bivia 1 variante di Valico ed Aglio e tra Aglio e Roncobilaccio. Queste sono le due chiusure che saranno attive e insomma fissate come riapertura alle 6, poi bisogna vedere, magari potrebbero anche riaprire in anticipo. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione per i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. Voglio salutare Daniele che ci ascolta e che ci ha inviato un altro messaggio. Nel frattempo noi torniamo alla musica e il prossimo brano in programmazione, quello dei Måneskin.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

È tornato Max Gazzè, un po' che non si sentiva, con questo singolo Intermezzo Bianco, un brano che segna i suoi 30 anni di carriera, che fa da apripista all'album L'ornamento delle cose secondarie, disco che tra l'altro è uscito lo scorso 15 maggio. Questo brano che abbiamo appena ascoltato, Intermezzo Bianco, descrive lo spazio labile e sospeso che si frappone fra due vite, un'esplorazione intima e riflessiva sulla complessità dell'amore e sui momenti di transizione. Per promuovere tra l'altro questo nuovo lavoro, Max Gazzè è in programma un tour molto particolare basato sul concetto di residenza artistica. Sono previsti 3 appuntamenti per ogni città, con l'eccezione di Roma, che ne avrà 5, con partenza prevista il prossimo autunno. Allora, torniamo in strada intanto per qualche novità. In realtà c'è una sola novità che riguarda un incidente in Autosole. Siamo nel tratto più a sud tra Ferentino ed Anagni in direzione Roma, in direzione nord, quindi abbiamo questo incidente, non abbiamo ancora i dettagli però che lo riguardano. Siamo al chilometro 607, ripeto, è appena avvenuto tra Ferentino ed Anagni in direzione Roma. Attenzione poi a dei pedoni ora che vengono indicati in A14 tra Senigallia e Montemarciano, verso sud, verso Ancona, avvistati tra il chilometro 202, si muovono perlomeno tra il 202 e il 207 e 900. Torniamo anche sulla diramazione Gallarate-Gattico, ricordando che c'è sempre questa segnalazione attiva che ci parla di un incidente in uscita Besnate, provenendo dall'autostrada A26. Peraltro, per effetto di questo incidente è disposta la chiusura dell'uscita di Besnate.

Questo è il nuovo brano di Mara Sattei, Sabato, il nuovo incontro musicale tra lei ed Enrico Niggiotti, un brano uscito proprio qualche giorno fa, venerdì, nato per i viaggi in macchina di notte tra le strade di Roma, i ricordi di un amore che sembra finito ma continua a riaffiorare ad ogni semaforo, ad ogni sguardo, una canzone molto intensa e malinconica e che parla appunto di queste due persone che si pensano durante il viaggio notturno nella città. A un certo punto dice: con tutto sto silenzio pure Roma è brutta. Io non sono d'accordo. Comunque, questo era il nuovo di Mara Sattei insieme a Enrico Niggiotti. Allora, torniamo in strada. Intanto arriva la nota che ci fa capire quello che insomma è accaduto in Autosole, dove abbiamo segnalato l'incidente al 607 Ferentino Anagni. Questo è il tratto della Roma-Napoli che vede questo incidente al 607 in direzione nord verso Roma. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. Al momento non ci sono ripercussioni per la viabilità. Attenzione poi ai pedoni segnalati ancora in A14 Senigallia, Monte Marciano, carreggiata sud verso Ancona, si muovono tra il 202 e il 207. E ricordo ancora l'incidente, ed è un invito alla prudenza perché non ha mai avuto effetti sulla viabilità: incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico, è in uscita Besnate provenendo dall'autostrada 26, è stata proprio chiusa l'uscita di Besnate per effetto dell'incidente.

successo di Dua Lipa, Love Again. Dua Lipa che tra l'altro approderà qui in Italia per sposarsi, perché ha scelto la Sicilia e tanti scelgono questa bellissima nostra isola. Saranno celebrate il prossimo 5 giugno a Bagheria in provincia di Palermo le nozze della pop star internazionale Dua Lipa e dell'attore modello Callum Turner. La coppia ha scelto la Sicilia per il matrimonio, concedendosi un intero weekend di festa fino al 7 giugno con una serie di eventi esclusivi, massimo riservo sui dettagli, filmati e firmati accordi di riservatezza con chi sarà coinvolto nell'organizzazione. La cerimonia è prevista venerdì prossimo a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria, già in passato location prediletta da numerose coppie VIP come set di film e serie TV. Proprio in vista degli eventi tra Palermo e Bagheria sarebbe già stato predisposto un piano straordinario per la sicurezza e limitazioni temporanee al traffico nelle aree interessate dalle celebrazioni. Attesi inoltre ospiti di calibro internazionale provenienti dal mondo della musica, del cinema, ma anche della moda, tra questi la superstar Elton John. Quindi insomma queste le nozze di Dua Lipa e del suo appunto futuro marito che avverranno appunto a Bagheria in provincia di Palermo, in questa villa settecentesca. Allora torniamo intanto in strada, perché io vi ricordo ancora una volta l'invito alla prudenza per un incidente segnalato sulla Roma-Napoli nel tratto appunto dell'autostrada del Sole più a sud, tra Ferentino ed Anagni verso Roma, carreggiata nord, un'auto e un camion coinvolti nell'incidente al chilometro 607. Attenzione alla presenza di animali ora segnalati sulla 25 Torano-Pescara tra Scafalanno e Manoppello, avvistati all'altezza del chilometro 160. 68. Ricordiamo anche i pedoni che si stanno muovendo in A14 tra il 202 e il 207. Siamo nel tratto Senigallia Montemarciano, direzione sud, direzione Ancona. Voglio salutare Camilla che aveva scritto poco fa, dopo aver ascoltato il brano di Claudio Baglioni. Dice: buongiorno, grazie per questo dolce brano di Baglioni, buona domenica a tutti. Ed era appunto Camilla che ci ha inviato questo messaggio al 348 103 1010. Avevamo ascoltato Baglioni, adesso invece andiamo ad ascoltarci Umberto Tozzi.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'inchiesta sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre è fermato il compagno della donna, nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare.
3: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: Il procuratore di Imperia, Alberto Lari, elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto, i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle 2 sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Ferrara. Una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa, distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, è accusato di tentato femminicidio. Un maestro elementare in servizio in una scuola pubblica vicino a Milano è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 alunni. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Secondo gli inquirenti, il 45enne ha molestato altri 4 bimbi. Altro caso, in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato.

0: attivi al programma nucleare. Anche i media iraniani hanno riferito che un'intesa è imminente, malgrado non sia ancora definitiva. Nelle ultime ore, intanto, i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana, mentre Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
1: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave. Dopo ripetuti avvertimenti, ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lone Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington. Ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto o a interrompere il traffico navale. Il Parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz. E secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum d'intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati, altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E l'Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti e l'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Bezeskian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran. Enzo Arcieri, GR1.
0: La guerra in Ucraina, Crosetto in un'intervista sul Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea difficile, non solo politicamente, ha detto il ministro della difesa, che ha spiegato: se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi. Intanto nella notte allerta aerea in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, tentativo di screditarci da parte di Mosca. Attaccati i siti petroliferi e una base militare in Russia. Mercoledì arriverà la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti, una delle conseguenze più pesanti della guerra in Medio Oriente dal punto di vista economico. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, che sulla destinazione dei fondi di coesione spiega: non stiamo spostando risorse ma dando l'opportunità a regioni e stati di poterle rimodulare. Sabato 6 giugno intanto scadranno le riduzioni sulle accise dei carburanti a meno di nuovi interventi del governo. Caos a Roma, le prove generali del 2 giugno, un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio e 30 cavalli sono scappati impauriti correndo tra le auto su una delle vie principali della città, 4 feriti, una poliziotta e 3 militari. Questa becera usanza di esplodere petardi durante le prove della parata va avanti da anni, ha spiegato il comandante della polizia municipale della capitale De Sclavis. Prenderemo provvedimenti senza fare sconti a nessuno. Lo sport, tennis alla Roland Garros, si qualificano agli ottavi Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Oggi in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, il quale giocherà anche il misto con Sara Errani. A Budapest la finale di Champions League vince per la seconda volta consecutiva il Paris Saint-Germain, che batte l'Arsenal ai rigori. A Parigi centinaia di tifosi sono stati arrestati negli scontri con la polizia, 20.000 le persone che hanno invaso le Champs-Élysées per festeggiare. Formula 1, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi in pole, poi Raul Fernandez e Martin, e per la prima volta nella storia la prima fila è tutta Aprilia. Ciclismo, il Giro d'Italia, Vingegaard trionfa e si prende la maglia rosa, oggi ultima tappa e passerella a Roma. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Ritrovati, destinazione mattina, verso la mattina, sulle strade del mattino, possiamo dire verso il nuovo giorno, diciamo quello che ci pare. A quest'ora si può dire tutto dopo la notte trascorsa. Maria Cristina Manca e Frank Pantaleo e Giusy Panara, perché è arrivata da poco fa. Giusy,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma lo sai che c'è una lunona meravigliosa?
0: Bella,
1: bella, bella, bella.
0: Me la devo
1: bella.
0: Andare a guardare.
1: Sì, sì, sì, corri, corri.
0: Piena, piena?
1: Sì, bellissima, da un...
0: Quindi
1: un'immagine...
0: c'è anche luce, insomma, perché illumina,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma è proprio una, è quella che si dice un'atmosfera lunare, no?
0: È
1: perché
0: vero.
1: È talmente grande e non è una luce forte, ma insomma poi all'alba è bellissima, andate a vederla se potete.
0: Adesso ce l'andiamo a vedere, Frank? Andiamo a vedere la luna che dice che è bellissima. No. Il cuoricino. Allora, Giusy, sei pronta per questa mattina, domenica,
1: certo.
0: Quest'ultimo giorno del mese di maggio,
1: sì,
0: oggi,
1: sì,
0: eh?
1: Da domani
0: siamo entrati a giugno,
1: nel mese dell'estate.
0: E dei gemelli. Che io lo so bene, che mia figlia è dei
1: ecco.
0: Gemelli, quindi so bene di cosa parlo. Tu di cosa parlerai?
1: Traffico, vedo che insomma al momento
0: niente.
1: Sì, sono tante le iniziative anche per il 2 giugno, ne parlavamo un poco fa,
0: sì,
1: di quello che è successo,
0: sì.
1: Insomma,
0: ne ho parlato questa notte dei cavalli.
1: Sì, ne abbiamo parlato anche ieri, insomma il web è pieno di immagini e di filmati, però stimola anche qualche riflessione ovviamente quello che è accaduto. E poi di tante altre cose, musei aperti, insomma tante cose, e poi soprattutto buona musica e dialogo con i nostri amici in viaggio, alcuni anche al lavoro, no?
0: Questa notte ci hanno scritto questi colleghi di Milano che stavano scendendo con i mezzi pesanti, pullman regie, eccetera, eccetera, perché stanno perché hanno seguito il Giro d'Italia e concludono la tappa qui
1: a Roma.
0: Ci sarà il gran finale. Allora, benissimo, quindi tra poco ascolterete Giusy. Noi nel frattempo torniamo alla musica con Biagio Antonacci.

E questo era Amor di Frank Sinatra, una delle sue interpretazioni più raffinate, un brano romantico senza tempo, nato come tema del film Mondocane, è diventato un classico della musica internazionale. Allora, intanto torniamo per gli ultimi aggiornamenti in autosole, perché c'è un veicolo in fiamme, attenzione, al chilometro 360, segnalato tra Arezzo e Monte San Savino in direzione sud verso Roma. Veicolo in fiamme, attenzione, prudenza, al chilometro 360. Incidente risolto quello dell'autosole. Ferentino Anagni in direzione di Roma era segnalato al chilometro 607. Sono stati anche intercettati i pedoni che venivano avvistati in A14 nel tratto Senigallia a Montemarciano direzione Ancona. Ancora segnalato invece l'incidente sulla diramazione Gallarate Gattico, la voce sta andando via, stiamo proprio finendo questa notte. Incidente al chilometro 4 in uscita a Besnate, provenendo dalla 26, vede ancora la chiusura dell'uscita di Besnate. Dunque abbiamo poi ancora due chiusure, i due tratti chiusi dell'autostrada del Sole, entrambi chiusi fino alle 6 in direzione nord verso Bologna. Il primo tra il Bivio 1 variante di Valico e Daglio, l'altro tratto chiuso tra Aglio e Roncobilaccio, appunto in direzione di Bologna. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco ricordo gli aggiornamenti meteo alle 5:30 e poi con voi ci sarà Giusy Panara. Io ringrazio Frank Pantaleo che è stato con me questa notte. Da Maria Cristina Manca, l'augurio di una buona domenica.

0: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Sono le 5.30 di domenica 31 maggio 2026. Giusy Panara con voi dopo la notte trascorsa con Maria Cristina Manca, che saluto e ringrazio. Saluto e ringrazio anche Stefano Siani, che si occupa della parte tecnica. E saluto il luogotenente Andrea Gurrieri con noi per le previsioni del tempo. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno e buona domenica a voi studio e a quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Isoradio. Sul nostro paese il promontorio di alta pressione comincia a cedere sulle regioni alpine, consentendo all'aria più fresca proveniente dalla Francia di infiltrarsi e creare dalla tarda mattinata nuvolosità estesa sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, con associati rovesci e temporali, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree appenniniche e sulle isole maggiori, con qualche piovasco e locale temporale ma in attenuazione serale. Al momento la situazione vede il cielo pressoché sgombro da nubi significative su tutte le regioni peninsulari e sulle isole maggiori. Ci sono solo delle sottili velature in transito sulla Toscana e sulle coste nord della Puglia, mentre nubi più basse stanno scorrendo sui cieli del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, ma senza fenomeni. E per finire le temperature che raggiungeranno i 28-30 gradi al centro nord e sulla Sardegna, con punte di 32-33 gradi sulla pianura padana e sulla Puglia garganica. Valori leggermente inferiori sulle rimanenti regioni del sud e della Sicilia. E con l'aggiornamento medio è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Potevamo cominciare meglio, direi di no. Questa era Prince su Rai Radio Radio alle 5:36 minuti. Allora, un viaggio fatto di tranquillità, perché non ci sono difficoltà per quanto riguarda la circolazione. Un mezzo in fiamme in autosole, attenzione tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma. Poi sulla diramazione stroppiana Santià c'è un senso unico alternato per lavori a Vercelli Ovest in entrata e in uscita. Un incidente avvenuto sulla diramazione Gallarate Gattico sta provocando la chiusura dell'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori. Per lavori invece in A8 è chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano. Un incidente anche sulla Torino-Savona, 7 km prima della barriera di Torino in direzione Savona. Queste le notizie al momento, una situazione appunto tranquilla per quanto riguarda il traffico dopo le giornate di ieri e dell'altro ieri, che sono state belle ricche invece di informazioni e anche di difficoltà sulle nostre strade e autostrade. Vediamo che cosa accadrà oggi. 348 103 1010 per chi è all'ascolto e vuole mettersi in contatto con noi attraverso SMS oppure WhatsApp, sempre in assoluta sicurezza.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Born to Us, Paul McCartney, sono le 5:44 proprio in questo istante. Parliamo del Giro d'Italia che arriva a Roma, ne parlavamo poco fa anche con Maria Cristina Manca, che ha ricevuto questa notte i messaggi di chi sta lavorando per il Giro d'Italia, di chi lo sta seguendo ed era in viaggio e appunto all'ascolto di Rai Isoradio. A Roma arriva il Giro d'Italia e quando passa sembra fare un giro turistico, leggiamo dalla pagina della cronaca di Roma del Messaggero di oggi. Percorre il mare, risale sulla Colombo, sfiora l'Euro ed entra nel cuore della città eterna. Anche una corsa diventa una cartolina in movimento, quindi c'è oggi la tappa conclusiva della gara. La partenza è fissata alle 15:25 dall'Euro, mentre l'arrivo è previsto al Circo Massimo dopo il passaggio sul litorale. Dall'Euro il gruppo attraverserà Viale Pasteur, Viale dell'Astronomia, Viale Beethoven e Viale Europa. Da qui imboccherà le corsie centrali della Cristoforo Colombo e raggiungerà Ostia. Ovviamente ci sono diverse modifiche alla viabilità e questo appunto lo leggiamo dalla prima pagina, dalla pagina della cronaca di Roma del Messaggero. Intanto sulla diramazione Gallarate Gattico è stato risolto l'incidente di Besnate, in questo momento però è ancora chiusa, ecco è stata riaperta in questo istante l'uscita di Besnate verso la Milano Varese sulla diramazione Gallarate Gattico. Attenzione al mezzo in fiamme in autosole tra Arezzo e Monte San Savino, direzione sud Roma.

Rama su Raiso Radio, sono le 5:52 minuti, ancora dal Messaggero di oggi, dalla pagina 15 di cronaca, via al primo esodo estivo, giornata nera al Brennero, bloccate auto e ferrovie, milioni di italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno, la 22 chiusa ieri per una manifestazione sul versante austriaco, ne abbiamo parlato diffusamente, un incendio doloso ferma anche i treni, le fiamme hanno distrutto due centraline elettriche sulla linea tra Austria e Verona, la pista del sabotaggio anarchico, il traffico intenso sulle statali del versante tirrenico ed adriatico, e da questa sera dovrebbe cominciare il controesodo. 45 milioni, questi gli spostamenti che secondo l'ANAS ci saranno nelle strade italiane nei giorni del ponte del 2 giugno, 2500 gli addetti che l'ANAS dispiega in servizio in questi giorni sulle strade, a questi si aggiungono 200 persone nelle sale operative e... questi un po' i numeri, c'è anche una fotografia di Piazza di Spagna, città d'arte affollate, appunto si vede Piazza di Spagna piena di turisti, questo troverete se volete approfondire sulla pagina 15 del Messaggero di oggi. Intanto in strada veicolo in fiamme, lo ricordiamo, in autosole, attenzione tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma, sulla diramazione Gallarate Gattico è stata chiusa per il ripristino dopo un incidente l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26. Tra poco l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1 delle 6 e ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Iran, Stati Uniti, mentre le schermaglie nel Golfo proseguono, Donald Trump prende altro tempo e chiede nuove modifiche all'accordo con Teheran.
3: I negoziati con l'Iran procedono a rilento, ma io non ho fretta. Così Donald Trump, che dopo aver dato per imminente la sigla di un accordo giovedì, ora, stando al sito Axios, avrebbe chiesto diverse modifiche al testo. In particolare, il presidente vorrebbe rinunce più solide al nucleare da parte di Teheran già nel memorandum e senza queste non sarebbe disposto a scongelare i beni iraniani. Nella bozza del testo, illustrata dalla TV di Stato iraniana, Teheran riceverebbe la gestione di Hormuz. L'Iran continua a rivendicarne il controllo, ma nello stretto le acque restano agitate. Ore fa gli Stati Uniti hanno fermato con un missile il tentativo di una nave battente bandiera del Gambia di forzare il suo blocco navale. Siamo pronti a riprendere la guerra se necessario, ringhia il capo del Pentagono Hegseth, mentre Trump torna all'attacco del Papa su Truth. Qualcuno dovrebbe spiegare al pontefice che l'Iran non può avere un'arma atomica. Valeria Fraschetti, GR1.
2: È proprio Leone XIV ha invece lanciato un nuovo e forte appello per la pace. È sempre possibile, ha detto a conclusione del Rosario per la pace, in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo. Basta bombe e il monito, non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città, collegati anche Libano e Ucraina. Dove invece la guerra continua nella notte, allerta aerea in diverse regioni, Kiev smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto dal Corriere della Sera. Kiev nell'Unione difficile non solo politicamente, ha detto, spiegando che se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. Patto di stabilità, l'Italia attende la risposta europea sulla flessibilità per l'energia, risposta che potrebbe arrivare mercoledì 3 giugno quando la Commissione europea adotterà il pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, pacchetto che contiene le valutazioni economiche dei 27 e le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Tra i nodi da sciogliere appunto la richiesta italiana di scorporare dal patto le spese contro il caro energia. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il commissario europeo Raffaele Fitto. L'inchiesta, e siamo alla cronaca, sulla morte

0: Su due bambini, con questa accusa, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica della provincia di Milano è stato arrestato in flagranza durante l'orario di lezione. Sull'insegnante erano già in corso indagini per presunti abusi nei confronti di altri bambini. Meteo, dopo l'anticipo d'estate per l'anticiclone subtropicale, la pressione torna gradualmente a diminuire. Dopo una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio sono previsti temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. Temporali che in serata raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. E siamo allo sport, a iniziare dal calcio.
1: Sono serviti i calci di rigore per assegnare la Champions League. A sollevarla nella notte di Budapest il Paris Saint-Germain, che bissa dunque il successo dello scorso anno. Deluso l'Arsenal, che chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 per via della rete di Havertz. Un calcio di rigore realizzato da Dembélé riporta i parigini in partita. Succede poco fino alla termine dei supplementari, fin quando due errori dal dischetto dei Gunners conducono alla festa francese. Nella Parigi del tennis invece sorrisi italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi accedono agli ottavi, il primo facilmente 3-7-0 contro Tin, gli altri due dopo lunghissime battaglie vinte al tie break del quinto set rispettivamente contro l'argentino Comesagna e il belga Collignon. Motomondiale al Mugello, Aprilia dominatrice, alle 14 il Gran Premio, Bezzecchi dedica la pole position a Zanardi. E infine ciclismo, la tappa di Roma accoglie Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia. Giorgio Germano, GR1.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea est-ovest, prossimo GR alle 7.
2: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

thing. J-Lo, per ripartire, la incontriamo sulle strade del mattino di Rai Iso Radio di questa domenica 31 maggio 2026, ultima giornata, ultimo giorno del mese, da domani, insomma, il mese dell'estate, l'abbiamo già detto. 348 103 1010, ciao e buongiorno, un saluto da Antonio di Bologna, vado a far lunga in automedica come infermiere, ci vado in bus, ci saluta, insomma, sta per andare a lavorare, a fare la lunga. 348 103 1010, questo è il numero da digitare, solo in assoluta sicurezza, questa è la consueta raccomandazione. Stefano Siani, Giusy Panara con voi fino alle 9 e un incidente sulla 11, la Firenze Pisa Nord, attenzione tra Pistoia e Montecatini Terme, direzione Pisa, tamponamento tra un camion ed un'auto, mezzo in fiamme, ora spento però, in autosole Arezzo Monte San Savino verso Roma, è stata chiusa l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26, qui siamo sulla diramazione Gallarate Gattico per il ripristino dopo un incidente, poi sulla Torino Savona un incidente al casello 7 km prima della barriera di Torino direzione Savona. Sei

Ma che bella iniziativa, ha avuto successo nelle passate edizioni, quindi tornerà a partire da oggi Opera Camion. Che cos'è questo progetto itinerante del Teatro dell'Opera di Roma che trasforma un tir in un teatro mobile in giro per le piazze, per i cortili e per i luoghi della capitale dell'area metropolitana? Proprio da oggi, dal 31 maggio fino al 17 giugno, il pubblico potrà assistere gratuitamente ad una nuova tournée del Barbiere di Siviglia di Rossini, con il coinvolgimento dei cori del territorio capitolino. L'opera viene proposta in una versione pensata per gli spazi urbani, ma capace di conservare la ricchezza musicale e teatrale originale. L'inaugurazione è proprio oggi, domenica 31 maggio, al Quarticciolo, in via dei Larici, lungo luogo simbolicamente legato alla vita produttiva del teatro, perché in questo municipio si trovano i magazzini del Teatro dell'Opera di Roma. Da qui un percorso urbano di altri 9 appuntamenti teatrali, tra i quali per questa edizione anche Bracciano il 9 giugno in Piazza Mazzini, e Valmontone, che chiuderà il progetto con l'ultima serata il 17 giugno in Largo Brodolini. Sul camion palcoscenico l'orchestra del Teatro dell'Opera diretta da Alessandro Poleggi, la regia è affidata a Manu Lalli, che firma anche costumi e luci. In scena una compagnia di giovani interpreti, alcuni dei quali di Fabbrica, Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. L'adattamento musicale è curato da Tommaso Chieco e Marco Giustini, con scene di Daniele Leone e coreografie dei movimenti mimici di Chiara Casalbuoni. E insomma, c'è questa bella iniziativa di cui assolutamente approfittare se si può. Si parte proprio da oggi dal Quarticciolo, questo è il quartiere in via dei Larici, il Barbiere di Siviglia, on the road possiamo dire, questa Opera Camion, il Teatro dell'Opera che porta Rossini nelle piazze della città di Roma.

0: Tokyo Hotel, le 6:27 minuti, alla vigilia della festa della Repubblica che compie 80 anni, questo importante compleanno. Dalla Repubblica di oggi, pagina 13, per la festa cambia il cerimoniale, niente ricevimento nei giardini ma evento davanti al Quirinale con artisti e sportivi. L'incipit dell'articolo di Concetto Vecchio, sarà un 2 giugno inedito al Quirinale, salta il tradizionale ricevimento nei giardini, l'happening che riunisce l'intero establishment italiano. Al suo posto nella piazza del Quirinale è stato allestito un grande palco per celebrare in maniera festosa gli 80 anni della Repubblica. Si festeggia fuori, non dentro. L'assenza del ricevimento però non è una novità, non si tenne causa Covid nemmeno nel triennio 2020-2022. La novità è quel palco già montato su cui saliranno Maurizio De Giovanni, Roberto Bolle, Francesco Pannofino, Annalisa, Luca Barbarossa, Gianni Morandi, Cecilia Bartoli, Giuliano Sangiorgi, Paola Cortellesi, Paolo Fresu, sportivi come Beppe Bergomi, Alessandro Del Piero, Federica Brignone, Bebe Vio, gli attori Massimo Popolizio, Carlo Verdone, Luca Zingaretti. Nessuno ha voluto un cachet, tutti insieme racconteranno l'anniversario della nostra democrazia, il flusso di coscienza della storia d'Italia dal referendum del 1946 fino ad oggi. Lo show sarà trasmesso su Rai 1 martedì dalle 21 col titolo I volti della Repubblica. E dunque, insomma, seguiremo dalla televisione questa bella festa di 80 anni. La Repubblica compie 80 anni. In autosole intanto un mezzo in fiamme tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma, poi un incidente sulla 11 la Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme direzione Pisa. 6:29 minuti, con noi in studio il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio in una domenica che sarà abbastanza soleggiata sul nostro territorio, anche se si cominciano a vedere, benché con tempo, ripeto, piuttosto stabile, i primi segnali di una tendenza al cambiamento che ci riguarderà più che altro nel corso della settimana. Tornando alla giornata di oggi, un sole diffuso che si interromperà solo tra i monti, area alpina, soprattutto centro orientale, dove arriveranno dei temporali nel pomeriggio, un po' più diffusi nelle ore serali. E poi sull'Appennino centrale, tra Abruzzo e Basso Lazio, dove pure ci potrà essere qualche isolato temporale pomeridiano, come sulle zone interne e montuose della Sardegna e della Sicilia. Per il resto sole lungo le coste, poco vento, moto ondoso del mare scarso, solo un po' in aumento sul Mar Ligure, dove arriverà un po' più di vento nelle ore pomeridiane e serali e quindi aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature che non cambiano molto rispetto agli ultimi giorni, sono scese appena rispetto all'onda di calore che ci ha interessati nel corso della settimana, però ancora in pianura padana oggi avremo delle punte tra Piemonte e Lombardia sui 32, 33, 34 gradi, così come sulle zone interne del Molise e della Puglia, dove le temperature saranno parimenti piuttosto alte. Per il resto 28, 30, 32 gradi le massime attese sul territorio.
0: Bene, grazie per queste informazioni, colonnello Guido Guidi, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

E questa è l'ultima di Raff, pazzi, stupidi ragazzi, alle 6.38 proprio in questo istante. È un'altra bella iniziativa, vogliamo darvi notizia di questa musica sotto la torre. Siamo a Pisa, è una rassegna organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l'Arcidiocesi di Pisa, Caritas Diocesana, che mette in scena 4 serate nel chiosco del Museo dell'Opera del Duomo. Dal 25 giugno al 4 luglio la 17esima edizione di questa iniziativa che lega la musica a progetti di solidarietà sul palco. In ordine di programma, la violoncellista e cantante di origini cubano-cilene Ana Carla Maza, poi c'è Karima, poi c'è Raffaele Gualazzi e poi c'è Ute Lemper. L'incasso sarà devoluto alla Caritas Diocesana per sostenere il progetto Costruttori di Futuro per contrastare la povertà educativa. Fare della cultura un'occasione di solidarietà è il senso più profondo di questa rassegna, sottolinea il presidente dell'Opera della Primaziale Pisana Andrea Maestrelli. Ogni sera chi acquista un biglietto per ascoltare grande musica nel cuore della Piazza dei Miracoli contribuisce concretamente al futuro dei più giovani. Il primo appuntamento il 25 giugno alle 21.30 con Ana Carla Maza e il trio La Mare, il 27 giugno alle 21.30 Karima mette in scena Canta Autori, il 2 luglio sarà la volta di Raffaele Gualazzi, mentre Ute Lemper si esibirà il 4 luglio, tutto questo a Pisa. Allora, altre notizie arrivano dalla 11, dalla Firenze Pisa Nord, dove è avvenuto un incidente, un tamponamento tra un'auto ed un camion, attenzione tra Pistoia e Montecatini Terme in carreggiata ovest verso Pisa.

È notizia riportata da tutti i giornali, noi la prendiamo dalla Repubblica di oggi, pagina 27, Palermo blindata per il matrimonio di Dua Lipa. Palermo e Bagheria si blindano per i 3 giorni di festeggiamenti previsti per il matrimonio della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Si parte venerdì 5 giugno quando Palazzo Gangi, celebre set del valzer del Gattopardo di Visconti, aprirà le porte ai futuri sposi, che si sposteranno poi nel vicino cortile della Galleria d'Arte Moderna, dove è previsto un concerto privato di Elton John. In tutta l'area l'accesso sarà interdetto con tanto di transenne, i residenti dovranno persino comunicare in anticipo quante persone saranno presenti a casa. Blindati da accordi di riservatezza, sui social non potranno pubblicare né foto né video. Anche a Bagheria tutta l'area di Villa Valguarnera riservata ai festeggiamenti sarà off limits dal 3 all'8 giugno. E già corrono le voci sul parterre di ospiti VIP, si parla di Madonna, Adele, Katy Perry, Rosalia, Pedro Almodovar, Harry Styles, Kylie Minogue, oltre a Donatella Versace, che ha preparato uno dei 26 abiti che la pop star indosserà nei giorni di festa.

Questa era NEC con Contromano. Salutiamo Daniele e Jessica, direzione Sicilia. Ci salutano, ci comunicano il loro itinerario. Auguriamo a tutti voi buon viaggio e andiamo sulla 11 perché è avvenuto un incidente tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa. Rallentamenti per lavori sull'Adriatica a Martignano Corigliano, direzione Otranto. Tra poco l'informazione, ci ritroveremo subito dopo.

0: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump rallenta, con la fretta non si fanno buoni accordi, Teheran commenta, così tradisce la diplomazia. Dal capo della Casa Bianca, nuovi attacchi al Papa. La bambina di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, sevizie percosse per mesi, arrestato il compagno della madre, la donna è già in carcere, sono accusati di maltrattamenti aggravati. La tragedia delle Maldive a Padova, l'addio a Gianluca Benedetti, a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. I soccorritori finlandesi ringraziano Mattarella per le onorificenze. Champions League, festa del Paris Saint-Germain nella finale di Budapest, Arsenal piegato a calci di rigore. Roland Garros, 3 italiani si qualificano agli ottavi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, e oggi a Roma si chiude il Giro d'Italia.
4: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
9: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
10: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti, anzi buona domenica a tutti. Oggi è la festa della Trinità. Lo sapete, lo impariamo dal Credo, dal Catechismo. Il nostro Dio, il Dio che il cristiano conosce, non è un Dio solitario. Non è un Dio, come dire, chiuso nel suo isolamento. Il Dio che noi conosciamo, e lo sappiamo perché Lui ce l'ha rivelato, altrimenti non lo potremmo capire, è Padre, Figlio e Spirito Santo. È una Trinità che si vuole talmente bene da essere una cosa sola. Potremmo dire, permettetemelo con la franchezza di un parroco, diciamo, come sono stato per tanti anni, che Dio sta male da solo anche Lui. E sta talmente male, appunto, che sono in tre e non in uno. È come la Trinità, la grande contestazione al mondo contemporaneo, perché noi oggi siamo tutti individualisti, c'è un individualismo esasperante. Guardate che è peggiore del Covid. E anche questa nuova, come dire, influenza di cui tutti temiamo, e ci abbiamo ragione, facciamo bene a stare attenti, ma il virus più pericoloso è l'individualismo, che ci sta sgretolando, che ci fa fare guerre neppure sappiamo come farle finire, che ci fa continuare ad ucciderci tra noi, e non solo nei campi, nei paesi in guerra, ma anche nelle nostre città. Quanti omicidi, ma quante violenze, quanti anziani vengono sbattuti lontano, quante persone vengono, come dire, abbandonate e lasciate ai bordi della vita. Ecco, la Trinità è la contestazione a questo mondo per dire che non

0: crisi e via via allargandosi fino all'intera comunità umana. Dovremmo strutturarci in maniera trinitaria, non individualista. Questa festa ci aiuta a capire che l'amore tra noi ci salva. La solitudine è tristezza, la Trinità è amore. Buona domenica a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

Buon viaggio, buona domenica. Giusy Panare, Adriano Lippi, ora che si occupa della parte tecnica, vi augurano anche buon viaggio. Siete in pochi, tuttavia, sulle nostre strade e autostrade, quindi è il momento ideale eventualmente per viaggiare. Siamo di nuovo insieme su Raiso Radio, sulle strade del mattino, dopo l'appuntamento con l'informazione, dopo il Vangelo sulla strada, e adesso andiamo proprio in strada per vedere quel pochissimo che accade. Una chiusura per lavori in Aosta, è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il ripristino invece, dopo un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico, è chiusa l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26. Diramazione Stroppiana-Santhià per lavori senso unico alternato a Vercelli Ovest in entrata e in uscita. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia per una gara automobilistica, chiuso lo svincolo di Susa Ovest in entrata verso Bardonecchia, chiusa anche l'uscita di Susa Ovest in direzione Torino. Sulla statale 16 Adriatica per lavori tra Martignano e Corigliano direzione Otranto, traffico rallentato.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, il loro ultimo successo. 7:17 minuti, parliamo di ciliegie. Allora, pare che dopo 2 anni i prezzi siano finalmente scesi. Chissà qual è la vostra esperienza, fatecela sapere al 348 103 1010. Secondo l'ANSA i prezzi sono calati del 22,5%. Il caldo porta abbondanza e risparmio per frutta e verdura di stagione nei mercati all'ingrosso, a partire dalle ciliegie. L'offerta è abbondante con tutte le varietà e i listini, dopo 2 stagioni difficili, confermano un calo del 22,5% rispetto ad un anno fa, oggi tra i 3 euro al chilo ai 5-7 euro a seconda dei calibri. A confermarlo è la borsa della spesa di BMT e Italmercati per acquisti consapevoli e sostenibili. Prosegue bene la campagna dei meloni retati, che arrivano ormai da più regioni con una forbice di prezzo da 1,50 fino a 2,30 al chilo, secondo la qualità a seconda della qualità e della maturazione. Le fragole meridionali sono alle ultime battute, sostituite dal prodotto veneto e trentino, più resistente al caldo, tra i 5 e i 7 euro. Arrivate anche le prime albicocche, tra i 2 e i 3 euro, in calo del 7,8% rispetto allo scorso anno. Incalzano le angurie, con la raccolta siciliana e laziale all'ingrosso tra 1,30 al chilo, mentre la varietà senza seme è 1,50. Tra gli ortaggi, cetrioli lunghi olandesi, prodotto italiano nonostante il nome, tengono le quotazioni intorno a 0,90, con una domanda in crescita. Zucchine, melanzane coltivate in piena aria segnano un lieve calo nel passaggio dalla serra al pieno campo, si attestano intorno ad 1 euro. Bene i cipollotti rossi calabresi, poi i pomodori, arrivano buone notizie dopo mesi di prezzi elevati. L'arrivo delle produzioni laziali e campane ha riportato le quotazioni sotto ai 2 euro. Allora, quali sono le vostre esperienze? Fatecelo sapere al 348 103 1010. Avete trovato che le ciliegie siano scese di prezzo? Lo sappiamo, ne abbiamo parlato già tante volte negli anni, sono sempre molto care. A questo punto oggi sembra che siano, dopo 2 anni, scese di prezzo di oltre il 20%. 348 103 1010.

Sono le 7:26 minuti, c'è qualche novità, ma partiamo dalla 32 a Torino Bardonecchia, dove per una gara automobilistica è chiuso lo svincolo di Susa Ovest in direzione Bardonecchia in entrata, in direzione Torino in uscita. Statale 16 Adriatica per lavori tra Martignano e Corigliano direzione Otranto, il traffico è rallentato. Attenzione alla presenza di animali sulla strada sulla Roma Teramo tra Carsoli e Tagliacozzo, si muovono in entrambe le direzioni. C'è una manifestazione sulla 27, la Venezia Belluno, tra allacciamento a 28 e Vittorio Veneto Nord verso Belluno, le code a tratti per il traffico in autosole tra Modena Sud e l'innesto A14, Bologna Taranto verso sud verso Bologna. Sulla 8 la Milano Varese per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, sulla diramazione Gallarate Gattico invece per il ripristino dopo un incidente è chiusa l'uscita di Besnate per chi proviene dalla A26 dei trafori.

0: Ancora un appuntamento con le previsioni del tempo su Rai Isoradio con il colonnello Guido Guidi. Di nuovo buona domenica.
1: Buongiorno nuovamente a lei e a quanti sono in ascolto su Isoradio. Una domenica che si è aperta con molto sole sul paese, appena interrotto da qualche velatura che scorre tra le regioni settentrionali e quelle centrali. Cielo non proprio limpido, ma comunque sgombro da nubi importanti che arriveranno però nel corso della giornata, nonostante il tempo sia tornato stabile, sulle zone montuose delle regioni settentrionali, in area alpina in particolare, un po' più diffusi sulle Alpi centro-orientali. Qualche isolato temporale atteso anche sull'Appennino centrale, tra l'Abruzzo e il Lazio, nell'entroterra ovviamente, e poi sulle zone montuose sia della Sardegna che della Sicilia. Verso sera qualche temporale potrebbe arrivare anche un po' più lontano dalle Alpi, al nord, tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, soprattutto in Lombardia, tra Milano, Bergamo e Brescia. Queste le province che vedranno la possibilità in serata di qualche rovescio isolato temporale, a segnare l'ingresso di una perturbazione che lambirà il nostro nord-est e si ripresenterà invece domani sulle regioni orientali del paese, portando una giornata che vedrà appunto dei temporali arrivare anche sulla pianura padana orientale, sulle regioni centrali del versante adriatico, tra Marche e Abruzzo, nell'entroterra della Toscana, sull'Umbria. Più diffusi direi tra la tarda mattina e le prime ore del pomeriggio e poi in attenuazione nella seconda parte del giorno. Resto del paese invece che continuerà ad avere tempo abbastanza soleggiato anche per domani, ma con una ventilazione un po' più sostenuta da occidente sulle regioni del versante tirrenico e quindi un moto ondoso più accentuato su Mar Ligure, Mar Tirreno e Canale di Sardegna.
0: Grazie per queste informazioni al colonnello Guido Guidi, a dopo.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

Tears for Fears, 7:42 minuti, buone notizie sul fronte del turismo, cresce dall'ANSA, leggiamo, cresce la spesa dei turisti nelle mete culturali, le medie città pensano di fare rete. Nel 2025 i flussi sono aumentati del 56,4%. Il turista culturale spende fino al 46% in più rispetto a chi sceglie mare o montagna, e quanto è emerso nel corso del primo forum delle città d'arte e cultura che si è svolto a Modena. I dati complessivi fotografano un settore in crescita. Nel 2025 i turisti stranieri attratti dalla cultura sono aumentati del 56,4% rispetto all'anno precedente, per una spesa complessiva di 5,8 miliardi. Il trend continua nel primo trimestre 2026 con le rilevazioni Istat che segnano un più 12,3% di presenze straniere rispetto allo stesso periodo del 2025. Il differenziale di spesa vale anche per gli italiani. Il turista culturale spende il 31% in più rispetto a chi sceglie altre destinazioni. E partendo da questi numeri, 5 sindaci di medie città hanno discusso l'ipotesi di fare rete. Sono Massimo Mezzetti di Modena, Michele Guerra di Parma, Alessandro Barattoni di Ravenna, Marco Russo di Savona e Damiano Tommasi di Verona. L'obiettivo comune è costruire un'offerta coordinata che valorizzi patrimonio artistico, cultura ed enogastronomia, anche attraverso l'intelligenza artificiale, migliorando l'accessibilità senza penalizzare i residenti. Quindi numeri davvero molto alti come spesa che cresce da parte dei turisti di mete culturali. Andiamo di nuovo sulla A1, dove ci sono code a tratti tra Modena Sud e la 14 verso Bologna. Adesso le code per il traffico le troviamo anche sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone, verso sud, verso Genova.

Piero Mancino, l'alba di domani, lo diciamo sempre, siete i nostri occhi su strada, testimoni di quanto accade sulle nostre strade e autostrade. Dunque Christian ci scrive al 348 103 1010, macchina in panne in mezzo alla deviazione a Basso Lodigiano direzione sud, e ha ragione, perché proprio per questa ragione si sono formate delle code tra Basso Lodigiano e l'inizio con Planare Piacenza verso Bologna, siamo appunto in autosole. E chiusa l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 per il ripristino dopo un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico, code a tratti per traffico in A26 tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova, code a tratti per traffico in autosole tra Modena Sud e l'A14 verso Bologna, e sulla A14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona altre code a tratti. Il passaggio del Giro d'Italia femminile in A27 tra allacciamento A28 e Vittorio Veneto Nord direzione Nord Belluno. Tra poco l'informazione con i titoli del GR1 e ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, Trump rallenta sull'accordo e secondo fonti americane ha inviato una nuova bozza d'intesa. Teheran commenta: controlliamo lo stretto di Hormuz. Dal capo della Casa Bianca, nuovi attacchi al Papa che torna a invocare la pace. Ucraina, allarmi nella notte, la Romania denuncia 30 sconfinamenti da inizio anno, la NATO ci aiuti. Il ministro Crosetto: difficile che Kiev entri in Europa. Maggioranza, la flessibilità non sia un tabù, Fratelli d'Italia, nonostante la crisi di dati economici positivi, opposizione, salari fermi e inflazioni su, il PD tassare gli extra profitti. Picchiata per mesi, costretta a fumare nel video sul cellulare, il calvario di Beatrice, 2 anni, morta a febbraio a Bordighera. Il compagno della madre arrestato per maltrattamenti aggravati, stessa accusa per la donna, già in carcere. Samantha, 50 anni, uccisa da una coltellata al cuore. A Ferrara, arrestato il marito. Una vicina, violenze continue, voleva denunciarlo. Tentato femminicidio a Mister Bianco. Meteo, sole ovunque, ma dal 2 giugno torna qualche pioggia e calano le temperature. Questa sera un evento astronomico raro, la microluna blu. I concerti, resistenza attiva contro odio e paura, parola del comandante a Rimini, data 0 del nuovo tour di Vasco Rossi. Calcio, Champions League, al Paris Saint-Germain per il secondo anno consecutivo a Budapest, l'Arsenal si arrende ai rigori. Tennis, ottavi per 3 italiani, Arnaldi, Berrettini, Cobolli proseguono il cammino al Roland Garros.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
5: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
4: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
5: 348 103 10 10.
4: Vi aspettiamo.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Alison Moyet per ripartire. Giusy Panara, Adriano Lippi alle 8:07. Dopo l'informazione, di nuovo in strada, e c'è qualche novità. Intanto una conferma dalla 1, questa situazione segnalata anche dai nostri amici in viaggio in autosole: ci sono code per un mezzo fermo tra Basso Lodigiano e l'inizio con Planare Piacenza verso Bologna. Sulla Milano-Varese chiusa per lavori l'entrata di Gallarate verso Milano, sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiusa l'uscita di Besnate dalla 26, ma qui per il ripristino dopo un incidente. Sulla 26 dei trafori 45 minuti per percorrere il tratto che va dalla diramazione Predosa Bettole fino a Masone verso Genova, code a tratti. Sulla 1 tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, code a tratti. Sulla 14 tra Bologna Fiere ed Imola verso Ancona, code a tratti. Sulla 27 il passaggio del Giro d'Italia femminile tra la A28 e Vittorio Veneto Nord direzione Belluno. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi in autosole tra Orte e Magliano Sabina direzione Roma. Andiamo anche sulla statale 16 Adriatica, qui il traffico rallentato per lavori tra Martignano e Corigliano verso Otranto. Sulla 32 la Torino Bardonecchia chiusa lo svincolo di Susa Ovest in uscita verso Torino e l'entrata verso Bardonecchia. Rallentamenti e code per lavori sulla Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia.

Maroon 5 alle 8 e 14 minuti, ce ne andiamo in montagna perché il traffico verrà nell'estate 2026 regolamentato nelle valli dolomitiche. L'obiettivo è ridurlo a tutela della qualità della vita della popolazione locale. Nella zona delle Tre Cime di Lavaredo, siamo nel cuore delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, la provincia di Bolzano potenzia per l'estate 2026 le misure di gestione dei flussi turistici. L'obiettivo appunto è quello di ridurre il traffico nelle valli a tutela della qualità della vita della popolazione locale. Nella valle di Braies la regolamentazione già in vigore viene estesa dal 1 luglio al 15 settembre, dalle 9 alle 16 l'accesso è consentito solo con mezzi pubblici, a piedi, in bicicletta oppure con prenotazione online o permesso di transito. Fuori da questa fascia oraria è possibile accedere in auto a pagamento. La stessa disciplina vale per Prato Piazza, il parcheggio a Ponticello è prenotabile online. In alternativa è attiva la linea 443 da Monguelfo, Dobbiaco e Villabassa. In alcune festività e ponti sono previste misure supplementari. Per le Tre Cime, dal 31 maggio, quindi da oggi fino all'11 ottobre 2026, un bus navetta collegherà Dobbiaco al rifugio Auronzo come alternativa alla strada a pedaggio. Il servizio è accessibile solo su prenotazione online. In Val Fiscalina, dal 14 giugno all'11 ottobre, si punta sul potenziamento del trasporto pubblico. Ai visitatori è raccomandato l'uso dei mezzi pubblici con frequenze elevate e collegamenti coordinati. Le prenotazioni per la Valle di Brais sono disponibili dall'inizio giugno, quelle per la navetta Dobbiaco Auronzo sono già disponibili dal 27 maggio. Le misure di regolamentazione del traffico rappresentano un contributo concreto per alleggerire la pressione sulla popolazione locale, ha dichiarato l'assessore provinciale al turismo Walker. Le Dolomiti devono rimanere un luogo da vivere, aggiunge l'assessore alla mobilità, per questo abbiamo bisogno di regole chiare, valide alternative all'auto e di una responsabilità condivisa.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: contabilizzare le fatture? Fatto.
2: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Rai su Radio.

niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel

Extraterrestre Eugenio Finardi alle 8:25 minuti. Andiamo a Francavilla al Mare perché ieri mattina sul lungomare alcuni gruppi popolari giovanili abruzzesi hanno dato vita a un flash mob con il maestro Enrico Melozzi sulla Notte dei Serpenti in programma il 25 luglio al Teatro del Mare di Pescara. L'evento, ideato e diretto da Melozzi, celebra la cultura musicale abruzzese attraverso sonorità contemporanee e radici popolari. La gente è entusiasta di riabbracciare le proprie radici e risentirsi orgogliosamente abruzzese dopo anni in cui non ci sentivamo all'altezza di romani, siciliani e puntini puntini, ha dichiarato il maestro Melozzi. Tutti dobbiamo ricordarci l'importanza dei cori, io do l'esempio, ma non basta. Anziché andare a lezione di canto, il consiglio che do a tutti è di andare al coro per stare insieme e riscoprire le tradizioni. Abbiamo fatto bene a fare questa cosa perché alla gente piace. Trovate anche sui social il documento proprio visivo quanto è accaduto ieri a Francavilla al Mare, e queste appunto le parole del maestro Melozzi. Allora, torniamo ancora in strada, vado sulla 1, ci sono code per un mezzo fermo tra Casal Pusterlengo e l'inizio con Planare Piacenza in direzione di Bologna, tempi di percorrenza 35 minuti, 45 minuti in A26, tra la diramazione Predosa, Bettola e Masone verso Genova code a tratti in A1, Modena Sud, innesto A14 verso Bologna, code a tratti sulla A14 tra Bologna Fiera ed Imola, direzione Ancona.

0: E di nuovo con noi il colonnello Guido Guidi per gli aggiornamenti meteo. Di nuovo buongiorno.
1: Eccoci, nuovamente buona giornata a lei. Quanti sono adesso in ascolto su Isoradio o magari c'erano anche prima? Situazione ovviamente invariata in queste prime ore del giorno, con molto sole su tutto il territorio. Qualche velatura a rendere il cielo meno limpido tra le regioni settentrionali e quelle centrali, ma veramente poco altro. Più avanti in giornata si formeranno dei temporali sull'area alpina centro-orientale, che poi a tarda sera arriveranno ad interessare localmente anche la pianura lombardo-veneta, tra le province di Bergamo, Brescia e poi un po' più ad est, appunto, verso il Veneto, per arrivare poi nella notte anche un po' più giù al confine tra il Veneto e l'Emilia-Romagna. Insomma, un po' di instabilità che entra sul paese. L'aria che cambia, dobbiamo dire, perché con questo ingresso di nubi che saranno solo pomeridiane per oggi, ma invece domani arriveranno anche nella mattinata a portare dei temporali sulle regioni di nord-est e sull'area centrale adriatica, segneranno un cambiamento di massa d'aria sul territorio e anche una tendenza per quelle zone abbastanza marcata alla diminuzione delle temperature. Più in generale le temperature diminuiranno un po' su gran parte del paese e potremo dire che sarà cessata, terminata questa prima fase calda di questa non ancora estate del 2026.
0: Bene, questo è il quadro, grazie al colonnello Guido Guidi,
1: a
0: più tardi, ciao.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Rolling Stones in the Stars, 8 e 40 minuti, 35 minuti per percorrere il tratto della 1 che va da Casal Fusterlengo fino all'inizio con Planare Piacenza verso Bologna. Ci sono code per un mezzo fermo. Per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Ponte Chiasso e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code. Sulla 26, la Genova Gravellona, tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova, code a tratti 45 minuti. In autosole le code a tratti per il traffico tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, sulla A14 tra Bologna Fiere ed Imola verso Ancona, code a tratti 45 minuti per percorrere il tratto. Sulla Venezia Belluno c'è il passaggio del Giro d'Italia femminile tra l'allacciamento a 28 e Vittorio Veneto Nord verso Belluno, e poi una novità dalla A12, è avvenuto un incidente al chilometro 35, prudenza, siamo tra Santa Severa e Cerveteri, verso sud, verso Roma.
1: Era un po' di...

il Giro d'Italia che si conclude oggi a Roma, ma c'è anche l'eroica della Val d'Orcia di Montalcino, decima edizione, circa 2500 i ciclisti che oggi appunto parteciperanno a questa gara storica. Molti arrivano per la prima volta, poi tornano, il segno più chiaro che questo territorio lascia qualcosa, sottolinea Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, che organizza l'evento. Accanto alla presenza italiana, una partecipazione straniera pari a quasi il 30%, tra i più rappresentati la Germania, la Svizzera, l'Austria, il Regno Unito, Stati Uniti, seguiti da Belgio, Francia e Paesi Bassi, oltre 30 le nazioni presenti, partecipanti provenienti anche da Australia, Giappone, Sudafrica ed Emirati Arabi Uniti. Ampia anche la rappresentanza italiana, tutte le regioni partecipano, guidano la classifica Toscana e Lombardia, presenze diffuse lungo tutta la penisola, dal Lazio alla Sicilia. Tra le curiosità di questa edizione c'è anche la varietà anagrafica dei partecipanti. Il più giovane tra gli italiani è Pietro, 14 anni, viene da Capannori. Tra i più esperti Piero, che arriva da Pontedera. Tra le donne, la partecipante italiana più giovane è Georgiana, classe 2003, mentre la più esperta è Alba e arriva da Forlì. Quindi insomma sono davvero tanti i partecipanti e vengono praticamente da tutto il mondo per questa gara storica, l'Eroica di Montalcino. 2500 ciclisti iscritti, la decima edizione proprio oggi. Torniamo invece in strada, in autostrada, perché c'è un incidente da ricordare in A12 Santa Severa Cerveteri verso Roma.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Con Laura Pausini, Achille Lauro, 16 marzo, ci salutiamo perché è già pronto Max Locafaro, prenderà il mio posto tra pochi minuti, subito dopo il giornale radio. Voglio salutare e ringraziare Adriano Lippi che si è occupato della parte tecnica. Da Giusy Panara, buona giornata, buona domenica, buon viaggio.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. L'avanzata dell'esercito israeliano in Libano, dopo essersi spinto fino al castello di Beaufort, 90 chilometri appena da Beirut, ora ordina l'evacuazione dell'area sud del fiume Zarani. Lanciato un appello a tutti i cittadini del sud affinché si spostino verso nord, prologo di un'ulteriore avanzata nell'occupazione. L'IDF non si era mai spinto così avanti. Nelle scorse ore ancora vittime. 9 persone di origine siriana appartenenti alla stessa famiglia sono state uccise in un attacco su Adlun, sempre nel sud del paese. 6 erano bambini, morto nei combattimenti anche un soldato israeliano. Sul fronte sud continuano le trattative Stati Uniti-Iran. Donald Trump rispedisce a Teheran la bozza per un accordo con richieste di emendamenti.
3: Con la fretta non si fanno buoni accordi, argomenta il presidente Trump, che dopo aver dato per imminente l'intesa con l'Iran giovedì, ora, stando al New York Times, avrebbe inviato a Teheran richieste di modifiche che inaspriscono i termini dell'accordo. Trump vorrebbe anzitutto la rinuncia netta al nucleare già nel memorandum d'intesa, e proprio sull'atomica è tornato anche a tirare in ballo il Papa. Spiegategli che Teheran non può averla. A Teheran la sfiducia verso i negoziati aumenta ancora. Con le sue richieste eccessive, il presidente americano sta tradendo la diplomazia per la terza volta, rimarca il consigliere militare di Mojtaba Khamenei. L'Iran intanto ottiene il punto su Hormuz e mostra in TV una bozza dell'intesa che gli affiderebbe la gestione dello stretto. Le acque del Golfo per ora restano agitate. Lanciato un missile americano contro una nave con bandiera del Gambia che tentava di forzare il blocco navale statunitense. Il presidente è paziente, ma siamo pronti a riprendere la guerra, precisa e ringhia il capo del Pentagono, Valerio Fraschetti, GR1.
2: E c'è anche la guerra russo-ucraina che continua. Nella notte allerta aerea in diverse regioni. Chi smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhzhia, attaccati i siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto. Dal Corriere, Kiev nell'Unione Europea? Difficile, non solo politicamente, ha detto, spiegando che se entrasse, con la sua grandezza e la sua economia, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettere. In Italia, in provincia di Vicenza, nella notte lanciate bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giornalista che da tempo segue la situazione di Caivano e l'attività di Don Patriciello, sacerdote nel mirino della Camorra. Sul posto sono state trovate anche bombole di gas e una lettera di minacce. Qualche mese fa Cappellari aveva ricevuto altre lettere di minacce. L'inchiesta sulla bambina di 2 anni trovata senza vita in casa a Bordighera in Liguria lo scorso febbraio, maltrattamenti aggravati dalla morte, questa l'accusa sia per la madre arrestata all'indomani dei fatti, sia per il compagno di lei finito in manette ieri. Nel suo telefono gli inquirenti hanno trovato foto della piccola dopo i pestaggi, immagini in cui si vedono i lividi e anche un video in cui veniva costretta a fumare. Voleva denunciare il marito per le continue violenze. A Ferrara è stata uccisa con una coltellata al cuore Samantha Zironi, 50 anni, arrestato l'uomo Vladimiro Lombardi, 52 anni. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, raccontando in un primo momento che la moglie si era tolta la vita. A Mister Bianco, in provincia di Catania, invece in gravissime condizioni, la donna di 49 anni aggredita dal marito, 53 anni, anche lui ora in carcere. A lanciare l'allarme la figlia maggiore della coppia. Il caso della turista colombiana di 32 anni violentata dal branco per 3 giorni in uno stabile abbandonato a Tor Sapienza a Roma. Dalle indagini emerge che le violenze sessuali sono state riprese con il suo telefonino, ora sequestrato, e con la minaccia di una pistola puntata alla nuca. Sono 5 le persone sospette fermate dalla mobile. La tragedia delle Maldive, si sono detti commossi e onorati per l'onorificenza al merito conferita dal presidente Mattarella, i 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi. Ieri i funerali di 3 delle 5 vittime. A Padova l'addio al capo barca Gianluca Benedetti, 44 anni. A Pegli, Genova, l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Chiesa gremita, oltre 2.000 le persone presenti. Ascoltiamo i ricordi di chi le conosceva.
4: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
5: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
6: Solare, il sorriso era stampato nel suo viso.
2: Dopo l'anticipo d'estate per l'anticiclone subtropicale, la pressione torna gradualmente a diminuire. Dopo una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio previsti temporali su settori alpini, prealpini e pianure vicine. Temporali che in serata raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Giornata mondiale senza tabacco, in diminuzione in Italia il consumo delle sigarette tradizionali, ma resta stabile quello di prodotti contenenti nicotina a causa della diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato. Fenomeno che interessa soprattutto le donne, ma coinvolge sempre più giovani e adolescenti. Rai Radio 1, le 9:05 minuti. Ora c'è Il Mondo Non Basta. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.

0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

con Funky Town. Questa è la Iso Radio Gold delle 9 qui su Rai Iso Radio. Buona domenica, buon 31 maggio, e anche maggio ce lo siamo tolti davanti, insomma, bene o male siamo già con sapore di estate, anche se sembrerebbe che insomma si preannunciano cambi di temperature e anche di clima, perché in effetti sembrerebbe che settimana prossima, quest'estate, questa piccola impennata, annuncio d'estate che c'è stato questa settimana, sembrerebbe che non ci sia quindi

comunque aggiorneremo le condizioni del tempo qui su Rai Radio e non solo. Buona domenica da Max Locafor, in questo momento al microfono. Siamo partiti con questa Iso Radio Gold che ci ha trasportato indietro al 1980 con Lip Sync, con Funky Town, in pieno periodo veramente di disco music. Buona domenica anche da parte di Stefano Siani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo la prof Giusy Panara che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto in strada nel corso delle prime ore della mattinata. Per quello che mi riguarda saremo insieme fino alle 13, alle 10 salirà a bordo Sara Lucarini e saremo in modalità ISO Weekend, come tutti i weekend qui su Rai ISO Radio, e raccontandovi un po' il traffico che in questo momento tutto sommato è abbastanza regolare, sono pochissime per fortuna le notizie che si palesano sui nostri sistemi e quindi approfitteremo dalle 10 alle 13 per divagare con Sara e tenervi compagnia curiosità, informazioni riguardanti insomma varie amenità, come le chiamo io, le amenities, fino alle 13 e daremo sguardo comunque alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo e daremo spazio ai vostri messaggi che giungono sempre numerosi al 348 103 1010 raccontandoci quella che è la vostra modalità di fruizione di Isoradio, che vi ricordiamo che si può ascoltare sia in FM così come anche in streaming con isoradio.rai.it oppure con l'applicazione Rai Play Sound, e lì ci sono tutte le radio Rai e ci siamo anche noi e potete ascoltarci in diretta anche da lì, o altrimenti attraverso il DAB Plus, la radio digitale, che siate a casa o che siate in movimento. Dicevamo della condizione del traffico. Beh, rallentamenti in questo momento vengono denotati sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest verso Livorno. Ancora in Toscana sulla 11 tra Monte Catini Terme e Lucca Est verso Pisa, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Mentre sulla Milano-Genova, tra Ronco-Scrivia e Bolzaneto verso Genova, c'è una coda di un chilometro dovuta a lavori, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 108 e il chilometro 114 e 300. Nella medesima direzione, verso il capoluogo Ligure, ancora sulla 7, una coda di un chilometro sempre dovuta a lavori, tra Isola del Cantone e Ronco-Scrivia. Notizia di rallentamenti dovuti al traffico intenso in questo momento sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di valico verso Bologna in direzione nord in un tratto di 10 km, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma al chilometro 35. Parliamo di tempi di percorrenza laddove disponibili sulla Bologna-Taranto per percorrere i 35 km poco meno tra Bologna-Fiera e Imola verso Ancona occorrono 55 minuti, mentre sulla 26 per percorrere i 28 km poco più verso Genova tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone ne occorrono 45 minuti. Tra poco vi daremo anche le informazioni riguardanti i tratti e il traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e, come detto, daremo spazio ai vostri messaggi che giungono al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold dei Lip Sync con Funky Town 1980. Questa invece è la ISO novità di Gaia, Bossa Nostra per l'estate 2026, a seguito del quale ci sarà Sante Parole.

0: Sante parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
1: Cari amici, oggi vi voglio parlare della memoria e in particolare la memoria nell'epoca digitale. Perché? Perché si vive un paradosso. Mai come oggi siamo capaci di archiviare dati e immagini, eppure mai come oggi fatichiamo a trasformarli in esperienza e coscienza storica. Conserviamo tutto, ma ricordiamo poco. Il rischio è quello di un presente continuo e frammentato, incapace cioè di diventare cultura. La memoria infatti non coincide con l'archivio. L'archivio accumula, la memoria interpreta, seleziona, collega. La memoria dà forma al tempo e permette di attribuire significati agli eventi. Senza memoria, il passato si riduce a frammenti difficilmente manipolabili. Con la memoria, invece, una comunità costruisce la propria identità, comprende il presente. In questo scenario i media hanno una responsabilità decisiva. Non raccontano soltanto i fatti, ma stabiliscono ciò che merita di essere ricordato. Quando prevalgono velocità, emozioni, logiche di engagement, si produce una cultura superficiale che reagisce senza comprendere. La memoria allora diventa una infrastruttura etica. Introduce continuità, responsabilità e capacità critica nel flusso incessante delle informazioni. Custodire la memoria significa anche compiere un atto di giustizia verso le storie delle vittime, dei poveri e delle periferie. Allo stesso tempo, una memoria autentica sa distinguere tra il dovere del ricordo e il diritto all'oblio, evitando che il digitale trasformi ogni errore in una condanna permanente. Per questo la cura degli archivi culturali e audiovisivi è fondamentale. Restaurare, digitalizzare e rendere accessibili i documenti significa restituire dignità al tempo. Anche la tradizione cristiana offre una prospettiva preziosa. La memoria come anamnesis, presenza viva che orienta il futuro. I media possono così diventare luoghi di testimonianze, non di oblio, soprattutto oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dei deepfake, che rendono necessarie educazione critica ed etica della verifica. La memoria dunque non è solo una funzione tecnica, ma la condizione culturale ed etica che permette ai media di avere un'anima. Custodire la memoria significa cioè dare senso al presente e riaprire il futuro. Amici di Isoradio, buona domenica.
0: Avete ascoltato Sante Parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò.

0: sono metà di Matt Smith insieme a Niall Horan, questa Drive Safe, guidare in sicurezza, quella che è la raccomandazione che vi facciamo sempre noi di Rise Radio. Ancora buona domenica. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Genova Ventimiglia ci sono code dovute al traffico intenso all'altezza dello svincolo di Spotorno in entrambe le direzioni. Poi invece, parlando della statale 456 del Turchino, qui rallentamenti tra Rossiglione e Campo Ligure in entrambe le direzioni, anche qui dovute al traffico intenso. Sulla Torino-Savona, code per un paio di chilometri dovute al traffico intenso verso Savona tra Altare e l'allacciamento Savona-Zinola-Vado. Torniamo sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Sulla Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa, code a tratti dovute al traffico intenso. Mentre, parlando ancora dei tempi di percorrenza, occorre un'ora per percorrere i 35 chilometri poco meno tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona in direzione sud. Ancora in direzione sud, ma sulla 26 tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, qui invece questo tratto di 28 chilometri poco più si percorre anche in questo caso 60 minuti, un'ora. Salutiamo chi ci ha scritto, grazie della fedeltà nell'ascolto, Felice, così come anche Domenico, grazie. Anche chi sta viaggiando sulla A1 ma non si firma, comunque grazie della segnalazione. E poi buongiorno ancora da Carla, da Tommaso, grazie ancora. Continua ad scriverci al 348 103 1010. Ve ne ha parlato Giusy nel corso della mattinata, del Vasco che è tornato dal vivo e che promette addirittura di rinnovarsi ancora ulteriormente per il 2027, ma intanto per coloro che amano il comandante, che se lo godano quest'estate, perché saranno dei concerti davvero stellari. E in questo caso ce lo riascoltiamo con Vasco Rossi, Basta Poco, che ci conduce all'aggiornamento del traffico di Roma, e a seguire aggiorneremo le condizioni del tempo.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Abbiamo in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sono già in corso modifiche alla viabilità per la tappa finale del Giro d'Italia, con partenza dalle 15.30 dall'Euro in direzione Ostia e arrivo al Circo Massimo. Sono interessate alle chiusure la carreggiata centrale della Colombo dalle 13 lungomare di Ostia e sono già interdette al traffico molte strade del centro cittadino dal Circo Massimo, Lungotevere, Piazza Venezia, zona del Colosseo e Piazza Bocca della Verità. Dalle 11 alle 18.30 su raccordo anulare sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo Eurpontina in direzione centro. Chiusure poi su un ampio circuito del centro storico di 9,5 km che verrà percorso per 8 volte dai ciclisti prima della volata finale del Giro d'Italia a Circo Massimo. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E come annunciato, aggiorniamo le condizioni del tempo qui su Raiso Radio. Lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il colonnello Guido Guidi. Buongiorno.
3: Eccoci, buona giornata a lei, buongiorno a tutti quanti sono in ascolto su Iso Radio. In questa metà mattina soleggiata praticamente su tutto il territorio, a parte qualche sottile velatura che rende il cielo un po' meno limpido, ma non impedisce l'avanzare del riscaldamento diurno per delle giornate che sono ancora calde, benché la temperatura sia scesa un po' rispetto agli ultimi giorni, qualche grado, 2-3 gradi che consentono magari di non parlare più di onda di calore, ma sicuramente di anticipo di estate. Poi dobbiamo anche dire che oggi è 31 maggio, domani 1 giugno inizierebbe, perché è bene usare il condizionale, l'estate meteorologica. Dico con il condizionale perché il passaggio, la transizione da una stagione all'altra è comunque segnato da un momento ben preciso, nella fattispecie tra primavera e estate si parla del solstizio di estate, appunto, che arriva il 21 giugno, ma è un processo abbastanza continuo che sicuramente non cambia da un giorno all'altro. Però per convenzione domani 1 giugno cominceremo a contare i giorni come estivi a scopo climatologico, e lo faremo tra l'altro con la temperatura che scenderà, perché entra dell'aria più fresca, entrano dei temporali che avremo già nel pomeriggio di oggi sulle Alpi orientali, che nella serata interesseranno, sebbene con eventi locali abbastanza localizzati, anche l'alta pianura padana lombardo-veneta, e poi scenderanno nella notte verso l'Emilia-Romagna per ripresentarsi domani tra nord-est e regioni adriatiche centrali, portando dell'aria significativamente più fresca in quella porzione del territorio. Dai 30 gradi di oggi si passerà ai 20-22 di domani, mentre sulla restante parte del paese, dove il cielo continuerà ad essere soleggiato, avremo ancora delle temperature intorno ai 27-28-30 gradi. Con riferimento sempre ad oggi, tornando nuovamente indietro, qualche isolato piovascolo avremo anche sulle zone interne della Sardegna, della Sicilia e dell'Appennino centrale tra Abruzzo e Basso Lazio.
1: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Podcast Original.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

L'isonovità di Clara insieme a San Giovanni, questa Le Ragazze. Sulla 1 il traffico è intenso con code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 14 verso Bologna in direzione sud in un tratto di 18 km poco meno, mentre sulla 14 abbiamo stima di tempi di percorrenza, il cui dato ci viene fornito da parte di Autostrade per l'Italia, voglio ricordarlo, non è una nostra iniziativa. Pare che ci voglia un'ora per percorrere i 41 km verso Ancona in direzione sud tra il bivio della Bologna-Taranto con il ramo Casalecchio e Imola. Code a tratti anche dovute al traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest verso Livorno, mentre altro traffico a creare coda sulla 9 all'altezza di Como Grandate in direzione di Como. Sulla tangenziale ovest di Milano rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Trezzano e l'allacciamento con la 7 in direzione della A1.

Tame Impala con Dracula insieme a Jenny su Rai su Radio, poco meno di 10 minuti, anzi 9 minuti in questo momento alle 10. Tra poco saremo in modalità Iso Weekend con Sara Lucarini, che già si è palesata in cabina di regia, e tra poco ci raggiunge qui in studio in diretta. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità sulla 1 all'uscita di Caserta Sud. Per le provenienze da Napoli ci sono code dovute al traffico intenso. Rimaniamo a Napoli. Tangenziale del capoluogo campano, tra Italia 90 e Fuorigrotta verso Capodichino c'è un incidente, prudenza perché è avvenuto all'interno di una galleria, mentre sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia le code dovute al traffico intenso in un tratto di poco meno di 10 km, rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno verso Livorno tra Montopoli Valdarno e Pontedera Ovest. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo ciò che sta avvenendo ed è accaduto sulla tangenziale ovest di Milano. Qui ci sono ancora i rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Trezzano e l'allacciamento con la 7 verso la A1. Per il resto null'altro da segnalare, e allora salutiamo intanto chi ci ha ricordato, ovvero Roberto, che in effetti parlavamo poco fa di Vasco Rossi, e il 31 maggio di qualche anno fa ci lasciava il grandissimo Massimo Riva, ovvero il chitarrista nonché scrittore di molte canzoni insieme a Vasco, e questo ce l'ha ricordato Roberto che fa l'NCC a Roma. Così come salutiamo e ringraziamo anche Rossella della compagnia Vicendevole, che sta andando a Como proveniendo da Milano, e vedremo di accontentare la tua richiesta. Ancora Anna, grazie del saluto alla provincia di Como. Continua a scriverci al 348 103 1010.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno, ma che bel buongiorno, Max.
2: La colonna sonora del weekend. Buongiorno. Che a vederti come colonna, magari più capitello più che
1: sì,
2: colonna.
1: Capito,
2: buongiorno,
1: ma piccolina, ecco, il paletto, quello che becchiamo tutti quanti noi parcheggiando la macchina, perché non lo vedi, si nascondono, capito? Ho il bozzo proprio nella macchina, resta là, perché adesso quanto mi può venire a costare? Chiediamo al meccanico che è all'ascolto.
2: Che in voi, che in questo momento in voi. Buongiorno.
1: Comunque,
2: Sara, buongiorno.
1: Buongiorno, allora la tua sveglia è suonata e non l'hai sentita, che è successo?
2: No, credo che non sia proprio suonata dopo il volo che ha fatto
1: come
2: ieri.
1: Volo?
2: Sì, perché dal comodino, ma non perché dico mamma mia, sta sveglia.
1: Ecco,
2: no, perché non è che ho inveito in maniera veemente nei confronti della sveglia, è che ieri sbadatamente insomma,
1: ti è caduta?
2: È caduta,
1: okay.
2: E non so se stamattina abbia suonato, perché poi sai c'è l'icona della campanella che quando la togli tu togli anche
1: però
2: l'icona.
1: Io ti volevo dire che siamo
2: insomma, stamattina 4 ore e un quarto dopo svegliarmi.
1: Dopo due ore. Allora io ti volevo consigliare, così siamo nel 2026, esiste la sveglia del cellulare.
2: Sì.
1: Ok, tu sei un po' all'antica ancora con la sveglia, quella.
2: Perché semplicemente sono un salutista. Io la sveglia, l'iPad, cioè chiedo scusa, il telefono, l'iPad e quant'altro, tutti gli strumenti tecnologici devono stare lontani.
1: Bravo, così
2: mentre si dorme.
1: Ci piace. Va bene, allora di traffico ne abbiamo, non ci

0: C'è stato un incidente tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona al chilometro 20, questo tamponamento tra due auto, mentre ci sono code provocate dall'incidente accaduto sulla diramazione Galarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende verso la 26 al chilometro 8 e 400, c'è la coda a partire dal chilometro 5. Sulla 3 qui un veicolo in fiamme verso Salerno tra Torre Annunziata Sud e Bosco Reale, quindi prudenza perché il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Sulla Firenze e Pisa Livorno tra Montopoli Val Darno e Ponte de Raisi, incidente accaduto al chilometro 49. Concludiamo con il tratto a gestione autofiori della 10, dove tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia, code per 4 chilometri.
1: Si è sentito che ridevo, ma non era per te, perché oggi inizia ISO Weekend, altro, un po' scherzi. Porno con le bambole di pezza, capito?
0: Ah beh, certo, porno, mi piace. Porno.

0: Bia. Forella.
1: Sì, devi fare un po'.
0: Bia.
1: Mi fa venire in mente Massimo Troisi quando sta nel film Ricomincio da tre,
0: sì,
1: con Lello Arena, che praticamente è finito in ospedale in quel di Firenze.
0: E che succede?
1: E succede che praticamente lui deve andare a informarsi sulle condizioni di salute di Lello Arena.
0: Sì,
1: parlo lui, Massimo,
0: sì,
1: Troisi. Il medico ha uno spiccato accento tedesco,
0: sì,
1: e parla con parla un po' con questa cosa, sì, col dito, che indica il dito, lei è regionale.
0: Comunque abbiamo ascoltato Carol G e Manu Chao, era tutto questo preambolo per dire che chi erano.
1: Vabbè.
0: Allora, sono le 10:14 minuti,
1: sì,
0: senti, qui arrivano dei messaggi che ci fanno un po' sorridere, no? Ci chiedono di fare il refresh, ma questo è un termine che utilizzi tu in radio,
1: sì,
0: cioè i,
1: sì,
0: nostri ascoltatori parlano come te ormai.
1: Mi auguro che non abbiano la stessa fine, più che altro, sì, perché non facciano la stessa fine del sottoscritto, però sì, refresh è una cosa che dico spesso io, però,
0: okay,
1: da una parte mi inorgoglisce, dall'altra parte,
0: insomma,
1: come dire, mi fa un po'
0: poveri
1: pensare.
0: Loro, poveri noi,
1: esatto,
0: anche,
1: brava,
0: mi ci metto in mezzo.
1: A proposito di refresh,
0: sì,
1: allora, sulla 1, tra Calenzano e il bivio, la variante di Valico verso Bologna, code dovute al traffico intenso in un tratto di 10 km ancora in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, tra Empoli Est ed Empoli verso Livorno c'è coda dovuta al traffico, mentre l'incidente che era accaduto è ancora in via di soluzione sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, al chilometro 135-700, sta provocando coda a partire dal chilometro 133, quindi siamo a un paio di chilometri di coda e qualcosa di più. Invece è risolto l'incidente che era avvenuto sulla diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calenda, che però ancora sta provocando verso nord, verso la 26, una coda di 3 chilometri. Concludiamo con ancora notizie di incidente che proviene dalla Firenze Pisa Livorno, tra Montopoli, Montopoli Valdarno e Ponte d'Araeste verso Livorno, al chilometro 44 e 100, sta provocando coda.
0: Allora, voi sapete che se ad oggi andate ad aprire i giornali oppure su internet, la notizia che sta rimbalzando ormai da ieri, anche ieri ne abbiamo un po' parlato, di questi cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno, no?
1: Soltanto, ecco, di meme pure sui social.
0: Ebbene sì, fatto sta che questa mattina stavo appunto leggendo di questa Sabrina che è stata sconvolta e coinvolta in un incidente con un cavallo. Quindi giustamente lei dice, un CID con un animale non è che capita spesso. Ha provato a fare la pratica online e diceva, ovviamente, incidente da sola o con un'auto, e lei dice no, con un cavallo, e quindi
1: avrebbe
0: adesso
1: dovuto specificare che l'auto aveva soltanto,
0: sì,
1: un cavallo, perché di solito l'auto ha più cavalli, invece in questo caso
0: sì,
1: era un'auto, perché c'è la, sì, Diane, la due cavalli, ti ricordi?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: in questa addirittura uno solo,
0: uno solo e quindi, insomma, fa sorridere la cosa, ma di sorridere non c'è nulla, perché
1: no,
0: poi questo cavallo poverino, come giustamente dice anche Sabrina, che saluti con affetto, è caduto a terra, poi si è rialzato, erano totalmente spaventati da questi fuochi d'artificio che sono scoppiati, ancora non si capisce chi li abbia scoppiati, ma insomma
1: è indagine in corso,
0: in corso, tutta in corso. È in corso anche la canzone di Tiziano Ferro.
2: Se questa città non dorme, allora siamo

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Journey, Ringo Starr, Home to Us, qui su Isoradio.
1: Ti sta impiccando nel vero senso della parola, sì, con il telefonino per, sì, far sentire un messaggio,
0: sì,
1: vocale.
0: Un messaggio, ma mi stava, okay, volando il cellulare, non mio, non mio. Non.
2: Vi adoro
1: Antonella, ecco. Grazie.
0: Allora,
1: grazie Antonella.
0: Abbiamo un impegno, io e te, alle 10.45 max dobbiamo lasciare la diretta.
1: No, la dobbiamo
0: lasciare.
1: Missione di servizio pubblico. No,
0: perché c'è la luna, la micro luna blu.
1: La luna micro blu?
0: No, l'ho detto. La micro luna blu.
1: Ah, la micro luna blu, ok.
0: Non è blu, perché confonderci? Non, okay, è blu, non è quindi attenzione. Si chiama così, è un super evento, sì, visibile ad occhio nudo,
1: sì,
0: quando la fase di luna piena verrà raggiunta alle 10.45, a breve.
1: Esattamente 20 minuti, guarda.
0: Ok.
1: Metteremo una canzone, ci rivolgeremo con gli occhi al cielo e vedremo,
0: sì,
1: questa luna
0: aspetta,
1: più.
0: Aspetta, però
1: blu.
0: Ti vuoi informare?
1: Perché
0: si dice luna blu? Che succede? Il nostro satellite si troverà infatti nei pressi del punto più lontano della sua orbita dalla Terra, facendo sì che la Luna appaia tra il 5,9 e il 6,9% più piccola di una normale luna. Sarà piccolissima, come la facciamo a vedere?
1: Complimento.
0: Ebbene, il 30% meno luminosa di una superluna, osservabile ad occhio nudo da ogni parte d'Italia. Quindi sappiate, se non ci sentite in onda, un motivo ci sarà. Vogliamo capire se la notizia fornita e data in onda è vera.
1: Più che altro, mi raccomando, se doveste trovarvi alla guida, sì, e magari molti ci stanno ascoltando proprio mentre stanno viaggiando, non rivolgete gli occhi al cielo per mentre siete alla guida. Fermatevi nelle apposite aree di parcheggio di servizio e allora poi potete vedere questa luna blu.
0: Sai cosa sembri? La voce quella al supermercato, no?
1: Sì.
0: Hai fatto la stessa voce, quelle ti dicono
1: Sara la cassa 4, Sara?
0: Uguale.
1: Vabbè. Ho un futuro.
0: Hai trovato il tuo
1: futuro.
0: La tua strada è quella. È quella. Comunque Ricky Martin è in arrivo qui in Italia, l'abbiamo detto anche l'altro,
1: sì,
0: giorno, San Benedetto del Tronto,
1: sì,
0: eh?
1: Ti dirò che a vederlo nelle locandine non, sì, sembra neanche lui.
0: In che senso?
1: Ma ti dirò, non
0: ma
1: è
0: questa
1: proprio...
0: invidia.
1: No,
0: questa
1: no,
0: invidia.
1: Ma ci mancherebbe altro, sempre stimato lui come artista e come uomo, perché è veramente un bell'uomo, però mi sa che il ragazzo si è leggerissimamente ritoccato, ma proprio
0: fammelo dire a me, alle donne.

0: poesia.
1: Un, due, tre, su. Un, due, tre. Cioè, questa è la baciata, giusto?
0: Esatto, brava. Ecco. È proprio il movimento che stavi facendo, spontaneamente, pur non sapendo che, di che ritmo si trattasse.
1: Dai, su,
0: e come
1: ci
0: si
1: arriviamo.
0: Balli.
1: Comunque,
0: effetti,
1: tutti
0: sì.
1: quelli all'ascolto che si sono iscritti a salsa, baciata, merengue, tango è per rimorchiare. Cioè, diciamocelo.
0: Ma non è vero, non soltanto per quello.
1: Ma
0: perché
1: dai,
0: magari
1: perché vuoi imparare a 60
0: andare...
1: anni a ballare?
0: Sì, perché ci tieni in forma.
1: Ma va.
0: Poi lascia perdere la modalità.
1: Ma
0: però ci tiene in forma, ballando e non solo.
1: Certo.
0: Ma guarda che davvero non sto scherzando.
1: Sì, sì, immagino. Comunque, volevo dire ai nostri amici che hanno preso la notizia della micro Luna Blu come una fake news. È realtà, cioè tra 10 minuti lasciamo lo studio per andarla a vedere. Non
0: salutiamo,
1: sto scherzando.
0: L'amica che ci ha scritto perché dubitava della veridicità della notizia, invece poi ho preferito comunque,
1: sai qual è il problema?
0: Condividere con lei il link delle notizie.
1: Mi hanno preso e hanno detto, devi dare notizie attuali con leggerezza. Forse un po' troppo e viene presa.
0: Erano talmente leggere che...
1: Allora, la MotoGP, parliamo di MotoGP, abbiamo un altro appuntamento oggi alle ore 14, perché oggi tra Giro d'Italia, Gran Premio d'Italia, insomma, lo sport è presente. Tu sai che chi fa sport solamente di domenica è uno sfaticato?
0: Perché non lo fa durante la settimana?
1: Certo,
0: perché sono
1: dai,
0: i cosiddetti come il guidatore della domenica, c'è l'atleta della domenica.
1: Certo, c'è l'atleta della, solamente di domenica. Farà bene, non farà bene? Secondo me, senza un po' di allenamento e parti, non so, con la tua corsetta subito, è così, non fa così bene. Cioè, arrivaci, no?
0: Bravo, gradualmente.
1: Piano piano, gradualmente. Invece, gli sportivi si chiamano della domenica. Ce ne sono. L'importante è muoversi, dicono.
0: Magari non facendosi male, più che altro, perché essendo soltanto tanto da domenica spesso accade che ci infortuni.
1: Quello è il problema, sì. Magari... poi crampi e quant'altro. Mangiate le banane.
0: Sì,
1: no,
0: per il potassio,
1: perché
0: il potassio. Certo, ovvio, come no?
1: Io le ho mangiate talmente tante quando facevo nuoto agonistico che non ne posso più, quasi.
0: Nel senso proprio che...
1: non andiamo oltre. 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp al quale scriverci.
0: A proposito di Luna, vedi?
1: Sì, ma è un'altra baciata. No,
0: no,
1: per capire.
0: No, questo è un reggae.
1: Reggae.
0: Oh.
1: Ah, finalmente,
0: vedi?
1: Un po' di reggae, oh. Perché insomma con tutte queste
0: l'estate.
1: Baciate l'estate, dai, ci sta. Ma mi rimettete poi Karol G?
0: Va bene.

0: In the Arena con queste Rise Radio, ancora Buon Viaggio in modalità ISO Weekend con Sara Lucarini. Prima di tornare da Sara, aggiorniamo la condizione del traffico sulla 1. Traffico intenso con rallentamenti per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Tra l'altro lì nei pressi purtroppo è accaduto un incidente, quindi siate prudenti, soprattutto in prossimità di aree cantierizzate. Coinvolte 4 auto in questo incidente avvenuto al chilometro 204 e 800, proprio all'interno di questi rallentamenti provocati da lavori. Il tratto campano della 1 tra Caserta Sud e il nodo con la Villa di Terno Pomigliano verso Napoli, coda di un chilometro dovuta al traffico congestionato. Invece ancora in via di soluzione l'incidente che visto coinvolti anche in questo caso 4 auto sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, che sta provocando coda a partire dal chilometro 129-900. L'incidente è accaduto al chilometro 135-800. Due incidenti, uno poco distante dall'altro, avvenuti nella medesima direzione sullo stesso tratto della diramazione Galarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende. Uno al chilometro 8-400, l'altro avvenuto al chilometro 7. Entrambi stanno provocando code a partire dal chilometro 2-500. Ci chiedete notizie riguardanti la A14. Noi possiamo dire soltanto che c'è sì traffico intenso in direzione sud verso Ancona, tra Rimini Nord e Rimini Sud, e per percorrere i 41 chilometri tra il bivio della 14 con il ramo Casalecchio e Imola verso Ancona occorre un'ora. Non esente da notizie di incidenti la Brennero Modena, ne sono avvenuti, o che meglio, ne è avvenuto uno. Uno è avvenuto tra San Michele ed Egnaora verso il Brennero e provoca 4 km di coda, altrettanti 4 km ma un po' più avanti tra Rovereto Nord e Trento Sud sempre verso il Brennero, anche qui dovuti a incidente. Concludiamo con due notizie di incidenti. Una proviene dalla Firenze-Pisa-Livorno, è accaduto tra Montopoli e Ponte d'Era Est verso Livorno e provoca coda di 4 km. L'altro è avvenuto sulla Venezia-Trieste tra l'allacciamento con la Portogruaro-Pordenone e Sanstino di Livenza verso Venezia.
1: Il che andate piano, troppi incidenti oggi che non ci piacciono. Già. Allora, prima si parlava dello sportivo della domenica, magari qualcuno all'ascolto fa così, cioè nel senso di domenica, si sveglia, si mette le scarpette da ginnastica.
0: Cuffiette di Raiso Radio, su Raiso Radio.
1: Certo.
0: E si parte al parco
1: e va a correre. Attenzione, cercate di arrivare all'allenamento giusto, perché altrimenti infortuni e le articolazioni che ti fanno male il giorno dopo e chi
0: acido
1: altro,
0: lattico
1: tutto,
0: a go go.
1: E va bene, stavo ragionando proprio ieri a proposito di sport e salute. Avete presente ormai quasi tutti voi, perché io non ce l'ho,
0: neanche io,
1: ok, siamo in due rimasti sul pianeta Terra, quegli orologi che ti calcolano tutto quello che fai quando fai sport, ma non solo, anche i livelli di stress. Allora, ieri l'ho provato perché dico, ma ti pare che riesce tramite il mio battito cardiaco a percepire quanto sono stressata?
0: Per quanto tempo lo hai indossato, più che altro?
1: Su per giù dura forse un minuto.
0: Cioè il conteggio dello stress in un minuto?
1: In un minuto, capito? Cioè, è una sciocchezza. Tanto
0: salutiamo
1: che
0: tutte le aziende produttrici di smartwatch.
1: No,
0: tutte,
1: però,
0: tutte, indistintamente, certo, tutte, ma non avete mai i miei soldi.
1: Ecco, ma allora, è un po'. Ieri davanti al mare io avevo di stress 40, cioè la metà. Davanti al mare, pensa quanto sono stressata, tipo, ecco. E sembrerebbe che gli ultimi studi dicono: sì, beh, attenzione con questi, è perché non bisogna crederci troppo, non è così
0: direi,
1: attendibile.
0: Direi.
1: Anche perché vanno solo a controllare la frequenza cardiaca.
0: Sì,
1: okay?
0: Perché in effetti frequenza cardiaca, innalzamento della pressione, magari anche come i saturimetri posizionati di solito,
1: certo,
0: alle dita, in quel caso con il conteggio attraverso il calcolo, attraverso quando indossi l'orologio,
1: sì,
0: al polso, sì,
1: sì,
0: il saturimetro calcola l'ossigeno nel sangue e quant'altro, però ragazzi sono
1: anche
0: sempre
1: valori.
0: Anche
1: perché c'è questa lucetta, questo, come si chiama, il sensore ottico,
0: sì,
1: no?
0: Esatto,
1: che viene posizionato,
0: esatto,
1: sul retro del,
0: sì,
1: dispositivo, anche perché la frequenza cardiaca non ha molto a che fare con l'emozione, no? Che si sta provando, quindi aumenta magari anche in caso di esperienze gioiose. E qua mi fermo, non voglio sapere le vostre esperienze gioiose,
0: qualunque esse siano,
1: certo, qualunque. Ma lo so cosa stai pensando, lo so.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sisters su Rai Radio. Io adoro andare in onda con Sara Lucarini. Perché davvero?
1: No, aspetta, fammi finire, ferma, fammi finire. No, ti devi star zitto.
0: Mi devo star zitto addirittura.
1: Puoi ripetere Sisters. Va bene,
0: allora,
1: vai.
0: Devi sapere che il mio maestro, insomma, il maestro di molti di noi.
1: Chi?
0: Tipo Albertino.
1: Sì.
0: Che uno prende
1: salutiamo,
0: un po' come, che
1: ciao,
0: salutiamo.
1: Albertino.
0: Sono quei punti di riferimento che uno finisce anche per prendere, come dire, anche se io, così, in maniera labile, flebile,
1: sì.
0: Tu senti il cazzeggio loro.
1: Arrivare?
0: No, tu senti il cazzeggio loro e tu
1: dici posso farla anch'io.
0: Nell'emulazione. E lui quando ti annuncia le sci sci sci
1: comunque questa è Iso Radio, un po' cambiata e diversa oggi. Io sto cercando ancora la mia identità perché ogni giorno mi cambiate studio, mi cambiate tecnico. Salutiamo Stefano, il cognome non me lo ricordo.
0: Ecco appunto, si chiama Siani, come il maestro Siani al pianoforte.
1: Siani.
0: Ti ricordi?
1: Ma perché è figlio
0: il
1: parente?
0: Il maestro Siani al pianoforte.
1: Ma è parente?
0: No.
1: Sei parente?
0: No,
1: figlio
0: no.
1: Di?
0: No. Quello sicuramente è come tanti di noi in questo caso. Allora, io adoro, fammi finire il discorso, io adoro
1: sì.
0: Lavorare.
1: Sei agitato,
0: andare
1: però
0: in onda
1: aspetta,
0: con Sara Lucarini.
1: Sì.
0: Sara Lucarini perché? Perché qualsiasi cosa, ma davvero di qualsiasi cosa, si arriva a parlare, cioè non è nulla di preparato,
1: No,
0: magari si prende spunto da un messaggio, da una notizia, da una cosa che si vede in TV.
1: Certo.
0: Cioè, si può guardare tutto.
1: La dico io.
0: La dici
1: la
0: tu.
1: Dico io. Allora, intanto partiamo.
0: Dilla bene, però.
1: Aspetta, tutto è partito da questo messaggio del nostro amico.
0: Sì.
2: Cioè, mi volete dire che un tempo, alla fine di averlo fatto, ti fumavi una sigaretta e invece adesso guardi lo smartwatch? Come siamo ridotti?
1: Non so se è meglio come era un tempo che
0: l'averlo
1: ti fumavi
0: fatto.
1: La sigaretta o prendere in mano il cellulare, non so cosa a livello anche di salute.
0: L'averlo fatto è un chiaro messaggio quando si finisce di fare
1: l'amore. Che cosa?
0: Insomma,
1: la doccia?
0: Sesso
1: la doccia?
0: Con il proprio compagno, con la propria compagna, uno un tempo per
1: scusami,
0: coloro che
1: ma
0: fumano.
1: Ma in fascia protetta mi potrebbe ascoltare mio figlio.
0: Ma ci mancherebbe altro, ecco. Perché far l'amore è una cosa che.
1: No, far l'amore comincia tu.
0: Però fatto sta che comunque
1: allora,
0: io
1: sì.
0: Dico, cioè, se molto spesso i fumatori, che siano donne o che siano uomini,
1: sì.
0: Lo hanno sempre fatto e continuano a farlo, ci sarà un motivo.
1: Un
0: perché
1: motivo.
0: Pare
1: si
0: che
1: rilassano.
0: Ci sia un piacere, un ulteriore rilassamento.
1: Se facciamoli rilassare. Io invece poco fa
0: sì.
1: Stavo facendo vedere a Max dov'è che andrò tra un po', magari qualcuno di voi ci sta già.
0: Secondo
1: lì.
0: Me qualcuno ha cambiato già meta. Ho detto guarda, è meglio che non la porto là.
1: Allora, non ci sono mai stata lungo la duna della Feniglia, cioè stiamo parlando della Toscana tra Urbitello e l'Argentario.
0: Tutte queste cose le imparate da ieri pomeriggio quando ci è stato detto.
1: No,
0: domani ti porto lì.
1: Allora, è questa lingua di terra, di sabbia, ok? Quindi io mi metterò seduta davanti a me c'è il mare, dietro alle spalle ancora mare. Se
0: quindi,
1: viene la mareggiata.
0: Per la serie che non tocca andare alle Maldive, perché molto spesso alle Maldive ci sono queste lingue di sabbia dove da una parte hai l'oceano.
1: Di sabbia, no? Di sangue.
0: No, di sabbia. Che la lingua di sabbia.
1: Comunque, nella mia mappa tu ci hai visto altro, quindi per me hai bisogno di uno bravo, veramente.
0: Una mappa sì,
1: geografica.
0: Però, devo dire la verità, quando mi hai fatto vedere l'immagine sul telefonino,
1: sì.
0: Tu non hai fatto guarda qui e hai mantenuto il telefonino fermo facendomi guardare
1: visto dell'altro.
0: Ho visto lì per un attimo, ho detto
1: come
0: okay.
1: Quelle immagini che ti dicono cosa ci vedi in queste, ma tu vedi qualcosa, poi dicono no, se guardi bene c'è dell'altro disegnato, è fantastico, io mi diverto tantissimo.
0: Ma tu riesci a vedere qualcosa?
1: Cioè, vabbè, ovvio.
0: Io credimi, in tutte le fiere,
1: sì.
0: Molto spesso anche nei mercatini, ci sono questi che hanno questi quadretti con tutti
1: cosa
0: questi
1: ci
0: puntini.
1: Vedi?
0: Dai, concentrati, focalizza. Cosa ci vedi? Io non ci ho mai visto niente.
1: Vabbè, vuol dire che non ci vedi bene, quindi subito visita dall'oculista. Che dici?
0: Però, come vedi, poi certe volte l'immaginario porta a vedere altro.
1: Sì, certo, la tua fantasia ti fa vedere tante cose. Van Allen, va, saltiamo un po' la sua jump su Iso Radio.

0: Fred De Palma insieme ad Anitta e Mischilla con la testa gira, Sara Lucarini interrogata alla lavagna.
1: Mi
0: prima
1: gira,
0: abbiamo sentito.
1: No,
0: sì, non soltanto quella. Allora,
1: cosa?
0: Interrogata. Prima abbiamo sentito la baciata di poesia di Sal Da Vinci. Ora questo ritmo.
1: La salsa, salsero.
0: Questa è salsa, non è salsa.
1: Non è salsa.
0: Questo è quell'altro.
1: La baciata, la salsa.
0: Il
1: tango.
0: No, ce ne manca uno. Dai ritmi latinoamericani sono salsa, baciata e il.
1: Mi sfugge adesso, l'ho detto prima.
0: Il famoso compagno di.
1: Ed merengue,
0: appunto,
1: il compagno di merenda,
0: esatto,
1: ecco. Tu sei il mio compagno di merenda, tu lo sai che da qui a una mezz'ora la merenda sono le mandorle.
0: Ci tocca.
1: Le mandorle
0: ci
1: che
0: tocca,
1: fanno bene, tocca, dicono di tocca. Mangiarne 4, 5, io arrivo a 20, ma spero non mi facciano male, guarda.

0: tutti ci ascoltano in questo momento. Allora, sulla 1 c'è un incidente accaduto verso Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, nei pressi di un'area cantierizzata, coinvolte 4 auto. Ancora in via di soluzione l'incidente accaduto in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, al chilometro 135 e 800, coinvolte 4 auto anche qui.
1: Perché stai facendo, scusami se posso, questa voce? No, nel senso, da sono? Documentario.
0: Sì, certo, sì. Sono un pochino più serioso.
1: No,
0: 129 e 900, la diramazione Galarate Gattico, incidente accaduto al chilometro 7 tra Besnate e Sesto Calende, incidente avvenuto al chilometro 7, dicevamo, della Carreggiata Nord, e c'è coda a partire dal chilometro 2500. Parliamo di tempi di percorrenza. 55 minuti, come dato viene fornito da parte di Autostrade per l'Italia, per percorrere la Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa, e qui questo è il tratto verso ovest. Invece ne occorrono 60, un'ora per percorrere il tratto tra Bologna Fiere e Forlì verso Ancona in direzione sud, dove poi invece nella medesima direzione tra Rimini Nord e Rimini Sud c'è coda dovuta al traffico intenso. Prudenza all'uscita di Cesena Nord perché c'è un incidente che sta interessando entrambe le provenienze. In direzione nord tra Riccione e Rimini Sud code per traffico intenso. No, ancora c'è la coda sulla Brennero a Modena tra Rovereto Nord e Trento Sud verso il Brennero, coda di 6 km. Sulla diramazione Predosa-Bettole l'incidente che ha visto coinvolta un'auto tra il bivio con la 26 e Novi Ligure verso la Milano-Genova al chilometro 3600, mentre c'è ancora la coda di 5 km dovuta all'incidente accaduto sulla Firenze-Pisa-Livorno verso Livorno tra Montopoli e Ponte d'Era Est, come dicevamo, coda di 5 km. Concludiamo con la A4 nel tratto a nord-est, dove in questo caso sulla Venezia Trieste c'è un incidente accaduto tra l'allacciamento con la portura Ropordenone e San Sidonio di Livenza verso Venezia.
1: Allora puoi ritornare in te, caro sì. Max, ok? Perché si parla.
0: Non è che ti sfiguro, eh?
1: No, però trasformo. Ti hai fatto troppo serio. Vabbè, cioè, fino adesso sei stato, non dico come, mi sei capito.
0: Sono stato onda verde.
1: Cioè, ma tu sei bipolare?
0: Bipolare. Mi dicono così.
1: Ah, ecco, ora si capiscono
0: multipolare,
1: tante cose.
0: Multipolare, non bipolare.
1: Multicolore.
0: Multitasking.
1: Allora, un gruppo di pensionati di Tianjin, non lo
0: Tianjin.
1: So, è del nord della Cina.
0: E quindi Tianjin, come ah. Beijing.
1: Ah, la conosci.
0: Pechino è Beijing,
1: certo.
0: Invece quella è Tianjin.
1: Ma ci sei stato?
0: No.
1: Vabbè, quindi
0: mangio
1: non ci
0: cinese
1: crediamo.
0: Da poco.
1: Sì, cioè. Allora, sono protagonisti di un video virale, sì. Ma è fortissimo. Cioè, questi sì. Pensionati fanno degli addominali con dei manubri che rotolano. Guarda cosa fanno. Cioè, sono pensionati, tu lo faresti mai andando in
0: pensione? Io lo faccio già.
1: Sì, ma adesso sei ancora pischelletto. Poi quando diventi e vai in pensione, voglio dire, se riesci ad aprirti in quattro per fare gli addominali e poi ritorni su, poi riscendi giù. Cioè, questi ha fatto il video veramente del giro del mondo anche su Rai News Official.
0: Io
1: potete trovare il
0: mi
1: video.
0: Raserò a zero, comprerò un abito arancione e dopodiché divento tibetano.
1: Ah no, pensavo ci fosse la canzone di Vasco Rossi,
0: Vuoi la canzone di Vasco Rossi?
1: Ah no, scusami,
0: dopo.
1: Raserò la Iola, non è Vasco, ma è Gianluca Grignani. Pensavo.
0: Sei con noi, sì. Bella presente con noi, vai Sara Lucarini, sei
1: dai
0: tutta
1: che
0: in...
1: c'è la Lady, coraggio. Lady Gaga, dai, Runaway, siete su Iso Radio, questa è Iso Weekend.

0: Paradiso Radio, a beneficio di Patrizia e di quanti fossero sulla Firenze e Pisa Nord, tra Montecatini Terme e Lucca Est, ribadiamo che dal chilometro 39 al chilometro 66 ci sono code dovute al traffico intenso. Dato di tempo di percorrenza che ci fornisce Autostrade per l'Italia, pare che ci vogliano 55 minuti per percorrere questo tratto della 11 verso Pisa. Rimaniamo in zona, la variante di valico tra il bivio della 1 con la variante di valico e Badia verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre si allunga la coda sulla Brennero Modena. Adesso tra Rovereto Nord e Trento Sud verso il Brennero ci sono 8 km di coda dovuti a incidente.
1: Peccato la radio si senta e non si possa vedere, perché ti dovrebbero vedere quando dai il traffico, guarda, e come gesticoli per dire le code, i tratti e quant'altro.
0: Vale la frase famosa del film Totò, Peppino e Titina, sì, De Filippo, che dicono: meno vi si vede e meglio è.
1: Meglio è, meglio. Quindi... è. Allora, ultimamente stanno andando di moda negli ultimi anni, sì, ovviamente queste sono usanze che noi prendiamo dall'estero, ok? I cosiddetti, aspetta che ce lo dice qua l'intelligenza artificiale,
2: sì, gender reveal.
1: Gender reveal. Esatto. Ok, la rivelazione del genere del bambino, oppure baby shower, io li chiamavo, sì, baby shower, no? Sì. Stanno andando per la maggiore, dove in pratica è una festa ancor prima che nasca il bambino o la bambina che sia, per scoprire il sesso del nascituro, giusto? Quindi si scoppiano questi palloncini, se sono rosa è una femminuccia, ovviamente una in famiglia dovrà sapere il, esatto, sesso del bambino, no?
0: Perché la coppia non è a conoscenza, io sto venendo a conoscenza di questa cosa.
1: Però fare, sì, questa cosa, cioè ti ritrovi alla fine, devi prendere colori tutti neutri non sapendo, no? Non so, dal lettino, no? Non puoi prendere il rosa se poi un maschio.
0: No, voglio sperare che avvenga questa cosa qui per tempo, per consentirti poi l'acquisto, come dire, azzeccato, quindi che sia femminuccia rosa o che sia maschietto tutto blu, insomma,
1: sì, insomma va di moda, va di moda fare queste cose, quindi spendere i soldi ancora prima che nasca il bimbo.
0: Se per questo anche i diciottesimi, con i prediciottesimi ne vogliamo parlare.
1: Come i prediciottesimi? Questa mi
0: sfugge. Non sei a conoscenza dei prediciottesimi?
1: No, che succede?
0: Allora,
1: oggi
0: in alcune zone d'Italia, ma ormai è diventata, perché inizialmente questa cosa è nata molto più in Campania,
1: sì,
0: però poi la diffusione adesso ormai a livello,
1: cioè,
0: nazionale.
1: Cioè si fa una festa prima del diciottesimo compleanno?
0: Esatto, con tanto di video.
1: Ma perché?
0: E tanto di book fotografico.
1: Ma perché?
0: Con tanto di colonna sonora,
1: sì,
0: sia per,
1: perché,
0: uno che per l'altro, perché debba essere il giorno da ricordarsi per tutta la vita.
1: Cioè quello prima ancora del giorno del compleanno. Ma che senso ha, scusa?
0: Ragazzi, è una scusa.
1: È un giro di soldi. Un giro di soldi.
0: È mercato anche quello, eh.
1: Certo,
0: è economia,
1: mercato.
0: È mercato.
1: Vai al mercato a prendere frutta e verdura. Vai. Comunque,
0: comunque
1: si sbadiglia già nella pancia della mamma. Ne parliamo tra poco qui su Isoradio.

0: chiama Sombre.
1: Sombre,
0: scusa. Sombre. Scusa, non ho studiato con la tua stessa insegnante di inglese, mi dispiace.
1: Io shisha shisha come Sombre.
0: Shisha shisha. 11:26 minuti, buona domenica a tutti, buon ponte per chi ha il coraggio di farselo.
1: Nel senso
0: che un po' di traffico c'è.
1: Beh, siamo qui per raccontarlo, ma per fortuna
0: certo.
1: Non ci sono criticità assolute.
0: No, non ricominciare col traffico però adesso, eh.
1: Beh, siamo la radio del traffico,
0: sì,
1: però ogni
0: radio...
1: tanto dobbiamo darlo.
0: Certo, però adesso parliamo di sbadigli.
1: Ma non siamo più soltanto radio di traffico, eh.
0: No, appunto per quello. Ecco, allora stavamo parlando di... Chi è Patrizia?
1: Che ci chiedeva le notizie del traffico.
0: Ah,
1: sulla
0: salutiamo
1: 11,
0: Patrizia.
1: Salutiamo Patrizia.
0: Salutiamola. Allora, si parlava di bambini, di baby shower,
1: sì.
0: Di...
1: Gender reveal.
0: Rebel. Oggi non andiamo avanti con questa cosa. Volevo dire una cosa, posso dare questa notizia fantastica dell'Università di Ferrara?
1: Ma prego.
0: Perché è stato immortalato un momento dolcissimo grazie all'ecografia 4D. Tu quando sei nato neanche c'era l'ecografia, Max, capisci?
1: Sì, mio padre quando ha saputo che ero maschio dopo due maschi dalla femminuccia, quindi.
0: Cioè, pensa
1: l'entusiasmo con cui ha colto la notizia.
0: Sì, felicissimo di averti. Ecco. A quanto pare è stato scoperto da questi ricercatori che lo sbadiglio appaia già alla 23esima e 31esima settimana, quindi sbadigliano in media i feti tre che ho detto
1: i feti tre, vabbè.
0: tre volte e mezzo all'ora, proprio come fanno poi nei primi mesi di vita, cioè loro sono già stanchi, capito, nella pancia della mamma, capito, già stanchi. Comunque le
1: fotografie non possono parlare perché sennò direbbero
0: parlare,
1: anche altro,
0: capito? Sì, immagine che mi hai dato da mangiare, potrebbero dire, no? Quando ti scalciano, si muovono, no? Noi mamme che ci siamo passate, no? Quando mangi qualcosa, magari di zuccherato, che
1: o di piccante, ma
0: poi si sentono male, cioè non dormi
1: ragazzi,
0: più, neanche te mamma non dormi più. Fatto sa che questa ecografia 4D è fantastica. Chi è che mi ha detto poco fa che la 4D esce fuori il bambino?
1: Sì, dopo la 4D esce fuori il bambino, sa faccia? Sono maschietto, rientro lì perché lì si sta meglio che fuori.
0: Vabbè, la tecnologia è anche questo e ti devi evolvere.
1: Sì.
0: Ci devi provare.
1: Non a caso dicevamo vieni fuori, no?
0: Vieni fuori, fuori,

0: Questo che ritmo
1: dai,
0: è?
1: Dai.
0: Che ritmo
1: ma
0: è?
1: Ma siamo sempre là e le baciate e le merenghe e le
0: questo
1: le
0: sotto
1: merende.
0: Le merenghe, ma ne parliamo di merende. Questo qui invece è il da Shakira la Colombia.
1: L'inno. Lei sta sempre in qualche inno di calcio, dei mondiali, di cose, la mettono ovunque.
0: Quello che fa questo ritmo, bene o male, insomma, lei è colombiana, però il reggaeton.
1: È reggaeton, quindi, ma noi certo. Oggi tra reggae, reggaeton, salsa, baciata e merengue sembra un'altra radio.
0: No, e invece è Raizo Radio.
1: Raizo Radio.
0: E i complimenti che noi non, di cui non, come, ma non facciamo mai menzione, non menzione.
1: Sì.
0: Però ringraziamo Rubina perché dice: siete una coppia frizzante e siete supportati da una colonna sonora altrettanto frizzante e ballereccia. Allegria.
1: Sì.
0: Ciao Max, un saluto speciale alla tua brillante compagnia. Vabbè, brillante compagna in questo viaggio di lavoro, di cui non so il nome. Si chiama Rubina. Impara, si chiama Sara Lucarini.
1: Sì,
0: non confondere
1: troppo
0: con Lucherini, il famoso agente cinematografico.
1: No, Lucherini è l'uccello, ne ho parlato recentemente. Il mio cognome deriva da un uccello. Pensa come sono messa.
0: Poi dici che la mia fantasia che vola da
1: vedere una mappa. Sto dicendo da dove nasce il mio cognome. Tu, Locafaro, da dove nasce?
0: Il mio?
1: Sì, Locafaro.
0: Arabia.
1: Arabia Saudita, veramente.
0: Kafar, non, mi sono
1: sì,
0: informato, davvero.
1: Ti sei informato? E che significa quindi?
0: No, no, il significato non lo so, però Kafar, quello
1: adesso
0: lo so.
1: Adesso te lo
0: sì,
1: scopro io, il Kafar, cosa
0: effetti,
1: significa.
0: Non vedi come sono, come dire, sì, finico nei tratti.
1: Comunque, allora, visto che non c'è la radiovisione, diciamo, io è da quando ho iniziato a far
0: ecco,
1: radio,
0: parliamone,
1: a 16 anni che faccio gli sciacqui in diretta, cioè il colluttorio, come se avessi il colluttorio, perché ho il vizio, stramaledetto vizio, di mangiare le mandorle.
0: Ecco.
1: Le mandorle sono terribili, no? Perché ti restano proprio là dappertutto e quindi vabbè, pulizia di denti effettuata mentre ero in diretta. Ma invece io ho scoperto a distanza di 6 anni che il mio bollo verde con la scritta 4 sulla mia macchina, che mi avevano detto una volta acquistata la macchina chi era quello per poter andare in autostrada tedesca, è una sciocchezza, è il bollo, lo chiamano ambientale della Germania.
0: Esatto.
1: Che ti serve per circolare in determinate città. Quindi io lo posso fare, ci posso
0: andare. Un tempo
1: andare.
0: C'era anche per l'Austria, te lo dico, perché quando sono andato a fare una convention in quel di Vienna, anche lì c'è il bollino, c'era, credo che ci
1: per
0: fosse,
1: entrare
0: ci sia ancora
1: in determinate città,
0: sì, sì, sì.
1: Senza quello non puoi entrare, quindi vuol dire che insomma la tua macchina può circolare,
0: esatto,
1: non sprigiona troppo smog e quant'altro. Noi che cosa abbiamo? Non abbiamo questi bolli strani ambientali,
0: no,
1: la revisione.
0: Ma abbiamo la revisione auto che va fatta ogni 4 anni per i mezzi, per calcolare insomma quanto gas di scarico viene emesso e diciamo che per verificare l'idoneità del veicolo che possa circolare si chiama revisione.
1: Ma
0: da
1: sei
0: non
1: sicuro
0: confondere
1: ogni 4?
0: Sì, sì,
1: mi
0: sì,
1: sembra ogni anno lo sto facendo.
0: No, quello è il tagliando.
1: Quello è il tagliando,
0: quello
1: donne,
0: è il tagliando,
1: donne
0: è arrivato l'arrotino. No, il tagliando da non confondere
1: ma
0: col
1: ancora,
0: tagliando.
1: Ma ancora ci sono gli arrotini?
0: A voglia.
1: Se vai nei paesini ancora li senti.
0: No,
1: donne,
0: guarda, ti posso garantire.
1: Tua?
0: Cinecittà, Roma.
1: Come Cinecittà?
0: Ma
1: però
0: scherzi,
1: Cinecittà.
0: Assolutamente.
1: Veramente.
0: Quadraro, donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.

0: I love your smile.
1: Me
0: su
1: too.
0: Iso Radio.
1: Me too. Ah, oh, you
0: in
1: too.
0: Iso Weekend.
1: Allora, se io prima mi ero impostato in modalità navigatore, tu in questo momento, da ieri, che ti porti appresso questa voce tendente all'144.
0: Ma tu sai che esistono le voci che fanno queste cose strane, se le pagano anche tanto.
1: Quali voci?
0: Cioè, questi call center un po' hot.
1: Se io ho trovato
0: in fascia protetta.
1: Se io ho trovato un secondo lavoro per fare la voce nei supermercati, tu, male che vada, puoi andare a fare
0: la rotino.
1: No, io ho la rotino, tu puoi andare a fare la voce negli 144.
0: Però posso dire una cosa, la voce della rotino al femminile non esiste.
1: No.
0: Potremmo iniziarla.
1: Sì.
0: Comunque la nostra ascoltatrice mi domanda e chiede
1: Rubina.
0: Con l'H o senza H. Tu pensa, è la domanda che mi fanno da quando sono nata.
1: È come Deborah con l'H o senza H.
0: Deborah.
1: Sì, esatto.
0: Anche perché essendo romana, giustamente, no, scatta facile questa domanda, senza l'H e siamo tutti contenti. Allora, bisogna ammettere che quando ci sono delle idee geniali, bisogna parlarne. Bisogna fare complimenti alla Cina, perché che cosa hanno creato? Le auto si aprono come ombrelli, non è una fake news. Con un click del telecomando, il tetto si solleva e si allarga in una tettoia automatica, proteggendo la carrozzeria dal sole, dalla pioggia e dalla grandine. Sono geniali. Io l'altro giorno qui, sono entrata in macchina, facevano 45 gradi, neanche riuscivo a tenere il volante, per intenderci, per quanto scottava.
1: Però posso dirti, se il tettuccio dell'auto si apre come un ombrello, poi comunque rimane mezza aperta.
0: No,
1: quindi
0: no,
1: zanzare di insetti, fatevi
0: che
1: avanti.
0: Che vuol dire mezza aperta?
1: Ma perché se si apre, cioè poi tra l'ombrello e il tettuccio.
0: No, è spiegata male. Allora riformuliamola.
1: Meglio.
0: Non è il tetto che
1: è
0: si
1: che
0: apre.
1: Tu così l'hai spiegato.
0: È perché hanno scritto male la notizia, capisci?
1: E tu l'hai letta
0: allora,
1: male.
0: Allora sopra è come se c'è un ombrello che si apre.
1: Va bene.
0: E quindi ti protegge la. Che fatica, ragazzi. Oggi comunque la Cina produce oggi più veicoli elettrici di tutto il resto del mondo messo insieme, ok? Questi accessori smart sono già serie standard su tanti modelli. Chissà se arriveremo anche noi a girare con le nostre macchine con l'ombrello sopra. Sarebbe carino, però, dai.
1: Tutto sommato è un accessorio che può essere utile sia per la pioggia che per
0: che
1: la
0: vuoi
1: grandine.
0: Dire? Dove vuoi arrivare? Mi sto spaventando.
1: No, i chicchi di grandine finiscono per picchiettare l'auto e molto spesso le assicurazioni
0: anche quello
1: pagano.
0: Ma infatti sono geniali, cioè quando ci sono invenzioni geniali bisogna, noi rimaniamo invece con il, come si chiama, il parafinestrino,
1: il parasole, sì, semplicemente parasole.
0: No,
1: noi ci stavamo inerpicando per capire come si chiamasse quell'aggeggio che
0: un tempo andavano
1: mette.
0: Quelli davanti sul parabrezza, mia mamma li metteva sempre quando andavamo al mare, quelli
1: con la parte
0: argentati.
1: Grigia fuori, come dire, la parte argentata
0: mia
1: fuori.
0: Mamma le metteva dentro, quindi ha sempre sbagliato, mi sta dicendo.
1: No,
0: non si metteva dentro
1: nel senso che la parte argentata è rivolta verso l'esterno, ma si mette
0: ricominciamo
1: dentro,
0: certo. Tutto. Ricominciamo tutto, dai.

0: maledetto film. Ossessione, perché non l'ha chiamata Sto maledetto film?
1: Come titolo? Beh, no, ossessione.
0: L'ossessione è più forte, è più inciso. Ma che ne sai,
1: più
0: Sara?
1: Rapido.
0: Più rapido, sì. Va bene, deciso. No, così fuori onda, stavamo un attimo parlando, a volte no, ci sono alcuni, non parlo di Samurai Jay in generale, alcuni artisti che sbiascicano un po' quando cantano, quindi non riusciamo a percepire bene le parole stesse, no?
1: Posso dirti l'avvento di tutti gli artisti, ora senza soltanto menzionare Samurai Jay, ma tutti coloro che fanno trap, tutta la musica attuale, dei ragazzi di oggi, anche poco fa abbiamo sentito poco fa LDA con H7.
0: Anche tu stai sbiascicando adesso però.
1: Da stamattina che ti dico
0: sì, ma
1: molto
0: tu
1: spesso
0: mi dici,
1: accade che i ragazzi di oggi che fanno musica
0: sbiascichino.
1: Eh sì, perché sono la fotografia della realtà attuale, dell'attuale
0: adolescenza. Quindi quando tuo figlio ti parla e come? Che hai detto?
1: Ripeti.
0: Papà sei sordo.
1: Devi scandire bene le parole.
0: Ti dice papà sei sordo.
1: No, lui mi dice papà non stiamo alla radio. Ho capito, ma anche nel semplice vita quotidiana uno deve farsi capire.
0: Allora cerca di farti capire a tuo modo, Max, per quanto riguarda gli aggiornamenti del traffico, senza sbiascicare, grazie.
1: Poi me la dici tu però. Sulla 1 tra il bivio con la 14 e Sasso Marconi verso Firenze, le code dovute al traffico intenso in un tratto di 20 km in direzione
0: troppo
1: opposta.
0: Serio? Scusami.
1: Verso la 1, te la rifaccio come con il doppiaggio, tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Col sorriso sulla bocca, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, sulla variante di Valico rallentamenti dovuti al traffico intenso, ma siate prudenti perché all'interno di questi rallentamenti c'è un veicolo fermo in avaria, un'auto ferma all'interno di una galleria. Spostiamoci sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, in questo caso qui c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 4 e 300. Parliamo dei tempi di percorrenza laddove disponibili, in questo momento il dato proviene dalla Firenze Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est verso Pisa. Per percorrere questi 20 km occorrono 55 minuti, mentre occorrono 1 ora e 45 minuti per percorrere i 70 km, poco più, in direzione Ancona tra Bologna Sallaggio e Cesena Nord. Questo è un dato di cui più di qualche ascoltatore ci aveva dato conto. Allora, sulla Brennero Modena invece, code per 8 km verso il Brennero provocate da un incidente avvenuto tra Rovereto Nord e Trento Sud. Concludiamo col veicolo fermo in avaria che rimane sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova al chilometro 18 e 300 della carreggiata sud. Prudenza perché si tratta di un veicolo fermo in galleria sulla corsia di marcia e sta costringendo il traffico sulla sola corsia di sorpasso, dove tra l'altro questo mezzo è fermo all'interno di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso, con conseguenti relative code a tratti tra la diramazione per Dosabettole e Masone verso Genova.
0: Caspita, caspita, tanti di voi in viaggio, ma c'è anche chi ci sta ascoltando, seguendo da casa, dagli uffici. C'è chi lavora come noi, sa? Non è che stanno tutti in vacanza o a fare il ponte. Comunque io vorrei ascoltare gli Spandau Ballet True o True the Barricades, invece no, Lifeline.
1: Assolutamente.
0: Va bene.

0: la domenica.
1: Non ho capito, Saif dice mi lasci come le femmine.
2: No,
1: cosa
2: no, no.
1: No,
2: dice,
1: cosa dice
2: mi lasci come una femmina come e una io mi affeziono al bar, papà buona domenica. Mi lasci come una femmina?
1: No, cerchiamo di capire, di entrare nella mente di un giovane però. Mi lasci come lasciano le femmine ai tempi d'oggi?
2: Perché io mi affeziono al bar, sarebbe il fatto che uno affoghi nell'alcol, anche non sto, no, se non toccherebbe non farlo.
1: E quindi quella
2: la frase è quella, sì. Ma mi lasci come una femmina che ci lascia un po' interdetto. Però
1: va bene,
2: lo chiederemo, okay.
1: Chiederemo a Saif quando verrà qui a Saxarubra,
2: esatto,
1: no?
2: Sì.
1: Ha da fare oggi? Pure lui è in giro per il ponte, pensi?
2: Penso che sia in tournée anche lui, in promozione, chissà.
1: Allora, ci sono nuove regole contemporanee,
2: sì,
1: moderne,
2: sì,
1: secondo gli esperti, per
2: sì,
1: quanto riguarda il galateo al ristorante.
2: Ah, beh.
1: Anche perché l'orario
2: nera,
1: è un po'. Sì?
2: Okay,
1: tipo? Cioè, le sai tutte?
2: Beh, tutte no, però insomma, le regole di buona educazione che ho imparato in accademia, lì al galateo toccava rispettarlo, quindi.
1: Ah, quindi quello ti è servito, insomma.
2: Assolutamente okay, sì, per fortuna.
1: Dove
2: sì,
1: mettere la borsa al ristorante?
2: Non mi riguarda,
1: donne. Ho capito, però. Donne,
2: è arrivato l'arrotino. Dove si mette la borsa al ristorante?
1: Alla seconda, il galateo non dovrebbe essere appoggiata sul tavolo, beh grazie, né lasciata a terra, però a volte ci sono quelle sedie che sono tonde e la borsa a noi donne scivola, quindi l'unico modo che fai o te la tieni sulle gambe o te la metti a terra. Cosa dicono loro? Quando è possibile, è preferibile utilizzare un supporto dedicato, cioè il guardaroba, cioè adesso il ristorante col guardaroba è un locale,
2: sì,
1: ma tu lasci la borsa al guardaroba? Io me la porto con me sempre.
2: È la questione che magari la borsa può essere lo zaino piuttosto che un qualcosa di più capiente, però ecco, quindi, in effetti la borsa delle donne deve stare vicino al posto,
1: allora,
2: a sedere,
1: questo
2: ragazzi,
1: cosa ci fa capire, se non riusciamo a mettere la borsa diciamo aggrappata sulla sedia dovremmo tenerla sulle gambe, però no,
2: sì,
1: logica.
2: Ma mangiarci con la borsa sulle gambe laddove c'è anche il tovagliolo,
1: non
2: ragazzi,
1: non è proprio carino,
2: corretto,
1: giusto,
2: regolare,
1: sai,
2: igienico,
1: cosa mi è capitato qui nella capitale verso il Circo Massimo.

0: Ho detto: accidenti, ma non ci credo. Dice: beh, sono successe talmente tante volte questi furti.
1: Episodi di cronaca, cioè, perché poi in effetti ce ne sono davvero tanti. Quindi...
0: Come usare il tovagliolo al ristorante? Dove va messo?
1: Quello rigorosamente sulle gambe.
0: Quindi andrebbe sistemato sulle ginocchia appena ci si accomoda e utilizzato con discrezione durante il pasto, non è che ogni due secondi lo utilizzi. Una volta terminato il pranzo o la cena, cosa bisogna fare?
1: Ripiegarlo e porlo alla propria destra del piatto.
0: Ammazza, che bravo! Che scuola hai fatto?
1: Accademia Aeronautica si chiama.
0: Ah, hai capito. Che bravi ragazzi. C'è Madonna, Sabrina Carpenter su Isoradio. Something I wanna

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: sei più Liga, Giova, Piero, e tutti insieme allegramente. Manca solo Vasco, impegnato. Ieri è partito il suo tour. Un sacco di gente, chissà anche quanti di voi ci sono stati alla prima, e ovviamente ce ne sono tante altre di date in giro per l'Italia.
1: Sono pieni i giornali della cronaca di ciò che è stato detto e fatto durante il concerto, con Vasco che tra l'altro ha voluto come dare già un'anteprima di quello che sarà il 2027, perché ha detto: vi stupirò già da adesso. Ha ripromesso che per il 2027 ha in mente dei progetti e dei concerti che stupiranno i fan del comandante, ma non solo.
0: Comunque è gagliardo, è veramente gagliardo Vasco, cioè è un'energia pazzesca ancora oggi.
1: Commentavamo poco fa stamattina che, guardandolo durante le interviste che sono state fatte prima e dopo il concerto, che uno alla veneranda età che si ritrova, perché credo che abbia 72 mi pare, o 73,
0: prova a vedere così diamo insomma.
1: Allora 74, il 7 febbraio ha fatto 74 anni.
0: Okay. Dici voglio vedere a te a 74 anni.
1: Ma soprattutto dopo tutte quelle che sono state, come dire, certo, le sue esperienze.
0: Sì. Voglio una vita spericolata.
1: Brava, la vita spericolata che cantava e che ha vissuto. Arrivare a 74 anni e sentirlo parlare adesso come davvero un salutista.
0: Nonno
1: che
0: libero.
1: Cammina.
0: Libero.
1: Cammina, sì. Si tiene in forma, mangia bene, mangia sano.
0: Ha
1: un fisioterapista, un nutrizionista che lo seguono. Insomma, ragazzi, è pazzesco.
0: Guarda,
1: perché...
0: a me la cosa che mi è rimasta impressa di Vasco: Vasco va spesso in Puglia, in questo resort,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ed è carinissimo perché tutti ormai lo sanno, quindi quando vai in spiaggia non è che scappa e va dentro, no, ci sta ovviamente la sicurezza e quant'altro, perché ci sta, però sta là, si fa scattare le foto, sta con i fan, cioè veramente carino.
1: Si dedica ai suoi fan,
0: assolutamente.
1: Certo.
0: Allora ritorniamo al Galateo.
1: Sì.
0: Tu mi raccontavi fuori onda un po' tutta la tua vita vissuta all'Accademia dell'Aeronautica Militare.
1: A Pozzuoli, certo.
0: È stata un trauma per te,
1: no,
0: in realtà.
1: Trauma, ragazzi,
0: sei stato traumatizzato da questa esperienza.
1: No, dai, traumatizzato no.
0: No.
1: Mi ha educato.
0: Ti ha educato.
1: Mi ha educato, sì, perché
0: non sei più
1: fine...
0: maleducato.
1: Sì, posso dirlo che al di là del lavoro eccellente che hanno fatto i miei genitori, posso dire che non soltanto io, ma tutti coloro che vanno in accademia, che sia aeronautica, marina, esercito, guardia di finanza, ragazzi, vi posso garantire che al di là di quello che possono essere degli spiacevoli e per fortuna ormai singoli e sparuti episodi di nonnismo, perché purtroppo
0: sì,
1: esiste ancora,
0: sì, purtroppo.
1: Però vi posso garantire che la disciplina che si impara in accademia, posso garantirvi che serve
0: anche
1: e servirebbe
0: quando si è a tavola, perché tu mi dicevi che ti è capitato, hai messo il gomito sulla tavola non l'avessi mai fatto,
1: sì,
0: ti ha fatto alzare,
1: sì, perché si era puniti mentre si stava mangiando.
0: Alzati, cosa hai fatto?
1: Esatto, ti facevano guardare il tavolo mentre gli altri commensali,
0: ma che ansia,
1: i tuoi colleghi allievi cadetti continuano a mangiare, c'era l'allievo scelto che ti diceva: Locafaro, cosa ha fatto? Se tu rispondevi anche esattamente, quindi vuol dire che avevi contezza dell'errore, diciamo che ti salvavi con 3-4 minuti di punizione dei 20 a disposizione per pranzare o cenare.
0: E poi ti aspettavi che ti dicessero: adesso puoi sederti?
1: Esattamente.
0: E se non c'era più tempo per mangiare?
1: E tu, finiti i 20 minuti, dove stavi, arrivederci, dovevi andare al bar e far mangiarti un panino.
0: Cioè, le mani dietro le dovevi mettere,
1: sull'attenti. Dovevi stare sull'attenti.
0: Caspita.
1: E ascoltare diligentemente quale fosse l'errore che avevi commesso.
0: Pensa,
1: non rispettando le regole del Galateo, insomma.
0: Allora, a proposito di Galateo, perché di questo stiamo parlando, intanto salutiamo Mirella, nostra fedele ascoltatrice, dice a proposito delle borse, dove noi donne possiamo mettere la borsa, dice: guardate che esiste porta borse da attaccare al tavolo, molto bello ed elegante, non va messa la borsa né a terra né sulle gambe né dietro la sedia, no?
1: Mirella, mi dispiace, ma il Galateo non prevede l'utilizzo commerciale, perché poi in effetti è un aggeggio tra l'altro anche di lusso, perché molto spesso sono quelli un po' placcati addirittura, sì ce ne sono svariati, però è una manovra commerciale, ma non è educazione.
0: Sì, però ho capito, noi donne da qualche parte queste borse le dobbiamo mettere, se no le mettiamo sulle gambe degli uomini, sarà Galateo pure qui. Non lo so,
1: Beh, il tovagliolo sulle ginocchia devono averla anche gli uomini,
0: Sì, io vedo sempre meno persone mettere il tovagliolo sulle ginocchia.
1: Ti dirò, diciamo,
0: io
1: che
0: lo
1: nella
0: faccio.
1: Iconografia cinematografica ci sono quei bei tovaglioli messi
0: capi
1: qui
0: belli,
1: al collo,
0: che ti
1: tipo Albertone.
0: Tutto,

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Rai Radio.

0: pinguini tattici che parlano ovviamente d'estate, no? Arriva sempre l'estate e non ti avverte. Infatti come quest'anno. Sorry, schiusa. Schiusa, c'è qualche aggiornamento, schiusa, del traffico?
1: Arriva subito dalla 11, dove tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso, medesima condizione di viabilità anche sulla Brennero-Modena tra Affi e Trento Nord verso il Brennero. Prudenza se foste in viaggio sulla Bologna-Taranto, perché è divampato un incendio nei pressi del tratto Andria-Trani verso Bari e c'è il fumo che sta invadendo le carreggiate, quindi siate prudenti perché potrebbe provocare la riduzione o addirittura essere compromessa la visibilità, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede.
0: Allora, per concludere il discorso Galateo, le posizioni da tenere, la borsa dove deve stare, ecco, le posate. Cerchiamo di aiutare i camerieri nel far capire ai camerieri se abbiamo finito, se lasciamo ovviamente del cibo sul piatto, se abbiamo finito oppure abbiamo ancora voglia di finire con molta calma, no? Ci sono quelli che, non so, l'insalata se la mangiano per tutto il pasto, cioè dall'inizio alla fine, e no, non me lo tolga, no. La voglio ancora, e vabbè. Allora, le posate, come posizionarle?
1: Sì.
0: Le posate lasciate aperte nel piatto segnalano una pausa durante il pasto, mentre quelle disposte parallele indicano che si è terminato di mangiare.
1: Esatto.
0: Quindi questo piccolo gesto, ricordiamocelo, perché va a facilitare il lavoro del personale di sala.
1: Personale di sala che tu
0: no,
1: aiuti?
0: No,
1: anche, ma tu lo aiuti? Cioè, nel
0: io
1: senso, una volta che hai terminato, passi il piatto.
0: Assolutamente sì.
1: Bravo.
0: Soprattutto se vedo i giovani ancora di più.
1: Agevoli ancora il lavoro.
0: E
1: brava.
0: Io mi si ricordano alcune amiche, perché un giorno c'era questo ragazzo per la prima volta, il suo primo giorno di lavoro come cameriere, e si capiva che era un po', capito, che
1: emozionato,
0: chiedevi una cosa ma non ti stava ascoltando, no? Anzi, era prestazione, quindi riportava un'altra cosa. Alla fine l'ho guardato e ho detto: è il primo giorno, sì, cambia lavoro perché non fa per te. Ma gliel'ho detto col cuore: non tutti i lavori fanno per noi.
1: Ma ho capito.
0: A me
1: mi
0: metti a fare i conti, li sbaglio tutti, capisci?
1: L'incoraggiamento da parte tua, tu come mental coach, proprio.
0: No,
1: alla grande,
0: sono mental coach, non fa per te, cambia lavoro.
1: Ma no, ma magari uno deve imparare attraverso gli insegnamenti, le informazioni e gli errori. Perché sappilo, questa è frase Velasco,
0: sì.
1: L'errore fa parte del processo di apprendimento.
0: Sì, va benissimo. Ma non tutti i lavori fanno per tutti, capito?
1: Bello.
0: Mettiamo Stefano Siani, ovviamente figlio di, è qui al microfono e vediamo se è in grado di fare lo speaker.
1: Ma ti posso garantire che sarebbe molto, ma molto,
0: più
1: ma
0: bravo,
1: molto più performante di tanti altri.
0: Sicuramente. 348 103 10 10, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi.

0: Lo vedi che lo dice anche la canzone, è per questo che finisce.
1: Ma che cosa, l'amore? Non ho capito perché finisce. Che ci canta Annalisa? No. Perché è estate e quindi gli ormoni
0: vanno in subbuglio.
1: Sì,
0: anzi, lo diceva un mio nonna, va in subbuteo.
1: In subbuteo,
0: gli ormoni
1: diceva.
0: In subbuteo.
1: Fantastica tua nonna. Allora, domani, primo di giugno, e anche questo mese ce lo siamo levato.
0: Come il Natale, sì. Come il Natale.
1: Ma perché vi sta antipatico il Natale?
0: Beh, a me, guarda.
1: Guarda, anche a me un pochino sì, è più stressante di venire a lavorare, capito?
0: Ecco, vabbè. Brava.
1: Comunque,
0: se
1: detto
0: dovesse
1: ciò,
0: esserci la misurazione dello stress con l'orologio durante le vacanze di Natale, impazzirebbe il mio orologio.
1: Ma perché non abbiamo l'orologio? Così volevo vedere quanto eri stressato in questo momento, capito?
0: Ti basta pensare, guarda, prova a prendere.
1: Basta vedere le tue vene che escono.
0: Le pulsazioni, ecco, dal polso.
1: Comunque, posso dire una cosa, allora,
0: prego,
1: domani,
0: prego.
1: Primo di giugno avrebbe compiuto un segolo.
0: Un segolo!
1: Marilyn Monroe, affascinante, bella, sensuale, un'icona, un'icona anche di stile. Che è, non sei convinto?
0: No, ci mancherebbe altro.
1: Beh, voglio dire, che fai, non ne parli? 100 anni avrebbe compiuto, mica,
0: diciamo,
1: un giorno.
0: Diciamo che è da celebrare,
1: ragazzo,
0: in quanto tale, perché poi lei è davvero un fenomeno che è stato declinato in vari modi, attraverso la musica, la pittura, la cinematografia.
1: Andy Warhol, no? Cioè il quadro che ha fatto, incredibile, che magari tanti di voi hanno in casa. E quindi nel corso del mese di giugno ci saranno tantissime mostre a lei dedicate, aste e rassegne per renderle omaggio.
0: Sì.
1: Magari sicuramente anche qui nella capitale ci andremo ad informare.
0: Guarda, vediamo un po', credo che ci sia una...
1: Che cosa ci sia? Qualcosa di bello.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì,
1: in tutto ciò non abbiamo visto la micro luna blu che era intorno alle 10.45, siamo rimasti in diretta, Max, ti avevo detto che avevamo un impegno e dovevamo andarla a vedere.
0: Lo so.
1: Chissà se qualcuno di voi invece ha avuto modo di poterla visualizzare, visto che è più piccola rispetto al solito.
0: Basta non che non sia blu, però.
1: Non è blu. Non hai trovato la canzone che cercavi, mi dispiace.
0: No.
1: Abbiamo Ed Sheeran e Martin Garrix.
0: Meglio.
1: Va bene?
0: Meglio.

0: Che eleganza, che stile, l'hai trovata allora la Marilyn Monroe, eh?
1: Alla fine siamo riusciti a reperirla, la canzone di tratta dalla colonna sonora del film, la colonna sonora A qualcuno piace caldo, che la vedeva protagonista cantare tra Jack Lemmon.
0: E vabbè, l'età avanza e quindi inevitabilmente non ci si ricorda
1: Jack
0: tutto. Lemon soda.
1: Sì, sì, aspetta, sì. Te lo dico,
0: Tu intanto pensaci, io invece stavo vedendo.
1: E Tony Curtis!
0: Grande! Direi.
1: Okay.
0: Allora, quindi ricordiamo, domani avrebbe compiuto 100 anni questa Marilyn grande
1: Monroe,
0: icona,
1: sì,
0: che ancora oggi veramente è influenza per molti, no? Cioè per i più giovani, per il suo
1: anche
0: stile e quant'altro.
1: Per stile, tipo, per esempio, Madonna, quando ha fatto il video di Material Girl,
0: sì,
1: si è ispirata a Marilyn Monroe, sì.
0: E
1: scendeva la scalinata con i boys ai,
0: sì,
1: lati,
0: sì,
1: lei col vestito mi pare che fosse fucsia, con questo, tutti i gioielli, e cantava Material Girl.
0: Io in questo momento sto pensando alla nostra Raffaella Carrà, non so perché ho fatto questa associazione con la Marilyn, però
1: effetti,
0: voglio dire, ci ha dato tantissimo,
1: icona.
0: Ci ha dato veramente tanto. Lo sai che ancora non sono andata a vedere, me ne pento, ci devo andare a vedere il murales che è stato fatto proprio per ricordarla, per omaggiarla. Sei andato a vederla?
1: Sono passato
0: il murales,
1: passando per via Teolada negli studi della RAI che rimangono proprio in zona Piazza Mazzini,
0: sì,
1: che altro quella zona lì, sai, sotto Monte Mario, per intenderci,
0: sì, cioè, sotto lo zodiaco,
1: sì, esatto, e lì c'è questo murales,
0: bello,
1: che è
0: dedicato, bello,
1: con il suo caschetto, insomma, bello,
0: bello, bei ricordi. A proposito di zodiaco, chi è che viene a Roma e non va allo zodiaco? Dove vedi la Roma, la Roma, la affascinante Roma,
1: la città dall'alto, dove tra l'altro c'è la Via del Bacio, dove tra l'altro molti, per fare bella figura,
0: certo,
1: portano le turiste,
0: ma non solo, anche
1: i romani,
0: no?
1: Sì, romani
0: è uno di quei punti romantici, seppure qui nella capitale,
1: ci
0: veramente
1: il primo bacio.
0: Sì, ce ne abbiamo tanti
1: anche
0: di
1: Pincio,
0: posti
1: anche
0: belli,
1: c'è la terrazza,
0: sì,
1: dove,
0: certo,
1: ci si affaccia, ci vede Roma,
0: Giardino degli Aranci,
1: tu si vede la cupola di San Pietro attraverso la serratura.
0: Bravissimo.
1: E lì c'è una fila ogni volta,
0: una fila incredibile,
1: incredibile.
0: Però se non l'avete mai visto, vi consigliamo romana, vi consiglio di venire qua a Roma anche per vedere quello. Abbiamo anche il Roseto Comunale, così,
1: ma anche quello è uno di quelli,
0: anche quello,
1: quei posti
0: sta
1: romantici,
0: davanti,
1: dove
0: al Circo Massimo, sì, non è che l'hanno messo, capito, in periferia, no, sta lì, ecco, è anche molto bello, a parte gli scherzi, da vedere. Ma mi pare di capire che oggi sia volata ISO Weekend, è tipo volato così, in un batter di ciglia.
1: Mi viene da dire, le cose belle durano poco.
0: Sì, durano poco.
1: O perlomeno si percepiscono che passano molto presto.
0: È vero, il tempo quando stai bene vola. È la realtà dei fatti, no?
1: Diciamo che siamo pronti per partecipare al Festival dell'Ovvietà, ma non c'è problema, mica.
0: C'è lui, Antonello Venditti.

0: Venditti con Giulio Cesare, siamo alla fase finale di Iso Weekend per questa domenica 31 maggio. Prima di lasciare salutare Sara Lucarini e dare la parola a Elena Carbonari, che sarà con lei, che vi darà compagnia per le successive ore sulla 1 tra il bivio con il ramo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, le code dovute al traffico intenso, mentre rallentamenti sulla 11 tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa. Anche sulla Bologna-Taranto ci sono code dovute al traffico tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord, e qui questo tratto verso Ancona si percorrerebbe in 1 ora e 45 minuti. Rallentamenti ancora dovuti al traffico sulla Brennero-Modena tra Rovereto Sud e Trento Nord verso il Brennero.
1: Allora vado a chiudere Iso Weekend con l'oroscopo, visto che abbiamo anche Elena.
0: Che ti fai?
1: A parte quando arriva Elena a me viene voglia di
2: ti
1: carbonara.
2: Suscito l'oroscopo?
1: No, mi susciti esatto. La carbonara. Però anche un po' l'oroscopo.
2: Che guarda, ti dirò, anche a dispetto del nome che porto, una delle paste che non faccio mai è proprio la carbonara.
1: Sbagli perché ogni tanto, no, magari oddio, d'estate è un po'
2: non
1: pesantuccia,
2: è leggera,
1: ecco.
2: Non è
1: sì, appunto.
0: Ma lei la, non la fa, le paste, sappilo che lei non cucina, non mangia, lei non fa
2: non
0: nulla.
2: Non è vero, non crede, è vero. Non è assolutamente
1: vero. È una super
2: vero.
1: Donna,
2: esatto.
1: Una super
2: non
1: cuoca.
2: Non ti curar di loro.
1: Guarda e passa. Allora, visto che sei Ariete come me, preparati, sì. A giugno, punteggio 5, non ci dice bene.
2: E che vuol dire?
1: Non siamo messi bene su una scala di 10 punti, siamo alla metà, lui a 6 meno.
2: Vabbè.
1: Max a 6 meno.
0: La sufficienza.
2: Il ragazzo potrebbe fare meglio.
0: Il ragazzo
2: si
0: applica,
2: impegna, ma potrebbe
0: esatto.
2: Fare meglio.
1: Cioè, tu prendevi sempre 6 meno a scuola.
0: Ma sempre.
2: Era sufficiente. Dai.
1: Sufficiente.
0: Sì, ma infatti, non a caso, quando mi sono laureato, ai bookmakers mi davano 100-1, mi davano. E invece, guarda caso,
1: io ho scoperto
0: sono
1: una...
0: riuscito a laurearmi.
1: Ecco, io ho scoperto una cosa: i più secchioni che avevo in classe,
0: sì.
1: In realtà sono quelli che poi non hanno preso la laurea e niente. Sai quando tu dici questi diventeranno, faranno una carriera
2: certo.
1: Brillante? Niente. Quelli che invece non studiavano ai tempi delle superiori hanno invece preso lauree su lauree.
0: Secchiona, vero?
1: No, io ero la via di mezzo giusta, sempre la via di mezzo.
0: Ma la via di mezzo come, da 6 meno o da 7 più?
1: No, da 7
0: perché,
1: più.
0: Quindi
1: da 7
0: eri secchiona.
1: Cioè, ma non ci arrivava a 10 però, capito?
2: Vabbè, ma già con 7, dai.
1: 10. Elena però non ci ha svelato come andava
2: era
1: a scuola.
2: Tu,
1: però,
2: era più
1: eh?
2: Tendente al secchione, lo ammetto.
0: Ma
2: sì,
0: anche di più del 7,
1: Sì.
0: Ma c'è scherzando.
1: Comunque
2: dai.
1: Fateci caso, i secchioni di solito indossano gli occhiali, quindi voi due
0: no, io no. Gli occhiali li ho indossati e ho cominciato a indossarli per vecchiaia, quindi
2: è la stessa cosa, perché non vedrei nulla,
1: ecco, mamma, e qui in tre non ne facciamo uno che vede 10 decimi.
0: Non li indossi,
1: no
0: però.
1: Ho le lenti a contatto, caro.
0: Ecco che torna il cavaliere, ma senza il cavallo.
1: Sapete una cosa che voglio fare? Comprarmi almeno una volta nella vita le lenti a contatto colorate.
0: Davvero?
1: Celesti, ti vengo qui in radio con gli occhi celesti. Ma perché non posso farlo?
0: Ero tuo amico, ti ringrazio. Guarda,
1: una volta, ho detto una volta nella vita per cambiare. Vediamo
2: Celesti, uno verde.
0: Sì, così famosa Raschi.
1: Che cosa aveva fatto Fedez? Si era messo a Sanremo gli occhi che sembrava con la pupilla dilatata. Che cos'era? Che si era comprato Fedez?
0: Sì, appunto, brava, l'hai detto. Che si era comprato? Guarda, miglior chiusa non potevi trovare. Ma che cosa si era comprato? Ma più
1: non
0: che altro
1: lo so,
0: che cosa aveva
1: sì. Grazie Max,
0: grazie a te,
1: grazie Elena,
2: prego,
1: buon lavoro.
0: Mi
1: Iso Weekend
0: Elena.
1: Torna venerdì prossimo alle 10, ciao.

il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran e medi americani. Trump ha inviato una proposta di accordo inasprita. Teheran non ci fidiamo delle promesse del nemico. Russo-Ucraina, ancora attacchi incrociati. Il ministro Crosetto scettico sull'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Foggia, auto guidata da un sedicenne fugge da un posto di blocco. Morto un ragazzo di 17 anni e altri 4 giovanissimi feriti. Minacce di morte e Molotov contro Antonio Cappellari, giornalista vicino al parroco di Caivano Don Patriciello, la Premier Meloni inaccettabile, intimidazione. Raccolta differenziata, in Italia è record, al 68%, aumenta la tariffa, al sud si paga di più che al nord. Alla scoperta della cantina segreta, aperto al pubblico in Georgia, il caveau di Stalin, 40.000 bottiglie preziosissime che saranno vendute all'asta. Grande successo per la tappa zero del tour di Vasco a Rimini, viaggio nel repertorio del Blasco, la musica è resistenza contro odio, violenza e paura. Sport, a Roma, il gran finale del Giro d'Italia, il Mugello e il Motomondiale e aspettando domani Cobolli, Berrettini e Arnaldi, a Roland Garros il doppio Bolelli-Valvassori.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io.
3: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Destinazione pomeriggio. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica.

con Isoradio, e questo si capisce perché i grandi successi li sentite suonare sempre qui su Isoradio 24 ore su 24. Elena Carbonari ad accompagnarvi ora, quindi passaggio di testimone dopo il nostro Max e Sara Lucherini. Elena Carbonari ad accompagnarvi da questo istante sino alle 17. Ora con Adriano Lippi alla parte tecnica, quindi faremo un bel pezzo di strada insieme. Come sempre vi accompagneremo con musica e notizie, curiosità poi di vario tipo, naturalmente quando le notizie sul traffico ce lo consentiranno, e poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Siete in tanti a viaggiare, diverse le notizie attive, e volevo subito rispondere, quindi iniziamo subito dando uno sguardo appunto alle nostre notizie, poi vi ricorderò anche i prossimi appuntamenti che avremo nella prossima ora, visto che, anzi ve lo dico subito, ci occuperemo di sicurezza stradale e lo faremo con il TG2 e la Polizia di Stato. Ricordo infatti questa campagna di sensibilizzazione proprio sulla sicurezza stradale, Sicuri si parte, questo intorno alle 13.50, poi ce ne andremo anche in bicicletta pedalando l'Italia, conosciamo il nostro paese con le due ruote con Tiziana Iannarelli. Questi alcuni degli appuntamenti che avremo modo così di consumare insieme da qui ai prossimi alle prossime ore. Intanto però andiamo in autostrada e andiamo a ricordare, così rispondiamo subito un vostro messaggio, cosa sta accadendo sulla 7, la Milano-Genova, dove per lavori abbiamo un chilometro di coda tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto verso Genova. Rimaniamo proprio nell'area ligure sulla 26, la Genova Voltri Greve Lonatoce. Abbiamo delle code a tratti anche qui per traffico tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova Voltri. Il tempo di percorrenza è quantificato in un'ora. Poi vediamo se ci sono altre notizie sempre relative alle autostrade liguri. Abbiamo da parlare anche della 10, la Genova Ventimiglia. Qui ci sono delle code a tratti tra Confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, carreggiata est. Notizie poi anche della variante di Valico. Ci sono dei rallentamenti per traffico tra il Bivio 1, variante di Valico, e Badia, direzione Firenze, carreggiata sud. Sulla 22, la Brenner Modena, vi ricordo che ci sono rallentamenti per traffico tra Rovereto Sud e Ignora in direzione del Brennero. Andiamo poi sul raccordo Casalecchio, c'è una coda per traffico a Bologna Casalecchio in uscita in entrambe le carreggiate. Sulla strada di grande comunicazione, la Fipili, abbiamo dei rallentamenti per traffico tra lo svincolo di Empoli e San Miniato verso Livorno, carreggiata ovest. Notizie che arrivano anche dalla 23, la Palmanova Tarvisio, c'è una coda per traffico a Dugovizza verso Tarvisio, coda per traffico anche questo in carreggiata nord, ma la

5, sempre in viaggio con Isoradio. Allora riprendiamo subito il nostro riepilogo, sempre dedicato alla viabilità, anche perché abbiamo da segnalare un veicolo contromano, la notizia appena arrivata. Attenzione se siete in transito sulla 24, la Roma-Teramo. È qui che è segnalato questo veicolo che procede contromano tra Valvomano e lo svincolo di Teramo Ovest. Ripeto, tra Valvomano e Teramo Ovest sulla 24 Roma-Teramo è segnalato un veicolo contromano. Vediamo poi altre situazioni che invece possiamo archiviare. Siamo sulla strada di grande comunicazione, la Fipili. C'erano dei rallentamenti per traffico tra lo svincolo di Empoli e San Miniato verso Livorno. La circolazione è tornata regolare, si è normalizzata anche tra Ponte d'Era Est e la strada di grande comunicazione Fipili, diramazione Pisa, direzione Livorno. Notizie quindi che possiamo annullare. Vediamo ancora altre notizie che non avevamo ancora ricordato. Abbiamo da parlare anche della 4, la Torino-Trieste. Anche qui c'è una coda per traffico. Siamo a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano. Come vi dicevo, ci sono dei rallentamenti per traffico anche sulla variante di Valico. Siamo tra il Bivio 1, variante di Valico, e Badia, direzione Firenze, carreggiata sud. Abbiamo anche da segnalare delle code alla dogana sulla 9, la Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera. E sulla 10, la Genova 20 miglia, è il chilometro di coda tra confine di Stato e 20 miglia verso Genova. È arrivata una nuova segnalazione proprio in questo momento che riguarda la diramazione di Reggio Calabria. Si è sviluppato un incendio, quindi prestate attenzione, siamo poco prima dell'area di servizio Villa San Giovanni in direzione allacciamento di Reggio Calabria. Ricordo che sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, abbiamo dei rallentamenti per incidente tra Monte Corvino e dopo l'area di servizio Salerno, siamo in direzione allacciamento Fisciano a 30. L'ultima notizia da ricordare è quella relativa alla 6, la Torino-Savona. Qui è avvenuto un incidente, siamo dopo Ceva, direzione Torino. Per il momento l'incidente non crea ripercussioni alla viabilità, quindi è un invito alla prudenza, e di prudenza ce ne vuole veramente tanta sulla 24 a Roma Teramo, dove ricordo è ancora da segnalare questo veicolo contromano. Siamo tra Valvomano e lo svincolo di Teramo Ovest, quindi ancora il veicolo contromano, la notizia è ancora attiva, quindi questa è al momento la notizia che sta creando maggior pericolo appunto sulla 24 Roma Teramo. E dal passato arriva lui, Alan Sorrenti.

L'arrivo della bella stagione vede anche il coronamento di molti, quindi pronunciare il fatidico sì, quindi ci si prepara anche al matrimonio, ci si prepara anche come ospite, non è che poi la cosa sia sempre gradita a tutti, anzi molti vivono anche l'invito ad un matrimonio proprio come una delizia. Ecco, fervono i preparativi anche per l'artista che abbiamo ascoltato poco fa, vale a dire Taylor Swift, che come sappiamo coronerà il suo sogno d'amore il prossimo 3 luglio a New York, e sta facendo molto parlare di sé anche un limite, ecco, diciamo una restrizione che la stessa Taylor Swift ha messo. Infatti sono state già inviate le partecipazioni ed è stata applicata una restrizione totale. Gli accompagnatori sono ammessi solo e esclusivamente se si tratta di partner ufficiale, mariti o conviventi stabili. Quindi chi ha un partner stabile, tanto più se un marito, può arrivare accompagnata, invece coloro che non lo hanno dovrà praticamente partecipare al matrimonio in totale solitudine. Può sembrare questo, lei ha detto, una mancanza così di delicatezza, più che altro perché è un evento blindatissimo e quindi in qualche modo si cerca di limitare gli ingressi ed evitare imbucati paparazzi, e quindi l'ha motivata così. Anzi, qualcuno a difesa di Taylor Swift dice pure probabilmente vuole anche aiutare le sue amiche che sono single, in qualche modo vuole facilitare anche far socializzare i single rimasti isolati. Comunque sta di fatto che questa è una delle condizioni che Taylor Swift ha messo per poter partecipare al suo matrimonio. Qualcuno ha già detto che probabilmente darà forfè, non parteciperà, e chissà che poi con l'avvicinarsi della data non si venga a scoprire anche altre limitazioni, altre restrizioni, ma saremo qui magari a raccontarvelo. Intanto vi raccontiamo che sulla 24, la Roma Teramo, non c'è più il veicolo contromano, quindi è stato fermato, possiamo archiviare la notizia. Era stato segnalato questo veicolo tra Teramo e il bivio 24, strada statale 80. Questa notizia se ne va, ma ne arriva un'altra che riguarda la capitale. Siamo tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare, qui che dobbiamo segnalare la presenza di pedoni.

saluto, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto di Isoradio in questo momento. E data l'ora, visto che sono le 13:34, beh, non è difficile intuire che probabilmente molti di voi si sono anche fermati o sono in procinto di farlo, fermarsi per la pausa pranzo, giusto appunto. Certo, perché in viaggio non sarà proprio questo il pranzo della domenica, quello che ogni settimana, magari nel fine settimana, preparate con una certa cura, con una certa attenzione, perché anche un momento di convivialità, e poi insomma magari si passa qualche ora in più davanti ai fornelli, anche mettendo nel piatto qualche ricetta regionale. Però quando poi si è in viaggio naturalmente si pranza in maniera diversa, magari avete, non so, vi siete preparati qualcosa e lo state consumando, oppure vi state fermando in un'area di servizio. Comunque sia, vi auguriamo buon viaggio insieme a noi, insieme a Isoradio. Salutiamo anche chi invece in questo momento non è in viaggio ma ci sta ascoltando da casa. Mentre vi ascolto mi rilasso dipingendo e ci augura una buona giornata. Noi naturalmente ricontracambiamo il nostro amico Gennaro, ci manda anche così un assaggio delle sue opere. Bellissimo questo mare con tutti questi pesci colorati che fluttano così nel mare, nell'acqua. Un saluto a tutti gli altri invece che in questo momento sono in viaggio, e proprio ai nostri amici andiamo a ricordare un po' di situazioni. Ecco, ad esempio abbiamo da parlare della 1, ora questa è una novità, c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Orvieto e Fabbro, direzione Firenze. Sulla 1 però troverete anche delle code a tratti per traffico, sempre verso Firenze, tra il Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi. Notizie che arrivano poi dalla variante di Valico, rallentamenti per traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia, direzione Firenze, carreggiata sud. Possiamo invece archiviare le notizie della 7, la Milano-Genova, una circolazione che è tornata ad essere regolare, non ci sono più code tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto verso Genova. Anche sulla 12 la situazione si normalizza nel tratto compreso tra Confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, non ci sono più code. Aggiorniamo anche la situazione della 26, la Genova Voltri, anche qui la circolazione si è normalizzata, non ci sono più code per traffico tra Vade e Masone verso Genova Voltri. Quindi di fatto vedo che sulle autostrade liguri al momento tutto procede regolarmente, quindi non ci sono code probabilmente. Ecco, pausa pranzo per molti o per tanti altri che ormai sono arrivati anche a meta destinazione. Per chi invece è in viaggio sulla 22, la Brennero Modena, confermiamo i rallentamenti per traffico tra Trento Sud e Bolzano Sud verso il Brennero, carreggiata nord. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio permane la coda per traffico a Ugovizza, sia in carreggiata nord verso Tarvisio che nella carreggiata opposta sud verso l'autostrada Torino-Trieste. Notizia appena giunta, siamo sulla 25, la Torino-Pescara, c'è un veicolo fermo all'interno di una galleria, attenzione perché è in corsia di marcia al chilometro 119,6, siamo tra Pescina e Cocullo verso Pescara.

Bob Sinclair, 13:42, dopo aver ascoltato Masha insieme a Colapesce in Cattive Abitudini. Ecco, cattive abitudini come ad esempio hanno alcuni stranieri, visto che si parlava prima del pranzo, no? Che quando hanno a che fare con la nostra cucina, beh, dimostrano di avere delle idee veramente poco chiare, se non altro confuse. E capita sempre più spesso magari di vedere tagliare, che non so, gli spaghetti col coltello, oppure prendere il cappuccino dopo aver mangiato, oppure ancora peggio, cosa che fa inorridire, veder mettere, che ne so, il formaggio sul pesce. La fantasia qui ce n'è veramente tanta. Oppure il ketchup, ecco, abbiamo visto anche il ketchup sulla pasta, questo è vero. Però soprattutto diciamo che il primo piatto, la pasta, è quello che viene maggiormente maltrattato poi all'estero, e lì c'è una fantasia senza confine. Abbiamo visto quando ad esempio come viene ridotta la carbonara, o come viene ridotta il cacio e pepe, dove abbiamo visto inserire veramente di tutto. Ecco, tanto per parlare delle cattive abitudini che purtroppo dimostrano di avere alcuni stranieri quando hanno a che fare con la nostra cucina. Vediamo che arrivano i vostri messaggi al 348 103 1010, ma certo che sì, salutiamo anche chi come noi questa domenica sta lavorando. Ecco, chiaramente le categorie sono tante, e tra queste c'è anche la categoria degli NCC, rappresentata dal nostro amico Robby di Brescia. Ci raccontava appunto di aver portato i suoi clienti in quel di Linate e li ha costretti, beh, speriamo non usiamo questi termini, li ha amabilmente accompagnati facendogli ascoltare Isoradio. Ecco, diciamo che così è meglio, caro Robby, dai. Lui è sempre all'ascolto e ci raccontava di una Milano quasi semi deserta, e ora ci sta ascoltando mentre è in servizio. Quindi ne approfittiamo per salutare tutti gli NCC d'Italia che in questo momento stanno lavorando. Ma ci scrivono anche dei camperisti, eccola qui un'altra categoria che è spesso in viaggio in nostra compagnia. Gianni ci scrive a rappresentare questa categoria, a Gianni di Teramo, e tra poco leggeremo certo che sia anche il tuo messaggio, ma al 348 103 10 10. E tra poco, come detto, sarà anche il momento di Sicuri, se parte questa campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che noi di Isoradio ormai stiamo portando avanti da qualche anno insieme al TG2 e alla Polizia di Stato, quindi in contemporanea, mentre va in onda sul TG2, quindi in TV, anche su Isoradio, queste pillole di sicurezza tra poco qui su Isoradio. We'll be right back.

0: notizie, quelle del Banco del Mutuo Soccorso, quelle che vorremmo sempre darvi. E qualche buona notizia però è effettivamente arrivata, ecco, quando possiamo dirvi che non ci sono più code per traffico, quando si circola regolarmente, non c'è ombra di dubbio, è una buona notizia. Allora vediamole quali sono queste buone notizie. Sulla 23, la Palmanova Terviso, non c'è più la coda per traffico ad Ugovizza, Carigiata Sud, si circola regolarmente ora tra Pontebba e Ugovizza verso Terviso. Non ci sono più i pedoni a Roma tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. È stato spostato anche il veicolo in avaria sulla 25 la Torano Pescara tra Pescina e Cocullo verso Pescara. Circolazione regolare anche sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta per le provenienze da Pozzuoli. Si è normalizzata anche la circolazione tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. Ed ora è il momento di Sicuri si parte.
1: Sicuri si parte ogni domenica 13:50 TG2 e Rai Isoradio con Maria Leitner.
2: Sicuri si parte, le nostre pillole di sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato e trasmesse in simultanea da Isoradio. Quando si parte per un viaggio e vogliamo caricare bagagli che non rientrano nell'auto ma eccedono di dimensioni, che cosa bisogna fare?
3: Innanzitutto questo tipo di bagagli si possono portare con la nostra autovettura ad esempio sul tetto, ma bisogna rispettare alcune regole. La principale, la più basica regola è quella di non impedire il visus nel conducente, quindi che abbia libera la visione a 360 gradi dell'autovettura e non vengano coperte le luci posteriori e la targa. Poi ci sono delle regole ben precise su quanto e come possano sporgere questi oggetti dalla sagoma dell'autovettura.
2: Anche il peso incide?
3: Certamente, ci sono il peso e le misure, che sono tutte quelle riportate nel documento unico, che non vanno superate. Nelle misure, nello specifico, gli oggetti non possono superare la parte anteriore del mezzo, possono sporgere posteriormente fino al 30%, ma con l'apposito cartello retroriflettente a bande verticali bianche e rosse, quindi per aumentare la visibilità del mezzo. Poi può sporgere lateralmente per 30 cm e in altezza non superare i 4 metri. E comunque, se questi oggetti coprono la targa o le luci, è necessario che vengano ripetute dopo, ad esempio, un appendice posteriore.
2: Un aspetto particolare riguarda l'uso del gancio di traino.
3: Certo, è molto importante farlo installare secondo le procedure corrette. Il gancio traino è un'aggiunta all'autovettura che è già omologata, quindi bisogna farlo installare da un'officina autorizzata, un prodotto omologato, e poi con questa attestazione di regolare impianto far nuovamente aggiornare il documento unico e quindi aggiornare l'omologazione dell'autovettura. Inoltre, se il gancio traino è posizionato posteriormente, sia che sia mobile o fisso, non deve comunque coprire sempre la targa e le luci posteriori.
2: Poi ci sono le vetture che già sono dotate del gancio di traino.
3: Certamente, se l'auto viene già acquistata dal concessionario, quando ci verrà consegnato il documento unico, l'auto avrà tutte le omologazioni necessarie e non ci sarà bisogno di un nostro successivo intervento per la regolarizzazione.
2: Quali sono le sanzioni se non si rispettano le regole?
3: Se il gancio traino montato non è omologato o non si aggiorna l'omologazione dell'autovettura e quindi il documento unico, la sanzione è di 430 euro, ma si può arrivare anche al ritiro del documento unico e quindi della vecchia carta di circolazione.
2: Del TG2 insieme a Rai Isoradio vi augurano buon viaggio.
1: Sicuri si parte ogni domenica 13:50 TG2 e Rai Isoradio, perché la sicurezza non è mai noiosa.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

proprio come canta Paola Iezzi, stessa direzione, molti vanno nella stessa direzione magari per seguire anche un evento sportivo, e certo che sì, ad esempio il Giro d'Italia Women lo sta facendo Gaspa con Luca e Mauro, e ci parla della tappa odierna Roncade Caorle, quindi un bocca al lupo a tutte le cicliste, ma soprattutto ricordiamo oggi la tappa conclusiva del Giro d'Italia, che appunto è previsto nella capitale. La partenza della corsa è prevista alle 15.30 dall'Eur, mentre l'arrivo sarà al Circo Massimo. Questo percorso attraverserà quindi il litorale romano con passaggio a Ostia prima del rientro verso il centro della capitale lungo la via Cristoforo Colombo. E tra l'altro almeno fino alle 18.30, ecco, si richiama un po' l'attenzione anche agli automobilisti che saranno da quelle parti, perché come dice proprio l'ANAS saranno attivate anche delle restrizioni. Ad esempio sul grande raccordo anulare verranno chiuse le rampe di uscita dello svincolo Roma-Eur via Pontina in direzione centro, mentre sulla Pontina in direzione Eur, questo appunto per il passaggio del Giro d'Italia. Andiamo in autostrada, andiamo ad aggiornare altre situazioni. Non c'è più la coda per il veicolo in avaria tra Orvieto e Fabbro direzione Firenze. Si normalizza la circolazione anche sulla variante di valico tra il Bivio 1 variante di valico e Badia direzione Firenze. Non ci sono più code tra il Bivio 1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi direzione Firenze. Si parlava del Giro d'Italia, allora tra poco proprio andremo in bicicletta a conoscere il nostro paese pedalando l'Italia con Isoradio, tra poco con Tiziana Iannarelli.

0: Pedalando l'Italia con Isoradio, un viaggio in bicicletta tra sentieri, strade e ciclovie d'Italia con Tiziana Iannarelli.
1: Buona domenica, benvenuti a Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi. Oggi pedaliamo in occasione della giornata mondiale della bicicletta che ricorre il 3 giugno ed è stata istituita dalle Nazioni Unite per ricordare i benefici sociali, ambientali, ma anche legati alla sostenibilità economici e culturali dell'uso della bicicletta. È la bicicletta che riduce il traffico, aiuta a migliorare la qualità dell'aria, fa bene alla salute, permette di risparmiare e rende anche le città più vivibili e sostenibili. Eppure non è solo un mezzo di trasporto, è anche un modo di abitare lo spazio, di attraversare i luoghi, di scegliere un ritmo diverso. Ne parliamo con Pinar Pinzuti, che è una delle voci più autorevoli della ciclabilità e del cicloturismo in Italia, da anni impegnata in progetti di comunicazione e promozione della bicicletta. È tra le fondatrici della Fiera del Cicloturismo e nel 2022 ha proprio ricevuto dall'ONU il premio speciale della giornata mondiale della bicicletta. Pinar, benvenuta a Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio.
2: Buongiorno, buongiorno Tiziana.
1: Partiamo da questa giornata, dalla giornata mondiale della bicicletta. Ecco perché una giornata così è ancora importante.
2: Penso che sia fondamentale perché ci ricorda che la bicicletta, come dicevi tu, non è solo un attrezzo sportivo, ma proprio un mezzo

0: una soluzione per l'inquinamento. Comunque il 3 giugno è il giorno in cui celebriamo la nostra libertà di movimento, direi.
1: E certo, una grande libertà. Ecco, infatti tu hai iniziato a pedalare per un motivo molto concreto, perché ti permetteva di risparmiare tempo, di dormire un po' di più, se è giusto quello che ho carpito. Ed è bello perché la bici entra spesso nella vita così, insomma, senza proclami. È successo questo? È successo anche a te, quindi?
0: Assolutamente sì, la bici mi ha regalato la risorsa più preziosa che abbiamo, il tempo. Spesso pensiamo alla bici come una cosa di lento, ma in città sotto i 5 km è il mezzo più veloce. Comunque ci permette di arrivare senza stress del parcheggio oppure del traffico a dove vogliamo arrivare, per cui mi ha regalato il tempo, direi.
1: Ecco, invece nella vita quotidiana, a parte il tempo, quali sono secondo te le virtù più grandi della bicicletta? Che già il tempo abbiamo detto tutto, però insomma, troviamone anche altre.
0: E quella cosa della prevedibilità, nel senso sappiamo esattamente quanto tempo ci mettiamo per coprire una distanza che si traduce in tempo, ma poi c'è anche la parte della salute mentale. E a me aiuta tantissimo arrivare in ufficio in bicicletta. Prima di tutto mi sveglio, arrivo con delle idee già in un ufficio per affrontare quella giornata. Invece al rientro dal lavoro a casa in bicicletta mi permette di pulire la testa dai pensieri complessi e arrivare semplicemente in serenità a casa per riprendere la mia giornata, che rimane per me quella parte non professionale della giornata.
1: Ecco, tra l'altro oggi si parla molto di mobilità attiva, è molto difficile, però in che modo la bici può cambiare davvero le nostre città?
0: Allora, su questi temi ci sono diverse opinioni, ma quello che mi sento più vicino io è all'idea della la bici umanizza lo spazio. Le città sono state trasformate come corridoi per le macchine oppure veicoli veloci, invece questo nuovo approccio alla città più umana dice no, le nostre strade sono corridoi per spostare le persone. E una volta che togliamo i mezzi pesanti e veloci dalle nostre strade, ripensiamo gli spazi, spazi comuni, pubblici, e in questi spazi, oltre a mettere le persone, mettiamo anche tante attività pensate per i bambini oppure per anziani, per socializzarsi oppure semplicemente per vivere la città diversamente.
1: I numeri ci dicono che più del 40% degli italiani usa la bicicletta. Non so se tu hai altri dati, se ne hai altri ce lo dici, però ecco, usa la bici anche occasionalmente. Cosa racconta questo dato nel nostro rapporto con le due ruote?
0: Allora, il rapporto mi sa che questo numero viene dall'Osservatorio Compass sulla mobilità dell'anno scorso, e questo 40% degli italiani occasionalmente utilizzano la bicicletta, per me vuol dire che c'è un desiderio di utilizzare la bici. Gli
1: Certo.
0: italiani amano la bici, molti usano, però non usano tutti i giorni, forse perché hanno la paura, perché stesso studio dice anche solamente il 10% degli italiani usa la bici come un mezzo per spostarsi in città. Per cui il desiderio c'è, secondo me, rendendo le nostre città un pochino più sicure, possiamo avere questi 40% che si muovono veramente tutti i giorni in bicicletta.
1: Pinar, ci fermiamo un attimo per gli aggiornamenti di Rai Iso Radio, torniamo tra pochissimo qui a Pedalando l'Italia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, 14:16, sempre con Isoradio. Torniamo a ricordare i nostri amici in viaggio che sulla 14 ci sono ancora delle code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Faenza, direzione Ancona. Coda per traffico tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona, c'è una coda per traffico anche in uscita a Rimini Sud in entrambe le carreggiate, come pure tra Riccione e Rimini Sud, direzione Bologna. Rallentamenti per traffico sulla 22, la Brennero Modena tra Trento Sud e Bolzano Sud verso il Brennero, e poi ricordiamo che sulla 23 invece la Palmanova Tarvisio abbiamo da segnalare un incidente e un invito alla prudenza tra Malborghetto e Ugovizza in carreggiata sud verso l'autostrada Torino-Trieste. L'incidente è al chilometro 105,4. Come detto, al momento non ci sono disagi da segnalare. Queste sono le notizie attive al momento. Il traffico infatti è andato scemando negli ultimi minuti, ma torniamo a pedalare l'Italia con Tiziana Iannarelli.
1: Eccoci di nuovo pedalando l'Italia su Rai Isoradio. Buona domenica a tutti, io sono Tiziana Iannarelli, in regia c'è Gianni Grimaldi, con noi c'è Pinar Pinzuti. Pinar, c'è anche la crescita della bici elettrica, sempre più scelta anche per i spostamenti, casa lavoro, in città, è una porta d'ingresso importante anche per avvicinare nuove persone alla bicicletta?
2: Direi di sì. Allora, direi che ha abbattuto le barriere della fatica e del sudore la bicicletta elettrica. Oggi puoi andare al lavoro in giacca e cravatta o fare una salita impegnativa senza essere un atleta praticamente, e ha reso la bici un pochino più accessibile a ogni età, ma anche quelli che non sono probabilmente preparati fisicamente ad affrontare delle distanze in bicicletta. Io uso la bici per il mio bike to work, allora per andare al lavoro, ho 47 anni e faccio tutti i giorni 36 chilometri, tra l'altro il rientro dal lavoro è in salita ed lo faccio veramente volentieri con la mia e-bike.
1: In Europa ci sono esempi però molto forti dove la bici è parte della vita quotidiana con numeri molto molto più alti. Ecco, che cosa possiamo imparare da quei modelli?
2: Guardando altri paesi, e qui veramente non voglio citare solamente Olanda, Danimarca, che da 40 anni hanno creato le infrastrutture, guardo anche le città simili alle nostre, come Madrid, Barcellona, Parigi, Vienna, Freiburg. E vedo una cosa molto concreta, che la ciclabilità non è un miracolo, è una scelta politica. Se i nostri politici decidono che la bicicletta fa risparmiare miliardi in spesa sanitaria, così possono spostare alcuni investimenti direttamente alla creazione delle infrastrutture, che permetterebbero un bambino di 8 anni, ma anche una nonna di 80, di muoversi in autonomia. E questo purtroppo non avviene in questo momento nel nostro paese.
1: Tu dici spesso che bisogna pensare anche a piste ciclabili a misura di tutti. Che cosa significa concretamente?
2: Noi pensiamo che la bici viene utilizzata solamente per motivi sportivi. E chi sono quelli sportivi? Quelli che si allenano, partecipano alle gare, allora possono affrontare qualsiasi tipologia di infrastruttura, salita oppure barriere. Invece una pista ciclabile ben fatta dovrebbe essere adatto a un 12enne, 13enne, un bambino. Noi dobbiamo sempre chiederci: io lascerei mio figlio da solo ad andare in scuola con la sua bicicletta? Se dico sì, allora vuol dire che quell'infrastruttura vada bene per tutti, sia per anziani, che abbiamo in questo momento una popolazione che sta invecchiando, avremo più persone over 60-70 che bambini, e queste persone non possiamo semplicemente dire: ah, non potete spostarvi perché è pericoloso muoversi in autonomia. Qui dobbiamo muoverci prima, veramente prima, a creare delle infrastrutture per tutti.
1: Il cicloturismo è cresciuto moltissimo, tra l'altro non è più una nicchia, insomma. Che cosa cerca oggi chi sceglie una vacanza in bicicletta?
2: Qui vediamo diverse motivazioni. Tanti vogliono stare all'aria aperta e soprattutto fare attività fisica, questo vediamo anche la crescita nelle vacanze a piedi. La bicicletta invece aggiunge una cosa in più all'attività fisica, che è emozioni. Allora, quelle emozioni che conosciamo noi, avevamo conosciuto da bambini, e poi ci regala all'età adulta quella felicità, sentirsi libera. Per cui chi viaggia in bici vuole scoprire soprattutto l'Italia dei borghi, ma mangiare il prodotto tipico dove nasce, toccare con mano il territorio, ma anche avere la possibilità di scambiare delle idee con delle persone che vivono in quel luogo. Per cui non è solamente la ricerca dell'avventura, ma è un profondo conoscimento del territorio.
1: Torniamo alla giornata mondiale intanto della bicicletta. Se dovessi convincere una persona che non pedala mai a salire in bici proprio il 3 giugno, cosa le diresti, Pinar?
2: Allora, il 3 giugno sì, semplicemente una scusa, come ogni domenica col tempo bello io direi, allora, prova a fare anche solo 5 chilometri, giusto 5 chilometri, che sono 15 minuti della giornata, sentire il vento sulla faccia e lo spazio intorno a te, direi, e poi quel sorriso che ci regala. Secondo me, una volta ricordati di questa sensazione, tornare indietro è impossibile.
1: Devo dire che io e il regista siamo già partiti. Cioè, mentre ci parlavi di questo vento che ci arrivava sul viso, eccetera, noi già eravamo praticamente in bicicletta, anche perché anche il nostro regista Gianni Grimaldi, insomma, pedala, affronta dei bei viaggi e ogni tanto ci raccontiamo le nostre avventure. Pinar, grazie per essere stata con noi, per averci ricordato che la bicicletta, insomma, è uno strumento semplice e potente anche per cambiare le nostre vite, oltre che le città.
2: Grazie e buone pedalate.
1: Buone pedalate sì a tutti, io sono Tiziana Iannarelli, regia, come dicevo appunto, Gianni Grimaldi. Ci riascoltate su Rai Play Sound, appuntamento a domenica prossima.

12.32, siete con Isoradio, ancora una volta ben ritrovati. Elena Carbonari ad accompagnarvi fino alle 17 con Adriano Lippi alla parte tecnica. Naturalmente ricordiamo anche il 348 103 1010, già utilizzato da parecchi nostri amici che sono all'ascolto, amici che sono in viaggio e non solo. Vi salutiamo tutti quanti, salutiamo anche la categoria. Ecco, prima parlavamo di categorie di ascoltatori, NCC, camperisti che ci hanno scritto, ma ci sono anche degli autisti di mezzi pesanti, quindi Gianni di Teramo appunto che li rappresenta, e per lui questa è una giornata di lavoro. Ricordiamo infatti che ci sono anche dei mezzi pesanti in circolazione, quelli autorizzati o in deroga, perché appunto oggi c'è il divieto di circolazione dalle 9 alle 22, quelli che vedete circolare perché sono autorizzati. Un incidente, dobbiamo segnalarlo, e questa è notizia appena giunta, sulla diramazione Roma Nord. Siamo tra la diramazione Roma Nord a 1 e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare careggiata a sud. L'incidente è avvenuto proprio da pochi minuti al chilometro 2, un invito alla prudenza, non ci sono disagi da segnalare. Risolto invece l'altro incidente, anche questo era stato un invito alla prudenza, segnalato sulla 23, la Palmanova Tarvisio, tra Malborghetto e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Andiamo a vedere invece le altre notizie che sono per lo più di traffico. Abbiamo una coda infatti per questo motivo sulla 14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona, una coda per traffico a Rimini Sud in uscita in entrambe le carreggiate, coda per traffico anche tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. E sempre per traffico troverete dei rallentamenti sulla 22, la Brennero Modena, tra Trento Sud e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Abbiamo poi da segnalare una coda, andiamo più a sud, sulla Napoli Salerno, alla barriera di Napoli Sud verso Salerno, appunto questa coda. Notizia arrivata da poco invece, un incidente, dobbiamo segnalarlo, sul raccordo Siciliano Potenza. In questo caso ci sono dei rallentamenti, siamo poco prima di Tito, direzione Potenza. Olivia Rodrigo.

Eddie Brock con bel venerdì, ma direi una bella domenica questa, una bella domenica di sole, di relax per molti, una bella domenica anche all'insegna dello sport. Abbiamo parlato prima del Giro d'Italia che si prepara al gran finale appunto per questa edizione, la 109, proprio qui nella capitale. Ecco perché torniamo a parlare del Giro d'Italia, lo facciamo anche per ricordare che al seguito di tutti i ciclisti, gli atleti, ci sono anche c'è anche la presenza della polizia stradale. Sono esattamente 30 i motociclisti e 12 gli operatori della stradale che accompagnano quindi i ciclisti, 184 ciclisti provenienti da tutto il paese. E questa giornata conclusiva del Giro d'Italia è stato anche così, è stata l'occasione per il capo della polizia, il direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani, e insieme al direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, il prefetto Renato Cortese, proprio per incontrare in piazza del Viminale la scorta della Polizia Stradale che appunto ha accompagnato per tutte le tappe del Giro d'Italia. E questa è un'altra delle varie attività della Polizia Stradale, è una presenza non soltanto per funzioni di sicurezza, ma serve anche questa presenza anche per parlare di sicurezza stradale. Infatti ricordiamo che c'è sempre al seguito della Polizia Stradale, quando appunto è al seguito del Giro d'Italia, c'è sempre il pullman azzurro della Polizia di Stato, che è proprio un pullman che serve per parlare di sicurezza stradale, per far arrivare questi messaggi soprattutto ai più giovani, ai bambini, ai ragazzi delle scuole. C'è ad esempio il progetto poi Bici in Scuola, c'è il progetto Icaro, un progetto che veramente va avanti da tanti anni e che dà delle pillole di sicurezza rivolte ai più giovani, a quelli che saranno poi gli automobilisti, i fruitori delle strade e autostrade di domani. Quindi il Giro d'Italia è anche un'importante occasione per promuovere la sicurezza stradale. Sicurezza stradale che è un tema a noi caro di Isoradio. Andiamo a parlare ancora di viabilità, vedo che ci sono delle notizie importanti. Infatti sulla 14 Adriatica non c'è più la coda per traffico tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona, non c'è più la coda a Rimini Sud in entrambe le carreggiate. Abbiamo invece da segnalare delle code a tratti per un veicolo in fiamme, siamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, e questa è una novità, siamo tra Andorra e Albenga verso Genova, e un chilometro di coda. E ancora vedo un incidente sulla diramazione Roma Nord, siamo tra la diramazione Roma Nord 1 e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Un bel successo che arriva dal passato con i Roxette, questa è Joyride. Hello.

Comuni mortali con Achille Lauro. Parlavamo prima del Giro d'Italia che si conclude proprio oggi qui nella capitale, parlavamo anche della scorta della polizia stradale, ma aggiungiamo anche che all'arrivo della tappa conclusiva del Giro d'Italia prevista proprio per questo pomeriggio, quindi tra poco, il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà proprio lì presente alla cerimonia di premiazione. Il Giro d'Italia, ha detto, porta nel mondo l'immagine migliore del nostro paese. Ogni tappa racconta l'Italia, un'Italia fatta di eccellenze sportive, territori straordinari e soprattutto è una forma questa di diplomazia, la diplomazia sportiva, quindi si trasforma una grande competizione nell'occasione di promozione economica, culturale e internazionale del sistema Italia. E questo lo diciamo anche perché noi di Isoradio abbiamo anche una rubrica con proprio il Ministero degli Esteri in onda ogni lunedì, quindi lunedì mattina, quindi domani mattina alle 9:30 ne parleremo. Vi anticipo che saremo proprio con il console di Bangalore in India, quindi raccontiamo anche l'attività dei nostri diplomatici in giro per il mondo, per anche così raccontare il nostro paese, per diffondere il Made in Italy. E quindi sicuramente questa è anche un'altra forma di diplomazia, diplomazia dello sport. A proposito di sport, non dimentichiamo che questa è anche la giornata del MotoGP e quindi il Gran Premio d'Italia di MotoGP all'autodromo del Mugello, che ha già fatto registrare dei numeri record, esattamente, questo lo prendiamo da un'ANSA, 178.000 spettatori nell'intero weekend. Sono questi i numeri diffusi per i quali si parla giustamente, legittimamente, di record, perché l'anno scorso erano stati un po' meno, 166.000. Questi i dati ufficiali che riguardano proprio il Gran Premio d'Italia di MotoGP del Mugello.

Felice sicuramente sì, perdenti beh direi proprio di no, perché questa è stata una domenica da incorniciare per Marco Bezzecchi. L'Aprilia quindi domina il GP d'Italia e Marco Bezzecchi, leader del mondiale, allunga, e quindi questa è proprio la notizia. Prima parlavamo del Gran Premio ed ecco la notizia che attendevamo, quindi Marco Bezzecchi che conquista il Gran Premio d'Italia di MotoGP sul circuito del Mugello, quindi ha regalato all'Aprilia questa storica doppietta davanti al pubblico di casa. Il pilota romagnolo precede sul traguardo il compagno di marca Martin, Francesco Bagnaia, autore di una gara generosa, ma si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Quindi Bezzecchi, e va detto che Bezzecchi consolida quindi in questo modo la leadership della classifica iridata, portandosi a 17 punti di vantaggio su Martin e a 30 su di Gian Antonio. Il motomondiale tornerà in pista già il prossimo fine settimana, dal 5 al 7 giugno, con il Gran Premio d'Ungheria. Torniamo però anche a ricordare quelle che sono le notizie in tempo reale, notizie relative alla viabilità, una situazione che è andata via via migliorando. Sono sicuramente poche al momento le notizie attive. A chi si fosse appena sintonizzato, ricordiamo che un incidente sta interessando la 1. Attenzione, siamo tra Sasso Marconi e il Bivio 1, variante di Valico, direzione Firenze. Attenzione perché il veicolo coinvolto in questo incidente in prima corsia all'interno di una galleria. Siamo al chilometro 214,6. La circolazione per il momento è regolare. Non ci sono disagi da segnalare neanche sulla diramazione Roma Nord, dove ugualmente è avvenuto un incidente al chilometro 2 tra la diramazione Roma Nord 1 e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Siamo in carreggiata sud. Vediamo poi che sulla 14 Adriatica ci sono delle code a tratti per traffico. Parliamo del tratto compreso tra il Bivio a 14, diramazione Ravenna e Faenza, direzione Ancona, carreggiata sud. Rallentamenti per traffico anche tra Ennio, ora è chiusa Val Gardena in direzione del Brennero, e qui siamo sulla 22, la Brennero-Modena. E sentite un po' che pezzettino sta per arrivare.

You and Me con Biagio Antonacci. Biagio Antonacci, anche lui sarà on the road quest'estate, da luglio a settembre. Sarà però in giro con dei concerti molto particolari. Avrà al seguito, oltre che i suoi musicisti, anche un quartetto d'archi, e terrà dei concerti in luoghi che lui stesso ha definito sono luoghi intrisi di storia, storia di arte. E in effetti, se pensate che si esibirà al Teatro Greco di Tindari, nell'Anfiteatro Romano di Lucera, nell'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, e al Teatro Grande di Pompei, insomma è facile capire che stiamo parlando di luoghi molto particolari dove lui lascerà così fluire la sua musica, e sicuramente saranno serate molto molto particolari. 15:11, se vi siete appena sintonizzati, ben ritrovati, buon pomeriggio. Iso Radio ad accompagnarvi come sempre con musica e notizie, ad accompagnarvi Irene Carbonari che vi parla sino alle 17. Saluto anche Claudio Campobasso che è dall'altra parte del vetro.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Rai Isoradio.

Hold Me Closer, Elton John e Britney Spears insieme. Vincere al Mugello è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino, quindi raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici. Queste le prime parole, così, dopo la vittoria di Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia, dopo la vittoria, il Gran Premio d'Italia al MotoGP. Che bello, quindi è un sogno che si realizza, dice, lo desideravo, lo sognavo da quando ero bambino, vincere al Mugello, un sogno che quindi si è materializzato, si è realizzato proprio quest'oggi. Ricordiamo, come detto, che il Moto Mondiale tornerà in pista il prossimo fine settimana, dal 5 al 7 giugno, al Gran Premio d'Ungheria. Abbiamo da aggiornare la situazione dell'Uno, quella dell'incidente avvenuto tra Sasso Marconi e il Bivio, uno variante di valico verso Firenze. Ricordo, siamo al chilometro 214,6, attenzione perché l'incidente è all'interno di una galleria in prima corsia. Aggiorniamo invece la notizia della diramazione Roma Nord. Intanto vi dico che questo incidente è un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso, quindi sappiamo qualcosa in più. L'incidente è avvenuto al chilometro 2, ora si è formata una coda. Abbiamo un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra la diramazione Roma Nord 1 e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Siamo in carreggiata sud. Clara e San Giovanni insieme, le ragazze

Questo è il ritmo giusto per viaggiare con Isoradio in questo pomeriggio. Easy Lover con Phil Bailey e Phil Collins diversi anni fa. Torniamo a noi, invece, al nostro presente in termini di viabilità. Abbiamo infatti da segnalare, questa è una novità, che sulla 34, la Villesse Gorizia, ci sono dei rallentamenti. Questo per traffico. Siamo a Gorizia in direzione della città, lo svincolo Gorizia in direzione della città. Quindi sulla 34, Villesse Gorizia, rallentamenti per traffico. E sempre per traffico abbiamo una coda anche sulla 9, la Lenate Como Chiasso, siamo alla dogana tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Al momento non ci sono più i rallentamenti, invece sulla 22 la Brennero Modena tra Ignora e Chiusa Valgardena verso il Brennero, anche questi erano dovuti al traffico, ma la situazione è andata via via migliorando. Si circola regolarmente sulla 14, al momento non ci sono più segnalazioni di disagi dovuti al traffico. Invece ricordiamo che a Roma, più esattamente sulla diramazione Roma Nord, abbiamo ancora un chilometro di coda con tendenza all'aumento per questo incidente avvenuto al chilometro 2. Si tratta di un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso, per questo motivo c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra la diramazione Roma Nord A1 e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare.

0: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica con Ultimo, e questa è proprio la sua ultima proposta. Le 15:30, che vedo dall'altra parte del vetro, anche colui the man in black, colui che poi prenderà il mio posto, colui a cui passerò il testimone, vi do qualche indicazione, è un musicista, vabbè, Alessandro De Gerardis, dai, sarà lui poi ad accompagnarvi dalle 17, gioco facile, dai, dalle 17 in poi. Saluto anche Claudio, ma non soltanto Claudio Campobasso, che è dall'altra parte del vetro, perché ci è rimasto male il nostro ascoltatore, pensavo stessi salutando me. Vabbè, salutiamo anche te che sei all'ascolto, il nostro amico Claudio, al 348 103 10 10. Certo che sì, leggiamo tutti i vostri messaggi al 348 103 10 10, messaggi che naturalmente vi invitiamo a digitare in sicurezza. Qualcun altro ci raccontava anche delle proprie vacanze ormai terminate, chi dalla Sicilia sta tornando invece in Veneto, mi sembra, sì, ecco. Quindi continuiamo ad accompagnare tutti i nostri amici che in questo momento si stanno spostando in lungo e in largo per la nostra rete viaria. Come avete sentito poco fa dal riepilogo, sono poche le notizie attive, ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia alla guida del proprio mezzo, anzi tutt'altro, sempre vigili, sempre attenti, viaggiamo nel rispetto delle regole. Ricordo, e lo dico soprattutto a chi si è appena sintonizzato, che sulla diramazione Roma Nord c'è questa coda di 1 chilometro con tendenza all'aumento per incidente. Si tratta di un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso. Siamo tra il bivio diramazione Roma Nord a 1 e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare in carreggiata sud, ma non è l'unico incidente, perché un altro, dobbiamo segnalarlo, sulla 1 tra Sasso Marconi e il bivio 1 variante di Valico direzione Firenze, e siamo all'interno di una galleria.

0: È stato risolto l'incidente che avevamo segnalato sulla diramazione Roma Nord. Si era trattato di un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso al chilometro 2. Questo aveva anche determinato un chilometro di coda tra la diramazione Roma Nord A1 e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Quindi non ci sono più queste difficoltà. Invece dobbiamo tornare ad occuparci dell'altro incidente, quello avvenuto all'interno sulla 1, all'interno di una galleria in prima corsia. Vi confermo il tratto, siamo tra Sasso Marconi e il Bivio 1, variante di Valico, direzione Firenze. Ora, a causa di questo, abbiamo dei rallentamenti.
1: Parcheggi abusivi,

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: senza di te.
1: Le farfalle nello stomaco con Noemi e Cioffi. Pochi minuti alle 16 quando saremo in collegamento anche con Roma Servizi. Intanto vediamo che ci sono ancora dei rallentamenti per traffico sulla 34, la Villesse Gorizia. Siamo allo svincolo Gorizia in direzione della città, quindi continuiamo a monitorare quella che è la situazione delle nostre strade e autostrade. E per chi magari si è appena sintonizzato, a chi da poco ha iniziato a viaggiare in nostra compagnia, ecco, sappia che al momento la circolazione è, diciamo, regolare per buona parte della nostra rete. Abbiamo soltanto una coda alla dogana sulla 9, la Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera. Abbiamo una coda sulla Napoli Salerno alla barriera di Napoli Sud verso Salerno, e poi, come già detto, i rallentamenti per incidente sulla 1. E prestate attenzione perché questo incidente è all'interno di una galleria ed è in prima corsia. Siamo al chilometro 214,6. Confermiamo i rallentamenti tra Sasso Marconi e il bivio 1 variante di Valico in direzione Firenze.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E ci informa Isidoro Piterà. Buonasera.
2: Buon pomeriggio. Oggi a Roma situazione di traffico intenso prevalentemente assente. Se ne segnala unicamente in via Cavour e in via Cilicia. In evidenza invece tutte le chiusure ancora in corso in occasione del Giro d'Italia che stanno interessando la Cristoforo Colombo, la zona dell'Eur, del centro e del raccordo anulare in carreggiata interna al chilometro 54 e 300 e in carreggiata esterna al chilometro 54 e 800 dove è chiusa la rampa di uscita dello svincolo uscita 26 Roma Eur via Pontina in direzione centro. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Cabana con Irama, questa è la sua nuova proposta ascoltata qui su Isoradio alle 16:07. Isoradio è sempre con voi, musica e notizie, poche notizie devo dire in questo momento della giornata, notizie relative alla viabilità, anzi ne possiamo archiviare anche un altro perché sulla 1 è stato risolto l'incidente, quindi non ci sono più rallentamenti tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante di Valico direzione Firenze. Arrivano però nuove notizie dalla 12 e qui c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il Bivio 12 a 7 Milano Genova e Genova Est verso Livorno. Si continua ancora a parlare di mobilità, di viabilità, ma questa volta vi porto indietro di parecchi anni agli albori dell'automobile, addirittura torniamo indietro di 130 anni fa, anno più anno meno. Ebbene, 130 anni fa si registrò un anno piuttosto impegnativo per il mondo delle automobili, intanto perché cominciavano a diffondersi le prime automobili e quindi da lì anche le prime discussioni sulla sicurezza stradale, su quella che era la velocità da tenere, ma anche le prime multe. Già. Ebbene, il museo dedicato all'automobile all'Aia, nei Paesi Bassi, che ospita oltre 200 veicoli, racconta che il primo incidente d'auto di cui si abbia notizia sarebbe stato causato nel 1896. Alcune ricostruzioni riportano addirittura la data precisa, era il 30 maggio del 1896, quando a New York un certo Harry Wells avrebbe investito un ciclista che a causa dell'incidente si ruppe una gamba. Wells dovette poi trascorrere la notte in carcere, la vicenda è per alcuni il primo incidente automobilistico documentato. L'anno precedente, quindi 1895, una vettura avrebbe vinto la Chicago Times Herald Race percorrendo 86 chilometri, pensate alla folle, perché per l'epoca era veramente folle, velocità di 12 chilometri orari. E qui arriviamo alla prima multa. Il Guinness dei primati e anche una rivista dedicata al patrimonio britannico riporta quella che viene considerata la prima multa della storia. Era il 28 gennaio del 1896. Walter Arnold sarebbe stata la prima persona a bordo di un veicolo a motore a ricevere una multa per eccesso di velocità. Ebbene, questo signore Arnold andava alla velocità di 8 miglia all'ora, circa 13 chilometri l'ora, in un paese della contea del Kent, 4 volte oltre il limite consentito di 2 miglia all'ora.

come prevedeva appunto la legge dell'epoca. E poi un poliziotto in bicicletta lo inseguì per 8 chilometri prima di riuscire a fermarlo. I giornali dell'epoca raccontarono con curiosità questa vicenda che aveva coinvolto questa carrozza senza cavalli. Tra l'altro il signore non aveva neanche dato il proprio nome, l'indirizzo del veicolo, era andato, come vi dicevo, troppo veloce e non aveva rispettato la norma che prevedeva la presenza di almeno 3 persone incaricate della gestione della macchina. Beh, insomma, era piuttosto faticoso all'epoca possedere una macchina se dovevi fare poi tutto questo. E quindi dovette pagare 5 scellini per aver utilizzato una carrozza senza cavallo, oltre 2 sterline, 2 scellini e 11 penny di spese processuali. Oggi chiaramente le cose sono ben cambiate, c'è tanta tecnologia come sappiamo, ma c'è anche qualcuno che con la tecnologia, come dire, non ci va tanto d'accordo. Se è vero come è vero che, pensate, recentemente un signore in Texas ha pensato di testare la sua vettura, la sua Tesla, in modalità guado e addirittura ha ben pensato di attraversarci un lago. A voi i commenti.

Si viaggia con Isoradio per viaggiare informati, noi che siamo sempre in diretta 24 ore su 24, provare per credere, ascoltare per credere, anche di notte siamo qui a raccontarvi, non soltanto ad accompagnarvi, intrattenervi, ma soprattutto a raccontarvi la viabilità in tempo reale, cosa che continuiamo a fare anche perché ci sono delle novità. Infatti sulla 1 abbiamo da segnalare un veicolo in fiamme, notizia appena giunta tra Orvieto e Attigliano verso Roma, carreggiata sud, attenzione, siamo al chilometro 460. Ovviamente del fumo sta riducendo la visibilità. Sulla 12 abbiamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria, era fermo all'interno di una galleria in prima corsia, dico era perché apprendiamo ora dall'aggiornamento che il veicolo è stato spostato. Rimane però il chilometro di coda tra il bivio 12 a 7 Milano Genova e Genova Est verso Livorno. Vi segnalo poi sulla 9 la Lenate Como Chiasso, la coda, la dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, rimane la coda sulla Napoli Salerno alla barriera di Napoli Sud verso Salerno. E ora arrivano notizie anche dalla statale 148 Pontina. Ci sono delle code a tratti causa chiusura al traffico per la tappa conclusiva del Giro d'Italia e siamo tra via Decima Castel Porziano e Tor de' Cenci in direzione della capitale, pertanto c'è questo obbligo di uscita allo svincolo Tor de' Cenci in direzione Roma e si segnala anche un incidente nel tratto. Infatti un incidente è avvenuto tra via Decima Castel Porziano e Tor de' Cenci, siamo in direzione della via Cristoforo Colombo.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rai su Radio.

cominciano le ferie quando torno al mio paese, giusto appunto Serena Brancale, Levante e Delia, quindi si riscoprono tradizioni, si rivedono luoghi cari, si ritrovano magari amici e soprattutto parenti, cosa che probabilmente molti di voi avranno fatto o hanno intenzione di fare proprio in questi giorni di festa, magari fare una cappatina proprio nel proprio paese d'origine. A chi è in viaggio sulla 12 andiamo a comunicare che la circolazione ora è regolare, non c'è più la coda per il veicolo in avaria che era stato già spostato, non c'è più la coda tra il bivio 12 a 7 Milano Genova Genova Est verso Livorno. Vi ricordo invece il veicolo in fiamme sulla 1, siamo tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale, e quindi ricordo anche la scarsa visibilità. Andiamo di nuovo sulla statale 148 Pontina, ora troverete dei rallentamenti tra Via Decima e Tor de' Cenci in direzione della capitale, ma ricordo anche che si stanno effettuando delle chiusure al traffico proprio sulla 148 Pontina per la tappa conclusiva del Giro d'Italia, e siamo tra Via Decima, Castel Porziano e Tor de' Cenci appunto in direzione della capitale. C'è questo obbligo di uscita allo svincolo Tor de' Cenci Spinaceto direzione Roma, e come abbiamo detto appunto anche un incidente nel tratto, come vi dicevo poco fa. Andiamo invece sulla statale 42 del tonale della Mendola, questa notizia appena arrivata, c'è una coda da segnalare per un incidente avvenuto poco prima di Cividate Camuno in direzione Bolzano. Altre notizie sono poi relative alla 34 Villesse Gorizia, dove abbiamo da confermare dei rallentamenti per traffico allo svincolo Gorizia in direzione della città. Qualcuno ci chiede: ma possono circolare oggi mezzi pesanti? Ricordiamo che oggi c'è il divieto dalle 9 alle 22, ma quei mezzi che vedete circolare perché sono stati autorizzati, sono autorizzati o in deroga. Il prossimo blocco di circolazione per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo è prevista poi per il 2 giugno dalle 7 alle 22.

Sono avvenuti due nuovi incidenti, vediamo esattamente dove. Allora vi informo che uno di questi sta interessando la 16 Napoli-Canosa, siamo al chilometro 10,6 tra Pomigliano e Napoli Est verso Canosa Cargiata Est. La circolazione per il momento risulta regolare. Incidente anche sulla 1 al chilometro 568, siamo in Carreggiata Nord direzione Firenze, esattamente tra il bivio 1 diramazione Roma Nord e il nodo 1-24 Roma Teramo. Anche qui non ci sono da segnalare comunque ripercussioni per la viabilità. Naturalmente in avvicinamento al tratto moderate la velocità. Sulla 1 rimane sempre questo veicolo in fiamme tra Orvieto e Attiliano verso Roma, carreggiata sud, quindi vi ricordo anche la scarsa visibilità. Sulla 1 c'è ora da segnalare anche la presenza di pedoni. Siamo tra Santa Maria Capua Vetere e Capua direzione Roma. Prima vi avevo detto di un incidente, ve lo confermo, ci sono anche delle code sulla statale 42 del tonale della Mendola. Siamo poco prima di Cividate Camuno in direzione Bolzano. Ora a causa di questo incidente è stato chiuso il tratto, quindi c'è un ulteriore aggiornamento. E come abbiamo detto più volte, lo ricordiamo, sulla statale 148 Pontina si stanno effettuando delle chiusure al traffico per la tappa conclusiva del Giro d'Italia, quindi troverete delle code a tratti tra Via di Decima e Tor de Cenci in direzione della capitale. E c'è questo obbligo di uscita allo svincolo Tor de Cenci Spinaceto in direzione Roma.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Radio.

0: Volevo capire, lo diceva Madame, ma ce lo chiedevamo anche noi, ci chiedevamo dove potesse essere il nostro. Allora, tra poco vi saluterò, passerò il testimone di Alessandro De Gerardis e poi chiudere questa giornata il nostro Roberto Fragomeno.
1: Latitante.
0: Ci chiedevamo, ma dove sarà Roberto Fragomeno?
1: Seguirà qualche sport.
0: Sì, perché allora dovete sapere che lui è quello più sportivo sicuramente del gruppo. Certo. Anche altri colleghi amano lo sport, ma lui lo segue proprio con una dedizione.
1: Partire dalle bocce. Sì.
0: Io ho detto, gli manca soltanto il campionato dell'uncinetto e poi li avrà seguiti praticamente tutti. Sì. Dove c'è la gara di mezzo? Certo, c'è competizione, lui segue l'evento sportivo.
1: Qualcosa
0: però,
1: di rotondo, che sia una palla, anche, che sia una ruota.
0: Anche se non è rotondo. Sì, sì. Però siamo andati per eliminazione. Col calcio ormai fermo. Tennis, MotoGP è finito. Giro d'Italia sta lì. Quindi che cosa starà seguendo il nostro Roberto Fragomeno? Ce lo stiamo chiedendo. Tanto tra poco arriverà,
1: ce lo dirà.
0: Però siamo curiosi, facciamo così delle previsioni, qualche campionato, tu dici bocce?
1: Ma io sì, sicuramente bocce.
0: Va bene, saremo a vedere. Sì. O qualche torneo di qualche paese.
1: Ma può essere, qualche sagra paesana.
0: Sì, perché
1: le corse nei sacchi.
0: Anche quello. L'importante è che ci sia competizione. Tra poco ce lo racconterà.
1: Bene.

0: qui abbiamo lanciato la sfida, dicevo forse Fragomeno starà seguendo il torneo, manca solo che segue il torneo dell'Uncinetto, e ci scrive Franco, dice: ditemi dov'è il torneo dell'Uncinetto che ci manda mia moglie, così posso andare a quello di Briscola. Premi una coppia vincente, due prosciutti, a seguire Capocolli e forme di pecorino. Quindi vedi, ci sono poi tante,
1: ci sono,
0: manifestazioni.
1: Comunque anche la corsa dei barchini,
0: sì,
1: la vedo
0: infatti
1: bene.
0: Infatti ci siamo chieste, sì, beh, forse visto, sì, che il calcio è fermo, sì, MotoGP è terminato oggi, ci sono tante,
1: certo,
0: manifestazioni.
1: La corsa, esempio, delle carriole.
0: Ecco, c'è, sì, questo torneo, il Palio dei Barchini, ecco, forse è andato a seguire questo Palio dei Barchini che si tiene a Castelfranco di Sotto. I barchini sono delle imbarcazioni a fondo, certo, piatto, sì, con delle ruote che venivano utilizzate anticamente per raccogliere l'arena nel fiume Arno o per trasportare merci. Potrebbe quindi,
1: sì,
0: potrebbe seguire questa gara il Palio, certo, dei Barchini. Magari ce lo faremo raccontare, perché di quest'uomo si sono perse le tracce.
1: Le tracce.

0: Mi vorrei sbagliare, ma ci scrive un ascoltatore. Roberto Fragomeno mi sembra di averlo visto alla gara di bocce.
1: Vedi che allora il latitante non latita più, ecco, si è palissato.
2: Mi sono consegnato.
1: Sì, ti sei consegnato.
0: Allora, sì, gara con i sacchi, gara dei barchini, bocce. No, cosa stavi seguendo?
2: Stavo seguendo il tennis, devo dire. Ah. Ero idealmente così a Parigi, dove si sta giocando. Okay. Non ci sono italiani oggi in gara, come saprete, ieri tre italiani hanno passato il turno. Oggi non ci sono, però c'era un bel derby spagnolo tra Carreño Busta e Hodar, questo nuovo ragazzo giovane, 18enne spagnolo.
0: Bene, quindi ora sappiamo che tipo di sport stavi seguendo. Oltre lo sport, quest'oggi, perché non ti fermi soltanto ad uno, no? Come tua abitudine. Cos'altro stavi seguendo?
2: C'era qualcosa di bocciofile, è vero?
0: Vedi, allora aveva ragione il nostro
2: ascoltatore. Stavo consultando un circo bocciofilo per delle... Quindi sì, c'era anche qualcosa di bocciofilo, una coincidenza. Quindi non, se mi hanno avvistato, credo sia un socio.
0: Sì, Franco ti ha avvistato.
2: Sarà un socio, ne ho parecchi in giro per l'Italia. Ma diciamo che...
0: Sono dei cartonati che mettono negli spalti.
2: Sì, per depistare.
1: Le sagome, è una sagoma già lui.
0: È una sagoma. In toto.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Tragico incidente ad Ortanova nel Foggiano, un sedicenne morto nello schianto dell'auto sulla quale si trovava insieme ad altri quattro minori. Fuggivano da un posto di blocco dei carabinieri.
3: Una bravata di cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni che si trasforma in tragedia. Sono le 2 della scorsa notte, i 5 sono a bordo di un'auto con targa polacca tra le strade intorno ad Ortanova nel Foggiano. Si imbattono in un posto di blocco dei carabinieri. Il giovane, al volante, probabilmente per paura delle conseguenze, invece di fermare il veicolo, accelera. Scatta un inseguimento di pochi chilometri. Ad una curva l'auto esce di strada, si schianta contro il guardrail. Andrea Procaccino, 16 anni, che era sui sedili posteriori, muore sul colpo. Gli altri 4 rimangono feriti lievemente. Gli agenti della polizia locale hanno subito avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica. Non sembra esserci stato alcun contatto tra le auto. La macchina dove si trovavano i ragazzi non risulta rubata, ma era senza documenti. Ad Ortanova, intanto, è lutto.
4: Io non ci credo ancora. Ieri mattina stavamo proprio insieme, che ci avevamo organizzati che dovevamo andare al mare.
5: Andrea era un ragazzo d'oro.
3: Un altro grave incidente si è poi verificato ad Ostia, litorale romano. 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto che fuggiva dalla polizia. Un inseguimento che si è concluso proprio quando la macchina con a bordo 2 uomini ha travolto le giovani, fortunatamente rimaste ferite in modo non grave. Nel veicolo sono stati trovati arnesi da scasso e le 2 persone a bordo sono state arrestate. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Dall'estero, Medio Oriente, resta in stallo la trattativa fra Stati Uniti e Iran. Serviranno almeno 3 giorni, affermano fonti statunitensi, per la risposta di Teheran alla controproposta di Trump in cui sono state inasprite alcune condizioni. La Repubblica Islamica ha fatto sapere di non fidarsi delle promesse del nemico e di non voler approvare alcun accordo finché non saranno garantiti i suoi diritti. Sale intanto la tensione fra Israele e Libano. Il premier Netanyahu ha ordinato di estendere il raggio dell'offensiva contro Hezbollah, mentre Tel Aviv torna a conquistare il castello di Beaufort, operazione sulla quale la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I cavalli impegnati nelle prove per la parata del 2 giugno, fuggiti nelle strade di Roma, aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità di quanto accaduto.
6: È stato già sentito dai carabinieri il vigile che, secondo quanto ricostruito, ha acceso i fuochi d'artificio che hanno provocato la fuga di più di 30 cavalli la notte di venerdì sulla Cristoforo Colombo. Disagi, paura, feriti, le prove per la parata del 2 giugno hanno rischiato di trasformarsi in una tragedia. Non faremo sconti, dice il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis.
7: Tanta rabbia per un'azione scellerata, stolta, per quello che poi questa azione ha causato. Danno a persone, ad animali, a cose, veramente si è la tragedia.
6: Oltre a chi ha acceso i fuochi, si vagliano anche altre posizioni. L'uomo, un cinquantenne, assunto da circa un anno, non era solo nei video. Le persone coinvolte rischiano conseguenze pesanti. I carabinieri hanno già inviato un'informativa in procura e diventano 5. Intanto i feriti, proprio un militare dell'arma, ieri è andato in pronto soccorso. Restano ricoverate al San Giovanni le 2 più gravi, una lanciera di Montebello e una poliziotta. Pasquale Notar Giacomo, GR1.
2: È stato estubato il tifoso juventino ferito nei violenti scontri prima del derby della Mole fra Torino e Juventus. Resta ricoverato in terapia intensiva, ma continua a migliorare. La prognosi però resta ancora riservata. Desidero rivolgere un saluto ai fanti piumati in servizio e in congedo che celebrano un'identità legata alla storia d'Italia con un profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il generale Giuseppe Nicola Tota, in occasione del 73° raduno nazionale a Lignano Sabbia d'Oro. In ogni tempo, scrive sui social la premier Giorgia Meloni, hanno dato prova di profondo coraggio, generosità e spirito di servizio. Allora sentiamo come sta andando il raduno.
8: Sul lungomare Trieste è stata una grande festa, una festa colorata di cremisi, la tonalità tipica dei bersaglieri, in prima fila le donne che hanno un fante piumato in famiglia.
9: Sono orgogliosa di essere figlia di un bersagliere.
8: Emozionata oggi?
9: Tanto, tanto.
8: E poi ci sono le mogli.
10: Sono molto orgogliosa e non è facile essere moglie di un bersagliere perché è sempre di corsa.
8: Immancabile la tradizionale bici pieghevole che i bersaglieri chiamano carriola. Qualcuno ha portato i suoi 30 kg in spalla sfidando età e fatica.
11: Hanno pensato a una bicicletta pieghevole in modo da poter superare le asperità montane e poi dopo sulla pianura continuare a pedalare per andare contro il nemico.
8: Lo sfilamento permette di ripercorrere i momenti salienti della storia italiana come la breccia di Porta Pia del 1870. Sfilano anche i più piccoli.
1: Sì, sono grazie. I figli dei nostri suonatori, del nostro capo fanfara.
8: E grazie alla musica che si coinvolgono le nuove generazioni che non hanno potuto conoscere la leva.
12: Quando tu suoni e corri insieme a tutti si crea una famiglia.
8: Antonio Bartolomeo, GR1.
2: È tutto, ora c'è il meteo, a seguire torna Domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto.
13: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
14: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Police con So Lonely. Sono le 17:11, ormai mancano pochi secondi. Come avete sentito, Alessandro Gerardi con voi.

E nel frattempo salutiamo Elena Carbonari che viene trattenuta per le ultime 4 ore. Intanto saluto Massimo Chiadroni alla parte tecnica che si alterna a Claudio Campobasso e andiamo subito a vedere la situazione in A7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova. Code per un mezzo fermo, code per attraversare la frontiera svizzera sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, code per lavori di 1 chilometro tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Poi abbiamo a Cocullo sulla 25 in entrata in entrambe le direzioni code per traffico intenso. Pedoni sono segnalati in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma, code anche sulla 3 alla barriera di Napoli Sud in direzione sud Salerno. Torna la musica con Fulminacci.

versione italiana di Don't Dream It's Over, questa alta marea di Antonello Venditti. Risolte le code per il mezzo che era fermo sulla 7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova, terminati anche i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e zona ospedaliera. Sempre rimanendo sulla Campania, in tre Napoli-Salerno alla barriera di Napoli Sud abbiamo delle code in direzione Sud Salerno. E poi le code per traffico intenso sulla 25 la Torano-Pescara a Cocullo in entrata in entrambe le direzioni, rallentamenti per lavori poi tra la variante di Valico e Sasso Marconi sulla 1 in direzione di Bologna.

0: serio.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Raiso Radio.
12: 17:24, siamo pronti per collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
13: Sì, buon pomeriggio e buona domenica a voi, agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Un'unica segnalazione riguarda la 9, la Inate Como Chiasso, dove per attraversamento dogana segnaliamo coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Poco meno di 20 minuti i tempi di attraversamento di questo tratto. Sulla 8 Milano Varese, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano. Riapertura prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti attivo oggi fino alle ore 22. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
11: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sombra con Potential. 17:30 in questo istante, dopo gli aggiornamenti di Autostrade per l'Italia. Qualche altro dettaglio: terminate le code per il mezzo fermo in A7 tra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera. Poi abbiamo adesso non più code ma rallentamenti per lavori tra la variante Rivalico e Sasso Marconi sulla 1 in direzione di Bologna. Sta piovendo sulla 27 tra Mestre e Fadalto. Code ancora segnalate a Cocullo in A25, mentre sulla tangenziale di Napoli e sulla 3 tutto si è risolto. Tra mezz'ora l'appuntamento con Fabrizio Casinelli e la sua Top 20. Oggi le posizioni dalla decima alla prima.

Giovanotti Alfa con Buon Vento, e oggi non c'è molto vento, oggi c'è solo una notizia di pioggia in A27 tra la tangenziale di Mestre e Fadalto. Parliamo invece di altro, una notizia piuttosto ricorrente, sempre in aumento le truffe, soprattutto agli anziani. Due persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale di Roma Sud con l'accusa di aver messo a segno una truffa ad anziani in provincia di Lucca, Massarosa. Secondo quanto spiegato, la stradale ha fermato a causa dell'alta velocità un'auto con a bordo un uomo e una donna mentre percorreva in direzione sud la 1 dopo Roma. Dai controlli è risultato che la vettura era stata presa a noleggio e che il conducente, oltre a non essere il titolare del contratto, aveva anche la patente di guida revocata. L'uomo, riferisce alla polizia, avrebbe giustificato il fatto di essere alla guida perché, dopo essere stato dalla madre della sua compagna a Roma, la stessa aveva accusato problemi di salute e la stava riportando a casa. La donna però avrebbe rifiutato l'intervento del 118. Inoltre, nell'auto sarebbe stato trovato un biglietto d'ingresso al casello autostradale nel Fiorentino risalente a poche ore prima. Nel corso della perquisizione a cui l'uomo è stato sottoposto è poi saltata fuori una pochette di colore nero contenente orologi, anelli e altri monili in oro. I preziosi, da ulteriori verifiche, sarebbero stati individuati come quelli portati via a una coppia di anziani di Massarosa, vittime poche ore prima di una truffa con la tecnica del falso carabiniere. Per i due fermati è scattato naturalmente l'arresto.

Era Lucio Dalla con Tutta la vita. Cambia la situazione in A10, dove si registrano in questo momento code a tratti. Siamo tra Spotorno e la fine della complanare di Savona in direzione est verso Genova. Ancora situazione di rallentamenti per lavori tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Confermo la pioggia sulla 27 tra Mestre e Fadalto, e adesso ci segnalano un incidente sulla 1 tra Nagni e Colleferro. Al momento non sono segnalati rallentamenti in direzione di Roma al chilometro 599. Poi code per traffico sulla 25 a Cocullo in entrata in entrambe le direzioni, e a Prato La Perigna sul Mona in uscita per entrambe le provenienze. Darin, Satisfaction.

Samurai J Flamenco Paranoia. Aumenta un po' il traffico, anche se dobbiamo dire è una domenica un po' sui generis, nel senso che non è la classica domenica dove a quest'ora si registra un notevole rientro, perché molti hanno approfittato del ponte e quindi il grosso del rientro ci sarà sicuramente il 2 giugno. Intanto però dobbiamo segnalare code a Trattina 10 tra Spotorno e alla fine della Companale di Savona in direzione di Genova. Confermo i rallentamenti che adesso però sono diventati code, un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra la variante di Valico e Sasso Marconi sulla 1 in direzione di Bologna. Incidente in A1 tra Nagni e Colleferro verso Roma, chilometro 599, code a Cocullo in entrata in entrambi i sensi, risolte sulla 25 invece quelle a Prato La Perigna sul Mona che erano segnalate in uscita. C'è un incendio che interessa la A14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. C'è fumo che riduce la visibilità, quindi attenzione in entrambe le direzioni. Incidente poi in A3 tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano in direzione sud Salerno, in questo caso siamo a chilometro 6, si sono formate anche delle code in direzione nord, in direzione del capoluogo campano. Ancora un po' di musica, poi l'appuntamento con altra musica, quella della Top 20 del Radio Corriere con Fabrizio Casinelli, che arriverà alle 6. Adesso ci sono i Maroon 5 con Harry. Yeah.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi con la classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Vi ricordo, domani saremo online a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ma andiamo a scoprire le nostre 10 posizioni partendo proprio dalla numero 10. Samba, pronto per voi.

0: Mi fermo qui con la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Noi ci sentiamo fra 7 giorni. Un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Let's all chant Michael Zuckerberg. Ci ritroviamo dopo Fabrizio Casinelli con la sua top 20. Oggi abbiamo scalato l'Olimpo della classifica, poi durante la settimana sentiremo dei frammenti di top 20, una top 3 praticamente, e poi ritroveremo la nuova classifica nel prossimo fine settimana. Vi ricordo poi la top 20 va anche in replica la notte tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì intorno alle 2:30. Allora andiamo a vedere un po' di situazioni che sono cambiate. Intanto al confine con la Svizzera tutto è tornato regolare sulla 9 tra Como, Monte Olimpini e Chiasso in direzione della Svizzera. Code a tratti segnalate adesso in A10 tra Spotorno e la fine della Complanare di Savona in direzione di Genova. Rallentamenti per lavori sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Per quanto concerne questa situazione abbiamo esattamente un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Poi andiamo sulla 27, la Venezia Belluno, tra la tangenziale di Mestre e Fadalto sta piovendo, unico tratto peraltro interessato da notizie a carattere meteorologico. Risolto l'incidente sulla 1 tra Nagni e Colleferro in direzione di Roma, incidente invece ancora attiva la segnalazione tra Capannori e Altopascio, si è anche formata una coda adesso di un chilometro, il tratto è quello che va da Lucchese ad Altopascio in direzione di Firenze. Sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est code, poi abbiamo un incendio che riduce la visibilità per il fumo che sta sprigionando tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, ovviamente interessa entrambe le direzioni. Incidente sulla 3 tra Porti Circolano e San Giorgio a Cremano in direzione di Napoli, sta provocando code tra Portici e San Giorgio Ponticelli. Risolte le code sulla 25 a Cocullo, erano segnalate in entrambe le direzioni in entrata. Torna la musica, Gaia, Bossa Nostra.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Si è chiusa oggi con una presenza di 30.000 visitatori la settima edizione del Salone Nautico di Venezia, ospitata per 5 giorni all'Arsenale. E già sono pronte le date per la prossima edizione, dal 26 al 30 maggio del prossimo anno. I visitatori sono per il 60% di provenienza italiana, il restante 40% arriva dall'Europa e dal resto del mondo, da Austria, Croazia, Francia, Germania, Slovenia, Svizzera, Inghilterra e Stati Uniti. Ma hanno raggiunto il salone anche visitatori provenienti dall'India, dal Belgio, dalla Finlandia, dalla Giamaica, dalla Corea, Mauritius, Nepal e Sudafrica. L'Arsenale, con i suoi 55.000 metri quadrati di specchi acquei e oltre 1.100 metri lineari di pontili, ha ospitato oltre 300 imbarcazioni, dalle grandi unità di 30 metri ai modelli full electric, dalle soluzioni ibride ai prototipi ad alta efficienza energetica. Fabrizio Doria, che è il direttore generale di Vela S.p.A., ha detto: questa edizione ha dimostrato ancora una volta che Venezia è un punto di riferimento per la nautica internazionale. La qualità dei cantieri presenti, l'attenzione alla sostenibilità e la risposta del pubblico confermano la forza di un progetto che cresce anno dopo anno. L'Arsenale è un luogo che non ha eguali. Qui la nautica trova un palcoscenico naturale capace di raccontare tradizioni e futuro. E l'agenzia ICE ha sostenuto la manifestazione sin dalle prime edizioni, portando a Venezia delegazioni di buyer, stampa e operatori internazionali del settore nautico, e quest'anno sono 53 i delegati arrivati a Venezia fra operatori e giornalisti provenienti dai vari stati. Voglio vedere!

0: se la chiavò.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Rai su Radio.

0: The Colors con Rolling Stones. È il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi gli ascoltatori di Iso Radio, da Damiano Calenzo. Il traffico è regolare su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dunque dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Lucca Est e Altopascio in direzione di Firenze segnaliamo 2 km di coda in aumento per un tamponamento tra due auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione, troviamo 1 km di coda tra la variante di Alico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Sulla 14 Bologna-Taranto invece ci sono code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, troviamo una coda tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Viaggia!

0: E alle 18:32 diamo uno sguardo alla situazione meteo con il maggiore Daniele Cesarin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi di tutto l'arco alpino, associati a rovesci e temporali anche diffusi. Nelle prossime ore tali fenomeni sono in esaurimento su Piemonte e Valle d'Aosta, mentre persistono e si estendono anche alle aree interne delle restanti regioni. Al centro e sulla Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle aree, con nubi in più in prossimità dei rilievi dell'Appennino centrale, specie tra Lazio e Abruzzo, e dei rilievi della Sardegna, con rovesci o temporali locali in esaurimento per la serata e seguiti da ampie schiarite. Al sud e sulla Sicilia invece cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti in prossimità dei rilievi dell'Appennino meridionale, specie la parte calabrese, e dei rilievi della Sicilia centro-meridionale, con rovesci o temporali locali in esaurimento per le prossime ore e seguite da ampie schiarite. Anche qui nella notte c'è da segnalare fino al mattino possibili foschie e nebbie lungo le aree costiere tirreniche. Passando alle temperature, le minime domattina sono in netto aumento nelle regioni del versante adriatico, altrove stazionarie o in lieve diminuzione. Infine la ventilazione è debole o a regime di brezza ovunque. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

Lucio Battisti con La Collina dei Ciliegi. La situazione sta cambiando, abbiamo un po' di aggiornamenti. Partiamo dalla 26 Genova Gravellona Toce, tra Masone e Ovada verso Gravellona, rallentamenti per traffico. Sulla 10 traffico e conseguenti code a tratti tra Spotorno e la fine della Compranale di Savona in direzione del capoluogo ligure, rallentamenti anche in A12 tra Recco e Genova Nervi, sempre in direzione di Genova. Rallentamenti e non più code sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Rallentamenti anche tra Faenza e Imola, anzi qui si tratta di code a tratti in direzione di Bologna. Siamo in A14, raccordo di Casalecchio a Bologna, Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze, code dovute al traffico. Code anche allo svincolo di Ancona Nord in A14 in uscita per entrambe le provenienze. Un incidente che ricordiamo si è verificato in A11 tra Capannori e Altopascio, coinvolte due auto sulla corsia di sorpasso, stanno provocando 3 km di coda con tendenza all'aumento tra Lucca Este e Altopascio. Poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato ed Empoli Ovest un incidente verso Firenze che provoca code tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest, sempre in direzione naturalmente del capoluogo toscano, si è verificato al chilometro 34 e 400. Sul tratto urbano della 24 a Roma code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Poi arriviamo sulla 25, c'è un mezzo fermo in galleria tra Cocullo e Pescina in direzione ovest verso lo svincolo di Torano della 24. Poi in A14 materiali dispersi, in realtà si tratta di una macchia d'olio tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari a chilometro 431. Domato l'incendio e di conseguenza non c'è più fumo in A14, visibilità tornata normale tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Poi risolto l'incidente tra Portici ed Ercolano, ma rimangono come spesso accade le code tra Torre del Greco e San Giorgio Ponticelli in direzione di Napoli. Torniamo alla musica, The Script, Man in the Arena. If I

la testa gira, lo dicono Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla. Ci avviciniamo alle 19, cosa succederà alle 19? I titoli delle TG3, naturalmente come ogni sera, e poi proseguiremo a quel punto non più con destinazione pomeriggio ma con il ritmo della sera che vi porterà poi fino alle 24:30, e vi ricordo che a partire dalle 20:30 con voi ci sarà Roberto Fragomeno. Intanto abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo sul raccordo Torino aeroporto Caselle tra allacciamento della tangenziale nord di Torino e l'aeroporto di Caselle in direzione dell'aeroporto. Vi ricordo anche la situazione sempre al nord relativa alla 26 tra Masone e Ovada, c'è traffico e conseguenti rallentamenti. In A10 tra Spotorno e la fine della complanare di Savona abbiamo in direzione di Genova 2 chilometri di code a tratti. Rallentamenti invece sulla 12 tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure. Tina Turner, Private Dancer.

Francesco Renga con Raccontami. Terminati i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Vomero in direzione di Capo Dichino. Adesso sono di 3 km le code in A10 tra Spotorno e la fine della Compranare di Savona. Risolto l'incidente in A11 tra Capannori e Altopascio in direzione di Firenze. Sono di 4 km con tendenza all'ulteriore aumento le code in A11 tra Lucca Est e Altopascio per un incidente che comunque ormai è risolto. Questi gli ultimissimi aggiornamenti. A breve ci sarà il TG3 di cui seguiremo i titoli qui su Rai Isoradio. Ancora una situazione che persiste è quella relativa alla 1, i rallentamenti dovuti a cantieri di lavoro. Siamo nel tratto appenninico tra la direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Prudenza per la presenza di questa macchia d'olio in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari, e attenzione al veicolo che è fermo dentro una galleria tra Cocullo e Pescina sulla 25 Torano Pescara in direzione ovest verso l'innesto con la A24. Justin Bieber, Daniel Caesar con Peaches, ci ritroviamo dopo i titoli del TG3.

0: Pochi istanti ci dividono dal TG3 e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Libano, Israele avanza e occupa il castello dei Crociati. Netanyahu svolta nella guerra. Hezbollah risponde con i razzi. La Francia basta, si unisca all'ONU. Iran, Trump insiste no al nucleare. Fermato è il manager della società che costruisce il consolato USA a Milano. Stava scappando in Turchia, indagato per lo sfruttamento di operai indiani trattati come schiavi. Foggia, un'auto non si ferma a un posto di blocco, inseguita dai carabinieri, finisce contro un guardrail, muore un ragazzo di 17 anni, alla guida c'era un amico 16enne. Cagliari, sospetto caso di Ebola, scattano i protocolli per un paziente rientrato dal Congo con sintomi, prelevato e portato in ospedale da personale con tute e maschere. Giro d'Italia, arrivo show al Circo Massimo, a Roma l'ultima tappa, in trionfo il danese Jonas Vingegaard, dominatore di questa edizione, gli italiani mai così lontani dal podio. 100 anni fa a Los Angeles nasceva Norma Jean Mortensen, a Hollywood divenne Marilyn Monroe, la diva che fece sognare il mondo fino alla morte misteriosa a soli 36 anni.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E ci ritroviamo dopo il TG3 di cui abbiamo seguito i titoli. Questa è Rai Isoradio e siamo ancora noi insieme, Claudio Campobasso alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Per quanto mi riguarda sarò con voi ancora per circa un'ora e venti fino alle 20:30, momento in cui inizierà lo spazio con Roberto Fragomeno. Novità dalla tangenziale di Napoli: tra l'inizio della tangenziale e l'uscita di Arco Felice in direzione della diramazione di Capodichino, rallentamenti dovuti al traffico. Terminate le code per l'incidente che era già risolto da un po' sulla 3 fra Torre del Greco e San Giorgio Ponticelli in direzione di Napoli. Poi abbiamo code a tratti ormai non più per incidente, si è accumulato del traffico, quindi possiamo dire code per traffico tra Lucca Est e Altopascio in direzione di Firenze, tratto in cui si era verificato l'incidente tra Capannori e Altopascio, incidente risolto già da diversi minuti. Rimangono code per il traffico accumulatosi nel frattempo. Terminate le code per traffico in A14 ad Ancona Nord e torno a Napoli perché abbiamo ulteriori aggiornamenti. Ci sono code adesso tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, incolonnamenti segnalati anche allo svincolo di Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Salgono a 7 km di coda in A10 tra Spotorno e la fine della Complanare di Savona in direzione Genova.

On the Loose, Niall Horan, novità che ci portano a questo punto al nord-est sul raccordo Torino-Aeroporto Caselle, rallentamenti per un mezzo fermo prima dell'aeroporto di Caselle, allacciamento tangenziale nord di Torino. Poi sulla 34 Villesse Gorizia ci sono code dovute al traffico tra Gradisca di Sonzo e Gorizia in direzione di Gorizia. Statale 33 del Sempione, rallentamenti per un incidente all'altezza del chilometro 100 e 700 in direzione di Cascina Merlata, e poi sulla statale 18 Tirrenia Inferiore rallentamenti a circa 9 chilometri da lo svincolo di Policastro Bussentino in entrambe le direzioni. Questi gli ultimissimi aggiornamenti dalla viabilità ordinaria. Tornando in autostrada, sono finalmente terminati i rallentamenti in A26 tra Masone e Ovada. Sulla Firenze Pisa Livorno è risolto l'incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest, terminati i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra l'inizio della tangenziale e l'uscita di Arco Felice in direzione di Capodichino.

Funk era Francesco Gabbani. Allora, aumenta il caldo in questi giorni, insomma, lo sentiamo in maniera particolare e aumentano anche le docce. Allora, mattina o sera, qual è il momento migliore per fare la doccia? A parte che quando è caldo va bene sia la mattina che la sera, però diciamo la doccia quotidiana è essenziale per la salute e l'igiene in quanto rimuove il sudore, lo sporco e le cellule morte della pelle, oltre ad alleviare lo stress e migliorare il benessere. Ma qual è il momento migliore, la mattina o la sera? Secondo la microbiologa Primrose Freestone dell'Università di Leicester, fare la doccia al mattino può essere più vantaggioso perché rimuove i residui della sudorazione notturna e riduce gli odori corporei nel corso della giornata. Durante il sonno la pelle elimina le cellule che alimentano gli acari della polvere che possono aggravare le allergie. Ecco perché oltre al bagno è importante lavare le lenzuola settimanalmente. E anche i bagni notturni hanno dei benefici come l'eliminazione delle sostanze inquinanti accumulate durante il giorno e il rilassamento del corpo prima di andare a dormire. La scelta dipende quindi dallo stile di vita e dalle esigenze individuali. Anche la temperatura dell'acqua è importante, il freddo infatti stimola la circolazione e l'energia, mentre il caldo aiuta a rilassarsi ma può seccare la pelle. Gli esperti consigliano bagni caldi e veloci per bilanciare gli effetti, indipendentemente dal momento della giornata. Mantenere l'igiene personale e la cura del letto è fondamentale per una buona salute. E dal letto torniamo sull'asfalto. Ci sono code per un mezzo fermo in A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Mezzo fermo ormai rimosso sulla 25, era quello dentro una galleria tra Cocullo e Pescina. Terminati i rallentamenti in A12 tra Ricco e Genova Nervi, nella zona ligure rimangono le code a tratti di ben 7 km sulla 10 tra Spotorno e la fine della Complanare di Savona. Code a tratti adesso sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze, e poi sulla Firenze-Pisa Livorno ricordiamo le code per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione di Firenze, ma l'incidente di per sé è risolto.

Tiziano Ferro insieme a Lazza, questa nuova versione di Perdono. Siamo arrivati alle 19:30 e arriva una nuova notizia che ci porta in Emilia Romagna allo svincolo di Modena Nord. Siamo sulla 1 in uscita per entrambe le provenienze, si sono formati incolonnamenti dovuti al traffico intenso. Rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze, terminati rallentamenti per lavori tra variante di Valico e Sasso Marconi in direzione opposta verso Bologna. Stabile a 7 km la coda in A10 tra Spotorno e la fine della Complanare di Savona. Rivediamo anche la situazione a Bologna. Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio vede code per traffico intenso in uscita per entrambe le provenienze. Code a tratti anche tra Faenza e Imola direzione Bologna. Più a sud in A14 ancora la presenza di questa macchia d'olio. Fate attenzione, siamo tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione sud Bari, la macchia è localizzata al chilometro 431.

Sappi, amore mio, era Biagio Antonacci. In questo periodo molti sono in movimento e altri lo saranno nelle prossime settimane con gli esodi estivi, e insieme alle persone viaggeranno anche tanti animali. Pensate che oltre il 50%, 54% delle famiglie vive con almeno un animale, una percentuale che supera il 66% nelle case con bambini. Di questi 11 milioni sono gatti e poco più di 9 milioni i cani. Un totale di circa 20 milioni di animali domestici. Nei conteggi mancano anche circa 1,5 milioni di altri piccoli mammiferi che spesso seguono le famiglie nei loro viaggi in auto e necessitano di un'adeguata attenzione per il loro trasporto, sia in caso di viaggi lunghi sia in caso di spostamenti più brevi. Una questione che riguarda il benessere degli animali stessi, ma anche la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti. In caso di frenata o di impatto a 50 km orari, il peso di un animale aumenta fino a 60 volte, con rischio di causare danni gravi o anche mortali a se stesso o al resto dei passeggeri. Cinturini o trasportini, reti o griglie divisorie, quindi sono dispositivi necessari e imprescindibili per i viaggi in auto. Nonostante una sempre maggiore sensibilizzazione, però, il tema è ancora sottovalutato. Secondo i dati raccolti da un'indagine, i proprietari su 5.000 proprietari di animali domestici a livello internazionale, risulta che in Italia più di una persona su due ha viaggiato con il proprio animale domestico senza alcuna protezione e una persona su tre ha subito una distrazione alla guida causata dal proprio animale domestico. Il trasporto degli animali non deve comportare problematiche alla visuale, limitare i movimenti di chi guida e non deve essere oggetto di distrazione. Questo lo spiega Ettore Guidone, che è un vicequestore della Polizia di Stato. Se l'animale domestico non viene posizionato correttamente, il conducente rischia anche sanzioni fino a 344 euro con decurtazione di una patente di guida. In vista dell'estate, periodo di maggiori spostamenti e viaggi, la dottoressa Zita Talamonti, medico veterinario specializzato in comportamento animale, suggerisce: gli animali in vista di un viaggio vanno preparati con anticipo. Si deve abituare gradualmente l'animale all'auto per fargli vivere la macchina come un posto tranquillo e non spaventoso. Approfittiamo della gradualità in modo da non forzare l'animale, ma convincendolo con giochi o ossa per cani o masticativi, in modo che crei un'associazione positiva. L'alimentazione è un punto chiave, continua. Gli animali, come le persone, possono soffrire di cinetosi, quindi nausea o ipersalivazione. Meglio non somministrare un pasto leggero nelle 3-4 ore precedenti, prevedere soste regolari, avere un'attenzione molto particolare ai cuccioli perché hanno pazienza limitata, e agli anziani perché possono avere patologie o dolori sollecitati dal viaggio. Ricordiamoci che la sensibilità per gli animali domestici c'è, è notevole perché sono parte della famiglia, ma serve prestare maggiore attenzione e richiamare l'attenzione a come vengono trasportati. Non pensiamo mai che possa accaderci qualcosa, la chiosa di Maurizio Gussoni dell'ACI di Milano. Basta fare un parallelo con il lavoro delle hostess in aereo: hanno un'attenzione maniacale per togliere ogni corpo contundente, ogni bagaglio dalla possibilità di una traiettoria che possa urtare le persone, e in auto comunque non è molto diverso, quindi prevenire piuttosto che pentirsi poi di danni o lesioni.

Wang Chung, Dance All Days. Rivediamo un po' di situazioni. In questo momento un chilometro di coda per un mezzo fermo in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Incolonnamenti anche a Modena Nord sulla 1 in uscita per entrambe le provenienze. Rallentamenti per lavori in A1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord. In questo momento ci comunicano un incolonnamento a Busto Arsizio in A8 in uscita per entrambe le provenienze a causa del traffico. Tutto risolto nella Firenze Pisa Livorno tra Santa Croce e sull'Arno, meglio, si passa da code a rallentamenti, la situazione sta migliorando, ci sono rallentamenti anche tra la Strassigna e Scandicci in direzione di Firenze, poi tra Val di Sangro e Vasto Nord in A14 rimossa la macchia d'olio che era presente. Ritorno più a nord perché ribadisco ancora i rallentamenti per lavori sulla 1 tra la direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Napoli rimangono le code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. A breve, tra qualche minuto, i titoli del TG1 delle 20 e poi saremo ancora insieme per percorrere l'ultima mezz'ora di viaggio.

0: L'esercito israeliano avanza in Libano e occupa la storica fortezza di Beaufort. Netanyahu, rafforzeremo la presa sulle aree controllate da Hezbollah. Controproposta di Trump all'Iran con condizioni più dure, ma l'ala intransigente di Teheran preme, sia l'intesa solo con garanzie per i nostri diritti. Bomba carta, lettera di minaccia a un giornalista veneto che al TG1 dice non mi fermo, intimidazioni anche a Meloni che parla di attacco a libertà di stampa. Operai come schiavi per costruire consolato statunitense a Milano, fermato all'aeroporto, manager turco, per IPM stava per scappare. Fuga di cavalli a Roma, la poliziotta ferita al TG1, ero in sella, poi sono caduta, audio shock di una militare, ho avuto paura di morire. Ebola, caso sospetto a Cagliari, scatta il protocollo di sicurezza, un uomo rientrato dal Congo con sintomi, le verifiche dello Spallanzani. Francia, guerriglia e saccheggi nella notte dopo la vittoria nella Champions del Paris Saint-Germain, un morto e 800 arresti. Giro d'Italia, ultima tappa a Roma, la passerella della maglia rosa e l'abbraccio del pubblico della capitale, tra Colosseo e Circo Massimo, il trionfo del danese Vingegaard, re delle salite, la vittoria dedicata alla moglie e ai figli.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

Miss Sarajevo, Luciano Pavarotti insieme agli U2. Sono le 20:02, ci ritroviamo dopo i titoli del TG1 delle 20 per continuare questa ultimissima parte del ritmo della sera. È un viaggio che si concluderà per quanto mi riguarda alle 20:30, momento in cui arriverà Roberto Fragomeno e vi seguirà fino a quando sarà già lunedì, fino alle 24:30. Intanto sono terminate le code a Busto Arsizio sulla 8. Attenzione in A10 tra Genova Pigli e Genova Aeroporto verso Genova, code per un mezzo fermo. Code per un mezzo fermo anche in A12 tra Genova Nervi e Genova Est. A tratti troviamo le code di 7 km in A10 tra Spotorno e la fine della Compranare di Savona. Incolonnamenti ancora in A1 a Modena Nord in uscita per entrambe le provenienze. Rallentamenti in A1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. A tratti code tra Faenza e Imola in A14 verso Bologna sul raccordo di Casalecchio a Bologna Casalecchio, code in uscita per entrambe le provenienze. In A11 code a tratti tra Lucca Est e Altopascio in direzione di Firenze, code anche sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale Est. Sulla 25 code sempre dovute all'intenso traffico a Cocullo in entrata in entrambe le direzioni, e poi abbiamo anche la situazione sulla Firenze Pisa Livorno che ricordiamo interessante da rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest direzione Firenze. Tangenziale di Napoli, terminate le code tra zona ospedaliera e Camaldoli, abbiamo adesso code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, e sempre in direzione Pozzuoli a Corso Malta incolonnamenti dovuti al traffico. Nuovamente Massimo Chiadrone nella parte tecnica dopo Claudio Campobasso. Si torna alla musica con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Dracula, Tame Impala e Jenny insieme, 20 e 11, ci sono ancora code a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, attenzione, e attenzione anche per la presenza di un mezzo fermo in A12 tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova, 2 chilometri, anche se la causa dell'incidente si è risolto, l'incidente non c'è più, rimangono però le code come spesso capita perché il traffico nel frattempo si accumula. E incoronamente ancora per il mezzo fermo in A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, direzione Genova, musica Cesare Cremonini.

End of Silence, Silvia Salemi. Nel frattempo sulla Firenze-Pisa-Livorno tutto si è risolto tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. Terminate le code anche sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta, rimangono solo quelle tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Terminate anche le code in A11 tra Lucca Est e Alto Pascio in direzione di Firenze. Novità però giunge dalla diramazione per Ravenna, dove si è verificato un incidente tra Bagnacavallo e lo svincolo di Lugo in direzione della A14. Siamo al chilometro 12,6, non ci sono per adesso code. Sempre in Emilia Romagna confermiamo invece le code a tranti per traffico tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, e adesso anche pedoni sulla 1 tra il Bivio con la 22 Reggio Emilia in direzione di Milano. Torna la musica, Fontaines, DC, It's Amazing to be Young.

0: Taylor Swift con Opalite. Sono le 20:27, questo significa che io sto per terminare il viaggio mentre un altro individuo lo sta per iniziare, Roberto.
1: Porto la macchina nel deposito.
0: Nel deposito, sì. Stavamo parlando un attimo fuori onda di certe parole che ormai sono uscite dalla consuetudine, tipo i gruppi musicali o le band, come si dice adesso. Una volta si chiamavano i complessi. Adesso invece il complesso, uno pensa a Freud subito, a problemi psicologici.
1: Cose mentali.
0: I complessi invece, sono tante le stiamo parlando anche di sketch, no? La scenetta che
1: c'era, che ne so, Tognazzi, Raimondo Vianello facevano
0: gli sketch, esatto,
1: che non è uno scotch.
0: Assolutamente uno scotch, ma sì. Vale a dire adesso i ragazzi non ci capirebbero,
1: ma soprattutto il problema, Alessandro, è che usiamo meno parole,
0: e usiamo anche meno parole,
1: ma tante meno, leggevo degli studi anche di alcune università dove facciamo un uso veramente parco di termini, sono sempre gli stessi più
0: poi
1: o meno.
0: Molti termini ormai mutuati dall'inglese che sono entrati nell'italiano, che hanno un po' così macchiato la purezza della nostra lingua.
1: È uscito qualcuno nuovo che viene spesso dal web, no?
0: Dal web, certo.
1: Ma quello ci sta, che arrivino dei termini. Certo. Il problema è che noi siamo pochi, abbiamo una lingua molto ricca, anche perché più parole più sfumature.
0: Come no.
1: Siamo un po' tutti un po' appiattiti.
0: Allora cerchiamo noi di Isoradio almeno di parlare un po' più forbito.
1: Questa sera quante ne usate te in queste quattro? No?
0: Dunque, 8753.
1: Il termine più strano che ho usato?
0: Coda. Coda, sì.
1: Sì, quello lo usiamo poco.
0: Sì, effettivamente. Bene, allora vi lascio con Roberto Fragomeno, sarà con voi fino a mezzanotte e 30, momento in cui inizierà la notte in viaggio. Questa notte ci sarà Giusy Panara a tenervi compagnia. Allora, buon lavoro, caro Roberto, e buona serata.
1: Ciao. Nene.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: 20 e 36 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio, buona domenica sera, 31 maggio, con oggi ci congediamo da questo bel mese primaverile. Buona serata con tutti gli aggiornamenti e notizie di pubblica utilità, i nostri spazi spesso auditi dopo le 21 e poi alle 21.30 il collegamento col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Salutiamo Alessandro De Gerardis che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, c'è Massimo Chietroni in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 24.30, fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Isoradio, come avete sentito questa notte, con Giusy Panara in diretta fino alla nuova settimana, fino all'alba appunto del primo giugno. Allora, vediamo un po' le ultime notizie sulla diramazione per Ravenna tra Fornaci e Zarattini e Lugo. Verso la A14 abbiamo code un chilometro per incidente, sulla 10 tra Spotorno e fine con Pranare Savona verso Genova 6 km di coda, sempre in A10 tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova abbiamo un chilometro di coda perché c'è un mezzo fermo all'altezza del chilometro 5 e 500. Sulla 1 lo svincolo di Modena Nord in uscita, code per traffico, sempre in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico direzione sud di Firenze abbiamo rallentamenti, e poi tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna anche qui rallentamenti per lavori. In A14 tra Faenza e Castel San Pietro direzione Nord Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Dice Pietro con Giulia, qui piangono tutti, titolo del brano, niente male, devo dire, un brano che ha una sua costruzione, ha un suo testo, delle sue atmosfere musicali, quindi veramente niente male questo pezzo di 13 Pietro, quindi secondo il giudizio molto sindacabile del sottoscritto. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo a vedere un po' le ultime anche sul raccordo Torino-Aeroporto Caselle, rallentamenti, c'è un mezzo fermo a Caselle in direzione dell'aeroporto di Caselle. Sulla 34 Villesse Gorizia, code tra Gradisca di Sonzo e Gorizia in direzione di Gorizia. Sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti per incidente a Migiandone in direzione Cascina Merlata. Mentre tornando in autostrada, vi ricordo la situazione anche a Roma, tratto urbano della 24, code verso la tangenziale, e poi le code tratti a 14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. Sono dovute al traffico intenso, per traffico code anche in A1 a Modena Nord in uscita da entrambe le direzioni. Sulla 10 tra Spotorne e fine con Planare Savona verso Genova abbiamo 6 km di coda.

0: in grande forma Duran Duran con Nile Rodgers degli Chic. Questo è Free to Love, il brano che abbiamo ascoltato, che ci ha deliziato in questi tre ultimi minuti, 20 e 51 minuti. Prosegue la nostra diretta, il ritmo della sera, il contenitore serale che ci porterà fino a mezzanotte e mezzo. Andiamo un po' a vedere le ultime notizie anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto. Migliora la situazione in A10 tra Spotorno e fine Compranare Savona verso Genova, 4 km di coda in A1 a Modra Nord in uscita da entrambe le direzioni, code per traffico intenso. Traffico in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Vadico direzione sud e Firenze, o meglio, qui i rallentamenti sono per materiali dispersi. Abbiamo rallentamenti per lavori invece sullo stesso tratto in direzione nord Bologna tra l'A1 e Sasso Marconi Nord, appunto carreggiata nord. Mentre in A14 tra Faenza e Castel San Pietro direzione nord abbiamo code a tratti per traffico sulla diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e Lugo verso nord verso l'A14, 1 km di coda per incidente al chilometro 12,6.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Another Talk to You, oggi queste chitarrine, prima quella di Nile Rodgers, ora queste degli Another, insomma un bel ritmo, un bello swing questa sera qui su Isoradio, sono le 20:58 minuti, tra poco andiamo nello spazio con Space Oddity, il nostro appuntamento consueto della domenica con Giorgio Pacifici, che insomma, ci porterà alla ricerca di situazioni particolari nello spazio. Ci sarà nella navicella anche, ovviamente come sempre, anche il nostro Simone Mercurio, quindi tra poco Space Oddity qui su Isoradio. Intanto, rimanendo sulle nostre strade e autostrade, in A14 il traffico è intenso tra Faenza e Castel San Pietro, code a tratti direzione nord Bologna, sulla diramazione per Ravenna confermiamo le code tra Fornace Zarattini e Lugo verso la A14, incidente 1 chilometro, siamo all'altezza del chilometro 12,6. Raccordo di Casalecchio a Bologna, Casalecchio in uscita da entrambe le direzioni, abbiamo code per traffico in A1 a Modena Nord in uscita, anche qui code per traffico, attenzione incidenti in A12 in prossimità della 7 da Livorno verso Genova, è appena avvenuto un incidente, siamo proprio all'inizio della A12, mentre in A10 tra Spotorno e fine con Planare Savona verso Genova abbiamo 4 chilometri di coda.

0: You can get what you want, Joe Jackson, 21 e 4 minuti, statale 45 di Val di Trebbia, tra Quadrelli e la variante di River Garo in entrambe le direzioni. Il traffico è bloccato per un incidente. Sulla statale 7 via Appia a Matera verso Brindisi abbiamo dei rallentamenti. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo tra Punta Raisi e l'aeroporto Falcone Borsellino, isola Capaci, verso Palermo abbiamo code. Statale 36 della di Como dello Spluga a Colico verso Monza ci sono rallentamenti, traffico intenso, ma qui traffico segnalato in diminuzione. Andiamo a vedere invece a questo punto il traffico intergalattico, appuntamento con Space Oddity su Isoradio.
1: Space Oddity, stranezze dallo spazio, a cura di Simone Mercurio con Giorgio Pacifici. Ignition sequence
2: start. È il momento del nostro grande viaggio oltre lo spazio ed il tempo.
3: Sulle onde della radio entrate con noi nella nostra grande astronave, diretta ai confini dell'universo.
2: Scoprirete con noi stazioni spaziali, buchi neri, pianeti gemelli, stelle binarie, donne, uomini in orbita e pronti ad entrare in basi spaziali.
3: E dunque allacciate le cinture e in partenza Space Oddity, stranezze dallo spazio, ogni settimana i fatti più curiosi e originali in diretta dal cosmo.
2: Go!
3: Carissimi amici terrestri, lunari, marziani, però oggi ancora di più terrestri, perché carissimo Giorgio, ciao da Simone Mercurio.
2: Ciao Simone, salve a tutti, Giorgio Pacifici.
3: Giorgio Pacifici, oggi mi porti al centro della Terra. Spieghiamo subito questo paradosso agli ascoltatori, in qualche modo, perché per studiare il cosmo e le particelle più bizzarre dell'universo dobbiamo in qualche modo rintanarci sotto le montagne di roccia.
2: Esatto, vi raccontiamo proprio come scendiamo attraverso questa, la radio, insieme a voi, sottoterra, molto sottoterra, per capire alcune cose importanti. Cioè lì ci sono scienziati, in due posti particolari che vi raccontiamo, che studiano sottoterra i confini dell'universo. Mi dice, ma come fanno? Fanno perché ci sono particelle cosmiche che arrivano un po' da tutte le parti dell'universo, dal Sole anche, che è abbastanza vicino, ma anche da molto molto molto più lontano, che vengono in qualche modo catturate da questi scienziati toponi e vengono studiati.
3: Perché toponi?
2: Toponi perché stanno sotto terra, okay, senso metaforico del termine, possiamo che definire dei veri e propri geni in realtà. Però scienziati toponi,
3: talpe,
2: come
3: delle talpe.
2: Esatto, invece del formaggio meraviglioso, facendo la metafora del topone, catturano queste microparticelle che adesso vi diciamo.
3: Cioè, fermiamoci, quindi mi stai dicendo che di fatto stiamo già vivendo un'invasione di particelle aliene.
2: Esattamente. Ogni momento in cui noi stiamo parlando, miliardi di neutrini ci attraversano. Tant'è che in una mostra di un po' di tempo fa, di Telmo Piovani, mi ricordo, al Palazzo delle Esposizioni, fu attuata una doccia cosmica che faceva vedere come, con colori, quanti neutrini ci attraversavano. Ecco, allora, partiamo da qui. Facciamo un viaggio insieme. D'altronde, Isoradio, siamo sempre sulla strada.
3: Ok.
2: Ci portiamo sulla strada verso i laboratori nazionali del Gran Sasso.
3: Che sono dentro una galleria.
2: Che si trovano presso a Sergi l'Aquila. Allora, lì ci sono gli uffici esterni. Invece, per avere accesso al laboratorio sotterraneo, bisogna prendere uno svincolo all'interno del traforo del Gran Sasso.
3: Esatto.
2: E a un certo punto sulla destra c'è un portellone che non si apre così quando uno passa, deve essere aperto ovviamente dall'interno, che ci porta in una seconda strada interna che ci fa sbucare in questa grotta di scienziati.
3: Io non sono mai stato, me li immagino come qualcosa di, insomma, grandioso e misterioso allo stesso tempo. Tu ci sei stato invece?
2: Sì, ci sono stato e devo raccontare qui una cosa però che non c'entra nulla, o meglio c'entra ma è molto divertente. Allora, io anni prima di andare al Laboratorio Nazionale Gran Sasso feci una gita a Campo Imperatore, sempre in Abruzzo, da quelle parti. Una gita con amici, con amiche, c'era la neve, si mangia, si beve, si cosa, freddo, eccetera. A un certo punto c'era una ragazza che mi piaceva molto ed ero ricambiato.
3: Beh, scandisci bene, c'è una ragazza.
2: C'era una ragazza che mi piaceva molto ed ero ricambiato.
3: Ah.
2: Andammo a fare una gitarella fuori, faceva freddissimo. E complice la neve, il romanticismo, il momento storico di tutte e due, appoggiato a una sorta di piccola balaustra innevata, ci fu questo scattò un bacio, va bene?
3: Ah, però.
2: Allora, parlo della mia attuale moglie, di cui adesso in questo momento non faccio nome e
3: cognome. Tutto tranquillo.
2: Tutto tranquillo, ma la cosa incredibile è che poi, pochi anni dopo, in realtà pochi, un paio, andai a fare un servizio sotto, appunto, al laboratorio del Gran Sasso, e quella era una delle antenne, era primavera, quindi non c'era la neve, non c'era il ghiaccio, era una, la balaustra era una sorta di antenna, di parte di antenna di questi ricevitori,
3: CERN.
2: No, cioè dei laboratori nazionali del Gran Sasso.
3: Bene, i galeotti furono in qualche modo i neutrini.
2: Sì, sì, ineluttabile il mio destino comunque, perché se devo fare qualcosa anche nel campo
3: sentimentale. E lei era lì per lavoro anche lei?
2: No, no, no, no, lei era lì in questa comitiva. No, no, no, era casino. C'era una comitiva, siamo andati un paio di giorni a divertirci, mangiare, c'era la neve, insomma.
3: Che carissimi amici ascoltatori, non vi aspettavate, insomma, dallo scienziato, in qualche modo giornalista scientifico del TG2, Unione Giornalisti Scientifici Italiani, Giorgio Pacifici, che in qualche modo scattasse il momento romantico anche qui a Spesodditi. Ma carissimo Giorgio, ne parliamo tra poco, perché ci addentreremo nel Gran Sasso e al CERN tra poco su Esoradio.
2: Tra poco.

0: Shock in My Town, questo brano di Franco Battiato. Torniamo tra poco a Space Oddity. Intanto andiamo a vedere le ultime notizie per amici che sono in viaggio. Incidenti in A12 a Genova Est in entrata in direzione di Genova, in A1 a Modena Nord in uscita abbiamo code per traffico intenso, sempre in A1 tra la variante di Vali che sta su Marconi Nord direzione Nord Bologna, rallentamenti per lavori. In A14 c'è traffico verso Bologna tra Faenza e Castel San Pietro, abbiamo code a tratti, mentre sempre in Romagna sulla diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e Lugo verso la A14 abbiamo 1 chilometro di coda per incidente, siamo all'altezza del chilometro 12 e 600. Space Oddity,
1: stranezze dallo spazio.
2: E poi stavo pensando di ipotizzare una nuova particella di materia oscura per sfuggire ai vincoli del barione Omega, ma sembra una cosa che può venire in mente a chiunque.
3: Concordo. Lo sai cosa mi sbalordisce? Che qualcuno abbia pensato di mettere del formaggio dentro la crosta.
4: Bentornati su Isoradio, carissimi amici ascoltatori, con il nostro Giorgio Pacifici
5: e Simone Mercurio.
4: Allora, carissimo Giorgio, tu sei stato dentro ai meandri dello studio del Gran Sasso, dove ci sono queste ricerche.
5: Esatto, con 4 aree grandissime, materia oscura, fisica dei neutrini, astrofisica nucleare, ricerche varie. Beh, lì praticamente ci sono delle grotte gigantesche dove sono posizionati degli esperimenti. Ad esempio ce n'è uno con Opera, per esempio, si chiama, che cerca di catturare queste particelle, ma c'è anche, hanno dei nomi un po' particolari, Cupido, Cuore.
4: A proposito del tuo incontro con la tua attuale moglie.
5: Sì, sì, ma anche Cobra, che non c'entra nulla, e Dama, già ci siamo, no? Come, e anche Luna. Insomma, gli scienziati, che diciamo, intanto è stato creato da un grandissimo che è Antonino Zichichi, riuscì ad unire i lavori per l'autostrada a questo laboratorio, una cosa pazzesca anche sul piano gestionale. E poi ce ne sono stati tantissimi, il fisico Rubbia per esempio, che è anche Nobel, attualmente c'è Marica Branchesi che collabora, tutto sotto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Allora lì questi meccanismi curiosissimi, per esempio per la caccia a neutrini c'è l'esperimento Borexino, che cerca di catturare i neutrini, che sono particelle le più elusive possibili, senza massa, difficilmente catturabili, solo lì sotto, perché tutto il resto di particelle, gli strati di roccia li fermano, ma i neutrini no, i neutrini viaggiano oltre tutto. E quindi con Borexino c'è una sorta di liquido molto particolare, non entro nei dettagli, che cattura queste particelle, perché cerchiamo di capire perché esistono queste particelle, che cosa fanno, qual è il loro meccanismo, e già siamo abbastanza avanti.
4: Ma praticamente cosa si vede, cosa hai visto tu con i tuoi occhi? Qualcosa o bisogna andare con super microscopi?
5: Ottima domanda, Simone, perché ad occhio nudo si vede ben poco in realtà. Ci sono questi strani strutture piene di cose un po' particolari, cioè da volte sono ferme di fatto, però poi ci sono anche degli uffici dove tutte le piccole variazioni vengono catturate, perché qui si parla di variazioni infinitesimali. Ci sono anche esperimenti che ad occhio nudo si vedono delle striature, che sono proprio le strisciate dei neutrini, un po' come se fossero nella sabbia, ecco, per dire. E chiaramente anni e anni di questo poi ci portano a determinate conclusioni. Ma il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso non è l'unico.
4: Del Gran Sasso
5: non è l'unico, assolutamente, perché il più grande laboratorio al mondo è invece in frazione di Ginevra, ed è
4: il celeberrimo CERN.
5: Esatto, Centro Europeo Ricerche Nucleari.
4: E tu anche lì ci sei stato? Come è andata? Cosa hai visto? Chi ha intervistato? Chi ti ha confidato i misteri dei neutrini, insomma, di questi alieni che in qualche modo ci sono attorno a noi,
5: ci colpiscono. Eh sì, ma sono senza massa, elusivi, e come la luce ancora più leggeri della luce.
4: A cosa servono?
5: Allora, intanto noi stiamo indagando.
4: No, diciamo, insomma, chi
5: stiamo indagando? No, il Sole per esempio produce neutrini, non è l'unico corpo celeste, non è l'unica fonte di produzione. È ancora più enigmatica, ed è questa la vera caccia che facciamo adesso, perché

0: neutrino stiamo studiandolo, ma più di tanto, insomma, ha una sua esperienza, ma che finisce lì. La materia oscura è questa al centro delle ricerche, ad esempio, del CERN. La materia oscura è qualcosa che esiste. Considerate che la materia che noi vediamo è solo il 4-5% di tutta la materia. Cioè, noi viviamo una specie di oasi, di isola, e crediamo che il mondo sia fatto così? No. E questo è un piccolo mondo, quello. È il 4-5%.
1: Un'infinitesima parte.
0: Un'infinitesima. C'è poi la materia oscura, l'energia oscura, ma c'è anche la materia esotica, viene chiamata, che noi non conosciamo. E stiamo cercando adesso di capire che cos'è questa
1: esotica
0: materia esotica.
1: Esotica nel senso di esterna a noi.
0: Sì, nel senso di non classica, non tradizionale, non si sa come chiamarla, diciamo la verità. E c'è un esperimento che si chiama GLASS, che attraverso un composto organico, un composto particolarissimo, riesce a catturare questi segnali. La materia oscura, noi qui sul pianeta Terra, non riusciamo proprio a catturarla. Mentre, non so, i neutrini, ne parlavamo prima, siamo impregnati, ma non sono così importanti come la materia oscura, che determina addirittura degli spostamenti di galassie.
1: Sembra di essere dentro una puntata di Star Wars, a proposito di materia oscura, no? il lato oscuro.
0: Sì, sì, che però in realtà la cosa giusta non era dark matter, ma era il termine invisibile, perché in realtà è invisibile, non è oscura.
1: Se dovessi spiegare a un bambino di 10 anni cos'è la materia oscura, come lo spiegheresti?
0: Gli regalerei un fumetto prima di Topolino o Tex Willer, non so, per non parlare di Cioè, che ho detto tanti anni fa.
1: È un tema complicato e oscuro, appunto, cioè nel senso invisibile anche.
0: Ma guarda, i grandi filosofi dicono che noi abbiamo già tutto dentro, no? E che in realtà è a livello intuitivo, bisogna tirarlo fuori attraverso le regole, attraverso una elaborazione nostra di comunicazione. Io credo che i bambini già sappiano, percepiscano l'immensità, la grandiosità dell'universo, che ha fatto sì, appunto, che nel 2012 addirittura, attraverso questo grande acceleratore di 27 chilometri, parliamo sotto 120 metri di terra, sotto il lago di Ginevra, un grande tunnel sotterraneo di 27 chilometri con più di 100 metri di altezza, una cosa gigantesca. Stare lì, io ci sono stato, è veramente altro che fantascienza, la superi ampiamente, con questi a volte esperimenti giganteschi che sono quasi, sono 80 metri di altezza, cose pazzesche. Allora lì viene ricreato, alcune condizioni vengono ricreate dell'universo, perché solo lì ricreiamo quegli ambienti estremi che noi non possiamo visitare sul pianeta Terra. E ricreandoli e facendo scontrare delle particelle, così come accade ai confini dell'universo, veniamo a sapere qual è il processo che si attua lì ai confini del cosmo e quali particelle si producono che noi qui sulla Terra non possiamo avere.
1: In qualche modo neutrini, materia oscura, possiamo dire che sono stati all'epoca, quando è stato, testimoni invisibili del Big Bang, si può dire. Se riuscissimo ad addomesticare i neutrini, la materia oscura, in un futuro remoto, lontanissimo probabilmente, che cosa, come li potremmo utilizzare? Ci sarebbe una connessione internet interstellare, non lo so, cosa accadrebbe?
0: No, è giusta la tua, Simone, la tua intuizione, perché effettivamente proprio Marika Branchesi, che ho citato ad esempio, che collabora con il Gran Sasso, è all'origine di una collaborazione internazionale che ha scoperto queste, come rilevare le onde gravitazionali, cioè ai confini sempre dell'universo, enormi fenomeni tipo scontri di buchi neri, stelle di neutroni che fanno, emettono delle onde, e noi da qui riusciamo a capire cosa accade lì.
1: Quindi paradossalmente può essere usato anche come mezzo di comunicazione.
0: Esattamente, infatti si chiama proprio comunicazione gravitazionale, è proprio una nuova forma che è nata da poco, perché gli italiani sono stati al centro, con Cascina, Pisa, al centro della scoperta, del rilevamento delle onde gravitazionali, sono state postulate ma mai rilevate, e quindi si apre tutta questa nuovo campo.
1: Un tema su cui torneremo a indagare, perché è molto curioso. Si parla di spazio, ma si resta ben, anzi, sotto terra, sotto il nostro pianeta Terra.
0: E volevo dire un'ultima cosa, forse a te farà piacere, essendo siciliano. A largo delle coste di Catania c'è un rilevatore di neutrini sotterraneo che è anche bellissimo da vedere, nessuno riesce a vederlo perché è molto profondo, ma anche lì sott'acqua cerchiamo di catturarli i neutrini.
1: I neutrini catanesi.
0: Esatto.
2: Questo acceleratore di protoni stabilizza l'atomo in questa camera qui, poi lo propelle...
3: Mi scusi, professor Cervelliacus, ma io ho lavorato in una centrale nucleare per 10 anni, e credo di sapere come funziona un acceleratore di protoni.
2: Bene, allora venga giù e lo dimostri.
3: D'accordo, vengo subito.
1: Bene, Giorgio, siamo giunti al termine anche di questa nuova puntata di Space Oddity. La nostra missione volge al termine, ma lo spazio non smette mai di sorprenderci.
0: Space Oddity finisce qui, ma il viaggio continua tutte le domeniche alle 21.05 su Rai Iso Radio.
1: E ci trovate naturalmente anche in podcast on demand su Rai Play Sound. Scaricate la nostra app, puntate le antenne, torniamo tra una settimana.
0: Ciao a tutti da Giorgio Pacifici
1: e da Simone Mercurio.
0: Passo e chiudo.

0: E allora l'appuntamento con Space Oddity è per domenica prossima, sempre alle 21.05 qui su Isoradio. Ora continuiamo a viaggiare così, non nello spazio, ma più che altro nei cieli, perché andiamo a collegarci col servizio meteorologico della Nautica Militare. Tra un minuto andremo a collegarci con Pratica di Mare. Ora vediamo un po' gli aggiornamenti e le ultime notizie per chi è in viaggio al nostro ascolto. In A14 tra la 16 e Canosa c'è fumo per incendio. Attenzione, la visibilità non è ovviamente ottimale, siamo all'altezza del chilometro 605. A Napoli in tangenziale tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli abbiamo code per la presenza di un mezzo fermo in panne. Sempre zone paraurbane, a Roma tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale verso la tangenziale ci sono code per traffico intenso. È sempre segnalato invece in Liguria l'incidente in A12 a Genova Est in entrata verso Genova, ma non ci sono ripercussioni, quindi al momento non segnaliamo né code né rallentamenti, non ci sono più problemi in A10. Anche verso Genova sulla 10 il traffico è tornato regolare, quindi possiamo mettere da parte anche questa notizia. 21:30, ora sì, possiamo collegarci con l'Aeronautica Militare. Buona serata al tenente colonnello Lorenzo Granati.
1: Grazie, buona serata anche a voi. Si sono esauriti i fenomeni temporaleschi che si sono manifestati nel corso del pomeriggio sulle regioni centrali e sulla Sardegna, quindi il cielo si presenta per lo più stellato al centro e al sud. Viceversa al nord assistiamo al passaggio di un sistema perturbato che sta portando invece dei temporali sparsi sulle aree alpine, sulla Lombardia, sul Triveneto e anche sul settore settentrionale, diciamo, dell'Emilia Romagna. Nel corso delle prossime ore dovrebbe esserci un'attenuazione di questi fenomeni, se non addirittura un complessivo esaurimento, ma sarà una situazione assolutamente temporanea, perché poi già dalla mattinata di domani si ripresenteranno questi temporali, inizialmente sul Triveneto, sul settore alpino, e poi nuovamente la Lombardia, l'Emilia Romagna, le regioni centrali nel corso della tarda mattinata pomeriggio, e poi anche qui in serata tenderà un po' ad attenuarsi tutto quanto. Qualche sporadico rovescio temporale anche sulle regioni meridionali e sulle due isole maggiori, il tutto in un contesto di temperatura che andrà diminuendo sensibilmente soprattutto al nord-est, Lombardia, Emilia Romagna e regioni centrali. È tutto, la linea torna allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: la serata delle chitarre in The Stars, Rolling Stone, nuovo singolo per questa storica band inglese. 21:39 minuti, buona domenica sera a tutti, una domenica un po' diversa. Beh, siamo alla vigilia del ponte, no? Tutti parlano sempre del ponte, ma c'è un giorno che rappresenta il ponte. Ecco, il ponte è rappresentato dal 1° giugno, domani è giorno di lavoro, giorno feriale, lunedì, primo giorno della settimana, però per molti italiani è un giorno non giorno, nel senso è un giorno inventato, rubato alla quotidianità, alla ripetitività. Beh, domani molti si sono così presi una giornata libera e così riusciranno a collegare questa domenica, questo fine settimana, con martedì 2 giugno, giorno di festa. Oggi a Roma è il Giro d'Italia, un bel caos nel centro della città, e 2 giugno si replica perché a Roma c'è la sfilata, più o meno nella stessa zona. Stanno smontando le cose del Giro d'Italia e si monta un po' tutto quello che serve per la sfilata tradizionale, classica del 2 giugno. Voglio ricordarlo a voi, ma lo ricordo anche a me stesso, perché io mi diverto ogni anno a fare le foto alle frecce tricolori che passano sul cielo di Roma. Ecco, martedì mattina 2 giugno passeranno alle 9:15, quindi alle 9:15 il presidente Mattarella salirà sull'altare della patria, sugli scaloni dell'altare della patria, per appunto l'omaggio ai caduti, e in quel momento, subito dopo, passeranno su Roma le frecce tricolori. Quindi per tutti gli appassionati di fotografia, non sono l'unico ma sono in molti, anche intorno al mio palazzo li vedo lì con le macchine fotografiche, con i teleobiettivi, per fotografare il più possibile da vicino anche i piloti, insomma, che passano a altezza abbastanza bassa e poi lasciano i tricolori, il fumo tricolore, come è tradizione. Quindi martedì mattina alle 21:15 per i romani, almeno quelli che abbiano in zona, insomma, che saranno interessati al passaggio delle frecce, mentre per tutti gli altri italiani si possono vedere in diretta su Rai 1.
1: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Le 21:48 minuti in questa domenica sera, 31 maggio del 2026, c'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeno insieme fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Isoradio, quella che parte a mezzanotte e mezzo e arriva alle 5:30, tutto in diretta, non ci sono né trucchi né inganni, noi trasmettiamo giorno e notte, tutti i giorni dell'anno, sempre in diretta, quindi se anche non viaggiate ma di notte vi svegliate, volete sentire una voce che sveglia come voi in quel momento, sintonizzatevi su Isoradio 103.3, poi ovviamente altre frequenze, 103.2 a Milano, 103.5 a Roma, e ci troverete insieme a voi. Maltempo al nord, diramazione Gallarate-Gattico tra la 26 e Sesto Calende-Vergiate verso la 8 Milano-Varese, abbiamo code a tratti per forti temporali, quindi attenzione, ricordo quando piove in autostrada il limite massimo di velocità scende per legge a 110 km orari e a quel limite vengono tarati anche i vari rilevatori di velocità, quindi bene, bene saperlo. Sulla A14 ancora traffico tra Faenza e Castel San Pietro, direzione nord, Bologna, code a tratti, abbiamo fumo per incendio in A14 tra Molfetta e Bitonto, siamo all'altezza del chilometro 660.

ripresa la stagione, è ripartita ufficialmente la stagione anche oggi, tanta gente al mare, quindi i bagnini, i bar e tutto quello che c'è intorno alla stagione estiva degli stabilimenti, dei bagni. Quindi un saluto a tutti gli operatori in questo settore. Noi abbiamo, insomma, bei mari, decisamente, ne abbiamo più di uno e siamo, insomma, organizzati nel migliore dei modi da questo punto di vista, anche se magari si può fare di più in alcune zone, sicuramente. Ma insomma, questo è un argomento anche che poi ritroviamo spesso sui giornali, le concessioni, l'organizzazione, insomma, è un argomento anche questo di settore, ma che ci riguarda direttamente, che direttamente riguarda la nostra economia, che dal mare, dall'intrattenimento anche intorno al mare, alle spiagge, alle vacanze, insomma, trae parecchia linfa, trae parecchio motore. Sono 21:57 minuti, questa è Isoradio in diretta con voi su Strade e Autostrade Italiane in questa domenica sera.

Abbiamo detto sulla diramazione Galara Tegattico della 8, tra la 26 e 6 Calendo Vergiate, verso sud e verso la 8, abbiamo rallentamenti per temporali. In A14, tra diramazione per Ravenna e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, rallentamenti per traffico intenso. Attenzione, segnaliamo un incidente al nord-est, siamo sulla 27, tra Belluno e Fadalto, direzione sud Venezia, incidente all'altezza del chilometro 68. Per ora non ci sono code o rallentamenti.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

9 minuti dopo le 22, buonasera da chi da poco si è messo all'ascolto di Isoradio. Si sta giocando il Roland Garros in questo momento, sono in campo insomma gli ottavi di finale, l'accesso ai quarti di finale, in campo in palio c'è l'accesso ai quarti. Stanno giocando Mencik contro Rublev, Mencik in vantaggio per 2-1, nel quarto set sono un gioco pari, si sta giocando sul campo centrale di Parigi, Philippe Chatrier, il match è tra Casper Ruud, il norvegese Casper Ruud, e il brasiliano João Fonseca. Fonseca ha vinto il primo set per 7-5 e sono 5 pari al secondo set, match molto combattuto tra Ruud e Fonseca, queste le due partite. Poi domani tornano tutti e tre gli italiani in campo, quindi domani ci sarà una scorpacciata per gli appassionati. Da domani mattina alle 11 arriva il nostro Flavio Cobolli, poi intorno alle 15-16 dovrebbe giocare Matteo Berrettini, poi anche Matteo Arnaldi, quindi domani i nostri tre alfieri azzurri in campo a Parigi a Roland Garros.

Suoni caraibici per questo brano di Jovanotti qualche tempo fa. Bella il pezzo che abbiamo volentieri riascoltato questa sera alle 22:17 minuti in diretta all'ascolto di Isoradio dallo studio 1. Alle 23 torna l'informazione con il giornale radio. Ora noi torniamo invece sulle nostre strade e autostrade a vedere un po' le ultime notizie sulla statale 7 via Appia, rallentamenti a Matera in direzione Brindisi, sul raccordo Ascoli Porto d'Ascoli, rallentamenti per liquido sull'asfalto prima di Maltignano in direzione di Porto d'Ascoli, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo code tra diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e Capaci Isola delle Femmine in direzione di Palermo, sono code dovute al traffico intenso. A 33 Asti Cuneo tra Isola d'Asti e Costiglione Govone in direzione Cuneo il tratto è chiuso per lavori e rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina.

0: Don't Wanna Know, sono i Maroon 5, un brano di qualche tempo fa, quando sono 22 e 24 minuti, ancora rallentamenti per temporali, ora anche in A8 sulla Milano-Varese tra Castellanza e diramazione Gallarate-Gattico, rallentamenti appunto in entrambe le direzioni. Sulla 26 incidente tra Carpugnino e Baveno, verso nord grave lunatoce, siamo al chilometro 189, coinvolta una automobile. Incidente anche in A27 tra Belluno e Fadalto verso Venezia, al chilometro 68, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze e Firenze viadotto Indiano verso Livorno, incidente, qui siamo proprio all'inizio della Firenze-Pisa-Livorno nel tratto iniziale. C'è ancora fumo per incendio, o meglio, sono due tratti della A14 interessati. Siamo tra la 16 e Canosa, al chilometro 605, e anche un po' più a sud, tra Molfetta e Bitonto, al chilometro 660, segnaliamo fumo per incendi. Quindi attenzione, perché la visibilità ovviamente in questi casi non è ottimale. Dicevamo della pioggia al nord. Sally, Fiorella Mannoia.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ed Sheeran in questa nostra scaletta di questa domenica sera, ancora un bel po' di brani da ascoltare nei prossimi minuti fino a mezzanotte, e fino a mezzanotte poi comincerà la programmazione del nuovo giorno del primo giugno. Allora vediamo un po' gli aggiornamenti sulla Brescia-Padova: incidente tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Sulla A8 segnaliamo rallentamenti per temporali tra Origio Ovest e Busto Arsizio. In A26 incidente tra Carpunnine e Baveno, verso nord Gravellona Toce, coinvolta un'automobile al chilometro 189. Incidente sulla A27 tra Belluno e Fedalto verso Venezia al chilometro 68. Incidente in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, tra Firenze e Firenze Viadotto Indiano verso Livorno. Mentre in A14 ancora fumo per incendio tra la 16 e Canosa, siamo alla altezza del chilometro 605.
1: E ciao, ho

E che bella versione di Specchi Riflessi, brano degli Audio 2, qui interpretato da Mina e Adriano Celentano. Questa è una versione ancora diversa da un album di Mina. Insomma, oggi, sfogliando i giornali, uno degli articoli che più ho gradito è questa intervista di Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera, la rubrica Confessioni. Lorenzetto ha intervistato Andrea Carbini, che è uno degli ultimi edicolai, diciamo così, italiani, ma ha una storia molto particolare, perché lui era un manager delle librerie Feltrinelli, insomma era uno molto molto attivo. Improvvisamente ha mollato tutto e ha deciso di aprire un'edicola dove si vendono i giornali. Sapete, una volta esistevano le edicole dove uno usciva di casa la mattina prima di andare al lavoro, o magari il sabato, la domenica, andava lì, comprava il giornale. Insomma, era un momento decisamente rituale della giornata. Sappiamo che ultimamente i giornali si leggono meno, le notizie non si approfondiscono più tanto, si leggono i titoli, poche parole, poi pensiamo di sapere un po' tutto. E appunto Lorenzetto ha questa edicola di 6 metri per 3 nel centro di Milano, fa orari abbastanza impossibili, si sveglia alle 4.30, alza la serranda alle 5.45, finisce alle 21, questo praticamente tutti i giorni, perché lui è aperto praticamente tutti i giorni. E racconta un po' la sua storia, i suoi incontri, il vivere praticamente in strada tutta la giornata, incontrare persone di vario genere, al solidarietà, con chi gli porta una brioche, chi magari anche un pasto caldo. Insomma, l'edicola è un po' un presidio, è come tante altre cose che magari si sono messe da parte dicendo non servono più, invece sono secondo me un presidio dei centri sempre attivi, anche in qualche modo di controllo e di solidarietà. Comunque qualcuna ne è rimasta nel nostro paese, sono diminuite parecchio, speriamo di salvarle, magari di trasformarle un po', di renderle un po' più accattivanti, ma in qualche modo speriamo che rimangano, anche perché sono esteticamente, almeno alcune, molto molto belle. 22:43 minuti, tra poco torniamo alla viabilità, ora arriva questo brano di Gracie Abrams.

Comunque vada, resto tua per sempre. Questo è il brano della voce di Elisa alle 22:50 minuti. Siete all'ascolto di Isoradio, tra poco torna l'informazione con le notizie del GR1 delle 23. C'è una notizia anche molto importante che arriva dal Cuneese: speologo bloccato a 120 metri di profondità in una grotta, appunto nel Cuneese, e un ventenne ferito a un piede, in corso una maxi operazione. Sarebbe bloccato sotto una roccia. Mobilitate squadre dal Piemonte, dalla Liguria e anche dalla Lombardia per tentare così di salvarlo e recuperarlo. Quindi sarà sicuramente una delle prime notizie che ascolteremo nella prossima edizione del GR1 tra 9 minuti, appunto alle 23. Intanto non ci sono più rallentamenti per temporali sulla 8, il traffico torna regolare tra Origio Ovest e Busto Arsizio in entrambe le direzioni.

22:58 minuti, The Script col loro brano, tra poco l'informazione, tra poco le notizie che arriveranno dalla redazione del GR1, poi torneremo in diretta fino a mezzanotte con tutti gli aggiornamenti in questa domenica 31 maggio. Ora li Chic, I Want Your Love.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente è in primo piano mentre le forze israeliane avanzano in Libano e stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran con le parti che alzano la posta in gioco.
3: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. Lo rivela la CNN, che parla di 50 tunnel riaperti su 69 in 18 basi missilistiche dopo aver analizzato immagini satellitari e cita alcuni esperti secondo i quali questa sarebbe la dimostrazione dei limiti della strategia dei bombardamenti israelo-americani. I mediatori nel frattempo continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, dopo le ultime modifiche proposte da Trump, e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Per ora la guida suprema Khamenei non ha ancora replicato. In serata sono anche circolate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo di Teheran. Sul fronte libanese, uno dei temi delle trattative tra Iran e Stati Uniti, Israele penetra sempre più in profondità. 26 anni dopo torna a conquistare il castello di Beaufort, ben oltre il fiume Litani, considerando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine, nel tentativo di tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e monitorano la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. Proseguono in provincia di Cuneo le complesse operazioni di soccorso per liberare uno speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. L'uomo è cosciente e assistito dai sanitari del soccorso alpino, ma un grosso masso gli blocca una gamba. I tecnici stanno lavorando per frantumare la roccia e ampliare alcuni passaggi della cavità. Sul posto oltre 40 specialisti. Le operazioni potrebbero proseguire per tutta la notte. Grave incidente stradale in provincia di Foggia, un 16enne morto quando l'auto con a bordo 5 minorenni è finita contro un guardrail dopo aver cercato di sfuggire a un posto di blocco. Episodio analogo sul litorale romano.
4: Una tranquilla domenica di festa per l'arrivo del Giro d'Italia a Ostia è stata segnata dalla pericolosa corsa in auto di due presunti banditi inseguiti dalla polizia che hanno investito e ferito per fortuna lievemente due ragazze. Sono fuggiti davanti all'alt degli agenti per un controllo di routine. Immediatamente è iniziato l'inseguimento dell'auto sospetta che, non curante della presenza di numerosi pedoni, ha attraversato le vie parallele a lungomare. Durante la rocambolesca fuga l'auto ha investito due ragazze. Soccorse e subito portate all'ospedale Grassi, per fortuna hanno subito solo escoriazioni. Il veicolo, spinto ad alta velocità in un orario in cui molti bagnanti stavano raggiungendo le spiagge, avrebbe anche potuto uccidere. La corsa dell'auto si è arrestata dopo circa 4 chilometri in via Capo Sperone, dove si è scontrata con la macchina della polizia. Nel veicolo sono stati rinvenuti arnesi da scasso. I due giovani a bordo sono stati arrestati. Si stanno esaminando le immagini riprese da alcune telecamere della zona. Sara Verde, GR1.
2: Nuovo episodio di violenza di genere in provincia di Rovigo. Una donna è stata accoltellata dal convivente all'interno di un campo nomadi. Ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo fuggito dopo l'aggressione è stato rintracciato alcune ore più tardi con una ferita alla gola, forse autoinflitta. Indagato per tentato omicidio. Operai trattati come schiavi nel cantiere del consolato americano di Milano è stato fermato all'aeroporto di Bergamo il manager turco della società impegnata nei lavori, indagato nell'inchiesta sul presunto sfruttamento dei lavoratori. Secondo la procura stava cercando di lasciare l'Italia dopo le irregolarità emerse nei controlli. È stato bloccato mentre era in partenza per Istanbul con la famiglia. E chiudiamo parlando del ponte del 2 giugno, primo banco di prova per il turismo estivo. Tanti hanno scelto il mare, allora sentiamo com'è andata la domenica a Pizzo, in Calabria.
0: L'acqua era fredda?
1: No, si sta bene.
0: Un tuffo dove l'acqua è più blu e anche se ancora non è caldissima, non importa. C'è chi ne sentiva proprio il bisogno e chi inizia adesso e non smette più.
5: È iniziata l'estate?
6: È iniziata ufficialmente, sì. Bagno bellissimo, poca gente, acqua cristallina.
7: Io fino a dicembre faccio bagni. In questa baia è l'acqua più calda di tutta la Calabria.
0: Pizzo in stato di grazia, non solo la marina con la brezza che attenua le temperature e il mare calmissimo, la piazza a punta, il castello e una giornata tranquilla di inizio estate. La porta è il ponte del 2 giugno per gli italiani, mentre dall'estero c'è chi è già proprio in vacanza.
8: People are really lovely here.
0: Le persone sono molto carine qui, ombrellone e gelato per colazione e si va.
8: How you said it for breakfast, so.
0: E a proposito di gelato, il tartufo qui può fare da colazione, pranzo e cena.
9: La colazione dei campioni?
10: Sì, soprattutto quello al purgatorio che c'è anche il liquore dentro, è spettacolare.
11: Faremo molto probabilmente il bis.
9: Dieta domani?
11: No, non esiste la dieta.
0: Pizzo Calabro, Maria Teresa Santaguida, GR1.
2: Il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea torna alla musica di Radio 1.
12: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: The Script, questa è We Cry alle 23:11 minuti dopo l'informazione, dopo il giornale radio. Con tutti gli aggiornamenti e le notizie di pubblica utilità torniamo in diretta fino a mezzanotte. C'è Massimo Chiedroni in console e Roberto Fragomeno. Vediamo le ultime notizie, si sono risolte un po' tutte le segnalazioni. Intanto è ancora segnalato l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze e Firenze-Viadotto Indiano in direzione di Livorno, mentre in A14 fumo per incendio tra la 16 e Canosa, raccordo Salerno-Avellino, rallentamenti a Serino in entrambe le direzioni, sulla statale 7 via Appia rallentamenti a Matera verso Brindisi, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo code tra Punta Raisi e Capaci Isola delle Femmine in direzione di Palermo. Queste le ultime segnalazioni, per il resto traffico scarso e regolare un po' ovunque.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

E si sente anche lo zampino di Jeff Lynne in questa Home to Us, Paul McCartney con Ringo Starr. 23:17 minuti, incidente sulla 2 del Mediterraneo tra Campania e Contursi verso Reggio Calabria. Siamo tra il chilometro 36 e il chilometro 46. Non ci sono per ora particolari segnalazioni di code o rallentamenti. Incidente anche sulla statale 18 di Tirreno Inferiore a Scilla in entrambe le direzioni. Mentre torniamo a vedere le notizie dal raccordo Salerno-Avellino, abbiamo rallentamenti tra Serino e Avellino in entrambe le direzioni. I rallentamenti sono dovuti al traffico intenso.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: via.
1: Il nuovo singolo di Ron si intitola Vite Parallele, lo stiamo ascoltando molto in questi giorni qui su Isoradio. Sono le 23:25 minuti, buonasera da chi da poco si è messo al nostro ascolto. Saluto anche i tanti amici che ci stanno scrivendo in queste ore, che ci stanno seguendo da casa, qualcuno così in procinto di andare a letto, qualcuno che ci segue con la radio accesa anche di notte, come ci ha scritto Luigi, dice: mentre dormo la radio comunque rimane bassa ma accesa. Questa è un'abitudine che hanno molte persone, di lasciare comunque la radio accesa, ovviamente ad un volume che non disturbi. Quindi insomma, anche chi dorme idealmente viaggerà con noi nelle prossime ore. Intanto, per quello che concerne la viabilità, si sono risolte molte situazioni. In questo momento abbiamo ancora rallentamenti sul raccordo Salerno-Avellino, tra Serino e Avellino, in entrambe le direzioni, sono dovuti al traffico intenso. Mentre sulla statale 7 via Appia ancora rallentamenti a Matera in direzione di Brindisi. In autostrada non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti. Traffico scarso in questo momento, regolare un po' ovunque. Diamo uno sguardo anche alla situazione chiusure, se ci sono delle novità. Chiusa la variante di Valico, chiusa la 1 tra la variante di Valico e località Aglio, è chiusa in direzione nord Bologna fino alle 6 di domani.

runway. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E questo è Pink con Just Give Me a Reason, il titolo del brano. Sono 23:34 minuti. Sta piovendo a Milano sulle tangenziali, sulla est, sulla nord, sull'ovest di Milano, quindi piove in Lombardia in questo momento. Incidente sulla 2 del Mediterraneo tra Campagne e Contursi in direzione di Reggio Calabria. Siamo tra il chilometro 36 e il chilometro 46. Mentre vi ricordo che è chiusa la 1 questa notte, è chiusa il tratto appenninico tra la variante di Valico e località Aglio, chiuso in direzione nord verso Bologna, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina.

Venditti, 21 modi per dirti ti amo, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, quando sono le 23:42 minuti. Noi proseguiamo in diretta il nostro viaggio, il nostro percorso. Tra poco ci fermeremo per l'informazione, per il giornale della mezzanotte, poi riparteremo verso l'alba per tutta la notte con la notte di Isoradio, questa notte con Giusy Panara. Questa notte, a proposito, è chiusa la 1, è chiuso il tratto appenninico tra la variante di Valico e località Aglio in direzione nord Bologna, e rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. Mentre è segnalato ancora un incendio in A14 tra la 16 e Canosa, c'è fumo, l'incendio è in direzione di Bari.

La pioggia la domenica, è vero, la pioggia la domenica, possiamo confermarla. Questa sera a Milano sulle tangenziali sta piovendo, sulle tre tangenziali di Milano, ovviamente in Lombardia, nel milanese segnalata pioggia. Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la 26 incidente, chiusa la 1 questa notte, tratto appenninico, tra la variante di Valico e località Aglio, il tratto è chiuso in carreggiata nord verso Bologna fino alle 6 di domani mattina. Mentre segnaliamo un incidente in A24, siamo tra la 25 e Tagliacozzo verso Roma, esattamente all'altezza del chilometro 69.

No surprises, questi sono i Radiohead alle 23:56 minuti con questo Carry On finale. Stiamo per lasciare la linea all'informazione, al giornale della mezzanotte. Noi ci risentiremo ovviamente al termine. Intanto sulla 24 tra la 25 e Tagliacozzo in direzione di Roma segnaliamo un incidente, qui siamo all'altezza del chilometro 69, chiusa la 1 questa notte tra la variante di Valico e località Aglio, chiusa in direzione nord Bologna e rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina, 1° giugno. Ora Gino Paoli e poi l'informazione, il giornale della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Cuneo, speleologo intrappolato in grotta a 120 metri di profondità, bloccato da un masso e ferito ad un piede. Corsa contro il tempo per riportarlo in superficie, mobilitate squadre di Piemonte, Liguria e Lombardia. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. L'esercito conquista il castello conteso di Bufor e avanza per isolare Hezbollah. Consiglio di sicurezza ONU su richiesta di Parigi. USA e Iran, condizioni più dure nella controproposta di Trump per la pace nel Golfo. La risposta di Teheran attesa in tre giorni, ma gli Ayatollah avvertono delle promesse del nemico, non ci fidiamo più. Vicenza, bottiglie incendiarie davanti all'abitazione del cronista che difese Don Patriciello. Lettera di minacce anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni che dice attacco irricevibile alla libertà di stampa. L'inchiesta sul cantiere del nuovo consolato americano a Milano, fermato in aeroporto, un manager turco indagato per caporalato, stava fuggendo a Istanbul con la famiglia. Autostrade, da oggi rimborsi per code e cantieri. Con ritardi di oltre 3 ore sarà restituito l'intero pedaggio. 100 anni di Marilyn Monroe. Un secolo fa nasceva l'attrice, poi divenuta leggenda. Una vita tra grandi successi e amori infelici. Ciclismo, Roma in corona Vingegaard. Il Giro d'Italia è suo, successo azzurro nell'ultima tappa con Jonathan Milan. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin, Bagnaia terzo. Buonasera da Carmelo Lazzaro, sono ore di apprensione a Garessio, in provincia di Cuneo, dove un giovane speleologo ligure è intrappolato dal pomeriggio all'interno di una grotta a notevole profondità. È ferito, ma cosciente. Al lavoro le squadre di soccorso.
3: Richiedono tempo le operazioni di salvataggio di uno speleologo bloccato nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di un 20enne italiano residente in Liguria che ha la gamba bloccata da un masso che probabilmente si è staccato da una delle pareti. I compagni di spedizione che erano con lui sono riusciti a uscire a dare l'allarme. Data la complessità della situazione, sono sul posto le squadre di soccorso alpino e speleologico di 3 regioni, Piemonte, Liguria e Lombardia, che sono riuscite a raggiungere il ragazzo. Stanno studiando come spostare la roccia che blocca il ferito e stanno allargando la cavità per aiutarlo a risalire. È stata anche allestita una linea telefonica per permettere le comunicazioni con l'esterno. La grotta dei cinghiali volanti si trova a 1200 metri di quota nell'area carsica Rocca d'Orse, Val d'Inferno, molto popolare tra gli speleologi grazie alla presenza di oltre 600 cavità censite tra grotte, pozzi e grandi sistemi sotterranei. Nel 2015 un altro episodio simile, uno speleologo valdostano si perse uscendo da lì e fu salvato dai soccorritori. Torino, Giulia Delle Piane, GR1.
2: Ora in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo della contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne.
4: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
2: La questione Iran. Si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi, serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda. Nel frattempo Teheran sta riaprendo le sue basi sotterranee di lancio dei missili.
0: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'altra guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dopo il loro sopralluogo. E Papa Leone è tornato a invocare la pace nell'ultimo Angelus di maggio. Le sue parole:
5: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: La questione energetica. L'Unione Europea starebbe valutando un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Lo scrive Bloomberg sul suo sito.
6: Il price cap è il meccanismo che l'Europa ha introdotto lo scorso anno e che prevede venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al prezzo di mercato del greggio russo da aggiornare ogni 6 mesi. Da luglio però la situazione internazionale che si è creata nello stretto di Hormuz lo potrebbe portare a un aumento da 44 ad almeno 65 dollari al barile. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21 pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
7: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
6: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
7: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
6: Lorenzo Opice, GR1.
2: L'economia è uno dei temi al centro del confronto politico assieme alla questione ucraina.
8: Sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea frena il ministro della difesa Crosetto, che bolla come molto difficile, in particolare per le pesanti conseguenze economiche. Più cauto il vice premier azzurro Tajani, che però dice prima i Balcani. Da sempre contrario alla Lega di Matteo Salvini, che ribadisce il suo no. Maggioranza compatta nel chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche e anche sulla bocciatura all'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
9: Le tasse sono diminuite tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elly Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
8: In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione, una misura che riguarderebbe l'1% della popolazione. Questo è il pensiero della leader del PD Elly Schlein sulla patrimoniale. Sull'Ucraina in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle. Altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo un pacchetto di misure per i giovani. Anche da più Europa Riccardo Maggi pensa alle nuove generazioni.
10: La nostra priorità è abbassare le tasse sul lavoro, in particolare per i giovani che scappano dal nostro paese per avere un futuro e che pagano più di tutti le iniquità del nostro sistema. Per farlo si possono tassare di più capitali improduttivi e grandissimi patrimoni ereditati.
8: Alessandro Allegra, GR1.
2: Messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella ai bersaglieri nel 73° raduno di Lignano Sabbiadoro, sottolineato il profondo attaccamento e legame con i valori della Repubblica. Da Giorgia Meloni il ringraziamento ai fanti piumati d'Italia che con passione, devozione, coraggio e generosità, spiega la Premier, continuano a custodire e tramandare i valori che da sempre contraddistinguono il corpo. Iniziano le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti, torniamo alla cronaca. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, in isolamento un uomo rientrato dall'Africa. Ora si attende il risultato del test.
11: L'allarme a Cagliari è scattato nelle prime ore del pomeriggio nella centrale via Manno, strada dello shopping piena di turisti. Un cittadino di origine congolese, rientrato dall'Africa dove è andato a fare visita ai parenti, dalla sua casa ha chiamato il 118 per un forte malessere, con sintomi riconducibili all'Ebola. Così nella sua abitazione si sono presentati i vigili del fuoco NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, insieme alla polizia e alla protezione civile. Con tutte le precauzioni del caso, l'uomo è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari ed è stato attivato il protocollo per le emergenze. Un elicottero ha trasportato i campioni ematici allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale. I risultati sono attesi per le prossime ore. Tutti negativi finora gli altri casi sospetti in Italia. Da Cagliari, Daniele Guido Gessa per il GR1.
2: Presunto sfruttamento di operai nel cantiere del consolato americano a Milano. In carcere il manager turco della società appaltatrice è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
12: Per il pubblico ministero Paolo Storari esisteva un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni da parte di capisquadra di nazionalità turca, secondo la procura, autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La vicenda della Molotov contro la casa del giornalista vicentino Antonio Cappellari, lasciata anche una lettera con minacce indirizzate al parroco di Caivano, Don Patriciello, e contro la premier Meloni, che definisce l'accaduto una intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa.
13: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago nel Vicentino ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
14: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
13: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Alto Piano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Alto Piano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
2: Nuovi dettagli sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. In una testimonianza protetta, la sorella di 9 anni ha raccontato agli investigatori che la bimba sarebbe rimasta agonizzante per giorni senza che nessuno chiamasse i soccorsi. Per la vicenda sono in carcere la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi. Gli inquirenti continuano a ricostruire le ultime ore di vita della bambina.
15: Rabbia e polemiche per la fuga dei cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Restano ricoverate le due donne ferite, una poliziotta e una militare. Identificato l'agente che ha fatto esplodere i petardi all'origine del caos. Per lui e per i colleghi presenti scatterà l'esclusione dalle celebrazioni e potrebbero arrivare altri provvedimenti, come annuncia il comandante della polizia locale della capitale, Mario De Sclavis.
16: Stiamo poi accertando se ha fatto tutto da solo. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica. Una volta accertati i responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare. Non è accettabile che un appartenente a una forza di

0: scatta il diritto al rimborso per lunghe file o cantieri. Le associazioni dei consumatori chiedono regole chiare e semplici per le richieste.
1: Una novità attesa che inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane, quello del diritto ad essere risarciti qualora non si usufruisca del servizio pagato, come accade quando lunghe code o cantieri ci fanno accumulare ritardo. Da oggi gli automobilisti hanno diritto al rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra una e due ore, fino ad arrivare al 100% qualora le attese siano superiori alle tre ore. Riguardo i cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo accumulati. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul suo sito un'app per il cashback del pedaggio. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
2: Il principio è validissimo, i consumatori non possono che esserne contenti. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili, bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è anche poi obbligato a scaricare da applicazioni, magari una praticità digitale, ecco, ci rinuncia, come capita in mille altri reclami.
1: Eleonora Belviso, GR1.
0: Inizia un mese ricco di appuntamenti fiscali. Fra l'altro, entro il 16 giugno bisognerà corrispondere l'acconto IMU, a cui seguirà il saldo a dicembre. Poi c'è la rottamazione quater per chi è in regola con i pagamenti precedenti. La scadenza era fissata a fine maggio, ma considerando giorni di tolleranza e differimenti per i giorni festivi, saranno ritenuti validi di versamenti effettuati entro l'8 giugno. Cinema, il primo giugno di 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe al secolo Norma Jean Mortenson. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda A qualcuno piace caldo.
3: Bye bye baby.
4: Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli, ne esaltò la camminata. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono tre matrimoni, film entrati nella storia del cinema, a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. È un frammento da un'intervista del 1960. Due anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. Meno di tre mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
0: Al Circo Massimo di Roma il 22 giugno andrà in scena il concerto dal titolo Vita in te ci credo, ormai ultimati preparativi.
5: Vita in te ci credo, le nebbie si...
0: Come anticipato dal ministro per il turismo Gianmarco Mazzi, l'evento sarà presentato da NEC e Giorgia Cardinaletti e trasmesso in prima serata su Rai 1. Parteciperanno molti artisti, da Morandi a Bocelli, da Annalisa a Biagio Antonacci, con uno scopo sociale: parlare dei temi importanti legati alla vita, dal contrasto alle dipendenze al disagio giovanile.
6: Sapere il modo.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera da Giacomo Prireschi. Il ciclismo in primo piano con il trionfo del danese Vingegaard al Giro d'Italia, ultima tappa come da tradizione a Roma con Jonathan Milan davanti a tutti sul traguardo al Circo Massimo.
9: La città eterna incorona il re pescatore nella giornata in cui Jonathan Milan rompe finalmente il tabù e ritrova la vittoria fin qui sempre sfuggita. Una giornata da ricordare, insomma, l'ultima del Giro 109. I festeggiamenti per Jonas Vingegaard, raggiunto anche dalla moglie Trine e dai figlioletti. Dominatore assoluto, ora nell'empireo dei grandi, vincitore dei tre grandi giri, solo altri sette come lui. E lui si commuove.
10: It's amazing. It's something I...
11: È un qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Vincere questa gara in questa maniera è un qualcosa che mi toglie letteralmente le parole.

0: parole.
1: I'm lost for words.
0: E poi, come detto, il successo di Jonathan Milan, sprint imperioso come finora non gli era ancora riuscito quest'anno.
2: Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
0: Il giro degli italiani, ottavo Piganzoli, il nostro futuro, nono l'eterno Damiano Caruso. La delusione di Pellizzari, certo, mitigata però dalla consapevolezza che anche lui è più che mai un cavallo di razza e che ci farà divertire in futuro. Roma con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
3: Passiamo ai motori, alla MotoGP. Bezzecchi vince al Mugello, doppietta Aprilia con Martin, sul podio anche Bagnaia.
4: Bezzecchi e Aprilia conquistano il Mugello. Prima vittoria nel Gran Premio di casa sia per il riminese sia per la moto di Noale. Un'accoppiata perfetta con il Bez che parte bene, a metà gara si libera di un coraggioso Bagnaia e dà appuntamento a tutti sul podio dopo una festa da ricordare.
5: È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile.
4: Doppietta di Noale perché Martin limita i danni, fa secondo e scivola a meno 17 in campionato. Pecco difende il podio all'ultima curva, poi per la gioia dei tifosi tricolori decide di parlare solo in inglese. Quinto di Gian Antonio che si mangia le mani per la brutta partenza. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
3: Parliamo ora di tennis, degli azzurri impegnati oggi in Francia a Roland Garros.
6: In tre dei quattro ottavi di singolare maschile ci sarà protagonista un giocatore italiano. Il primo sarà Flavio Cobolli, entrerà in campo alle 11, primo match di giornata sul Philippe Chatrier contro l'americano Zachary Schwaida. Il romano ha vinto l'unico precedente sul cemento di Delray Beach nel 2024. In palio il quarto di finale contro chi la spunterà tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. Dal centrale all'Anglen. Terzo match dopo due singolari femminili, dunque nel pomeriggio, Matteo Berrettini contro il giustiziere di Yannick Sinner, l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Entrambi sono reduci da battaglie di 5 set. Chi vincerà tra l'azzurro e l'argentino affronterà il vincente dell'altra sfida, con l'ultimo italiano in campo, Matteo Arnaldi, contro l'americano Francis Tiafo. Emilio Mancuso, GR1.
3: Il calcio e la nazionale, l'Italia si prepara ai due match amichevoli con Lussemburgo e Grecia il 3 e il 7 giugno, il CT ad interim. Silvio Baldini ha scelto la linea verde, età media dei convocati di poco superiore ai 20 anni.
7: Una volta era la nazionale dei blocchi, Juventus, Inter, Milan, soprattutto quando in azzurro venivano chiamati più giocatori dalla stessa squadra. In questo inizio estate di speranza e malinconia, l'Italia dei giovani e degli esperimenti ha una club straniero che offre più giocatori alla causa. Il Borussia Dortmund sono comunque appena tre: Luca Reggiani, 18 anni, nomen non nomen in questo caso perché è di Modena, è cresciuto nel Sassuolo, difensore come Filippo Manè, 21 anni, origini senegalesi, giovanili tra Novara e Sampdoria. Appena maggiorenne è Samuele Inacio da Bergamo, una delle città calcistiche del padre, il brasiliano Inacio Pia, passato dall'Atalanta e anche dal Napoli, lui attaccante. Un anno fa è stato il capocannoniere all'Europeo Under 17, ha scelto l'Italia, le ambizioni sono alte.
8: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
7: Sogni giovanili, vincere il mondiale sperando di tornarci. Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
3: In chiusura il basket, i playoff di Lega A, in gara 2 Brescia batte Milano 85-79.
9: Il cuore di Brescia, di una leonessa indomabile, riapre la serie con Milano. La Germania la pareggia portandosi sull'1-1 grazie alla vittoria 85-79. Brescia risponde bene alle voci esterne, assai insistenti su un possibile trasferimento alla Roma di Paul Matiasic, e bissa in pratica il primo tempo di gara 1. Partenza sprint con Della Valle e Ivanovic sugli scudi. Milano cresce nel secondo quarto e dopo essere stata a meno 9 si porta a meno 1, ma rispetto a due giorni prima la Germania resiste andando all'intervallo sul 42-36. L'Olimpia risale la china nel terzo quarto, si porta anche in vantaggio, ma Della Valle con due triple tiene vive le speranze di Brescia, che impatta quota 60 all'ultimo mini intervallo. Nell'ultimo quarto è battaglia, si gioca punto a punto con l'episodio decisivo sul 66 pari a 5.54 dal termine, quando Diop, fino a quel momento perfetto, dava una testata a Della Valle e veniva espulso. Da quel momento Milano si smarriva, strepitosa prova di Della Valle MVP con 28 punti. Ora la serie si sposta al Forum per gara 3 mercoledì e gara 4 venerdì. Oggi intanto gara gara 2 tra Bologna e Venezia con la Reyer avanti 1-0. Da Brescia, Massimo Barchiesi, GR1.
3: È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
1: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: 7:30 dopo giornate della mezzanotte, dopo il riepilogo degli avvenimenti sportivi, eccoci in studio. Questo è il momento così un po' del cambio della guardia, no Giusy? A quest'ora c'è chi va e c'è chi viene.
1: Sì, io vengo, tu vai.
0: Io vado, io dovrei appunto andare adesso dopo questa lunga diretta serale. Traffico che è stato abbastanza regolare anche in questo momento, in effetti non ci sono particolari segnalazioni, particolari problematiche. Sta piovendo a Milano sulle tangenziali. Ho visto che piove anche a Venezia.
1: Adesso quindi vedremo, allora vedremo la pioggia. Sì, la troviamo adesso in questo momento sulla Palmanova Tervisio, a Udine.
0: Sulla 23. Quindi per il resto poche segnalazioni. Chiuso il tratto appenninico della 1 in direzione appunto di Firenze. Una chiusura per lavori fino alle 6 di questa mattina. Tra poco quindi Giusy Panara. Giusy, ti lascio ai piani alti perché siamo nello studio 3, lo vogliamo chiamare così perché in effetti di solito ci spostiamo la notte allo studio 2. Sapete che il nostro studio 1 è in fase di restyling, come si usa dire in questo momento, e quindi siamo qui ai piani alti,
1: abbiamo traslocato
0: a piano superiore per qualche settimana, probabilmente questo per quello che riguarda la programmazione notturna. Quindi da Roberto Fragomeno e Massimo Chiedroni, grazie per l'ascolto, a te Giusy per questa nottata su Isoradio.
1: Grazie.

7:38, allora dicevamo con Roberto che la situazione del traffico è abbastanza tranquilla, non ci sono grossi problemi, diverse chiusure, una per esempio riguarda il traforo del Frejus che è chiuso per tutto il tratto in direzione sul versante francese per il transito di un trasporto eccezionale. Altra chiusura riguarda la Milano-Varese, qui è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, mentre per lavori c'è un senso unico alternato sulla diramazione Stroppiana-Santhià, siamo a Vercelli Ovest in entrata e in uscita. Attenzione sull'Adriatica, un incendio all'altezza del chilometro 17 tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, molta prudenza. Sta piovendo sulla 23 la Palma Nuova Tarvisio, anche sulla Venezia Belluno, e sulla Roma Teramo invece è avvenuto un incidente tra la A25 e Tagliacozzo direzione Roma. La A1 panoramica chiusa tra il bivio A1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la A1 direttissima.

ha parlato anche il giornale radio, primo giugno, oggi primo giugno, Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni e quindi tra le tante iniziative per ricordarla c'è stato questo raduno in California per così omaggiarla con delle parrucche come lei, vesti, occhiali, delle vere e proprie sosia praticamente della diva, e sono state 1037 con parrucca, platino e abito. Il record precedente era stato in Australia, si fermava a 254 partecipanti, tutti travestiti da Marilyn, 1037 riusciti ad entrare nel Guinness dei primati per il più grande raduno di sosia della diva. Il record precedente era in Australia prima della pandemia, Brighton, con abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso fuoco e calice da Martini in pugno. Donne e anche uomini di ogni età e provenienza hanno invaso il centro di Palm Springs nel deserto della California, proprio appunto per celebrare il centesimo compleanno della star, di Norma Jean. Il raduno si è svolto attorno alla celebre statua Forever Marilyn, la gigantesca scultura alta quasi, pensate, 8 metri, che rappresenta l'attrice in una delle scene più famose della storia del cinema, quella tratta da Quando la moglie è in vacanza, quando si posiziona sopra la grata della metropolitana di New York per godersi la brezza che ne fuoriesce, e l'abbiamo tutti presente quella scena veramente magnifica e poi diventata un simbolo. I partecipanti dovevano registrarsi in anticipo all'evento, pagare una quota di circa 70 euro e poi ritirare un kit di travestimento che consisteva nel celebre vestito bianco con scollo all'americana e gonna plissettata, una parrucca platino e un calice di Martini. Una squadra di parrucchieri e truccatori completava il look con una passata di rossetto e un bel neo posizionato sopra il labbro, e insomma è stata una festa magnifica, molta emozione. Sono state intervistate queste persone, alcune, una giovane donna dice: sono così emozionata, Marilyn è per me l'esempio di qualcuno che nonostante un'infanzia terribile riesce a farsi valere con la consapevolezza di sé e senza perdere la dolcezza. È un'icona, un attivista, mi insegna a credere in me stessa, alza il calice un'altra donna.

0: Con Eddie Brock fino a mezzanotte, 55 minuti, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, ci arriviamo con Adriano Celentano.
1: Cosa c'è di molto strano se non amo come gli altri?

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran, condizioni più dure nella controproposta di Trump per la pace nel Golfo. La risposta di Teheran è attesa in 3 giorni, ma l'ayatollah avvertono delle promesse del nemico, non ci fidiamo più, e riaprono le basi sotterranee di lancio dei missili. Israele stringe la morsa e taglia Libano in due, l'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza per isolare Hezbollah, Consiglio di sicurezza ONU, su richiesta di Parigi. L'altra guerra in Ucraina, Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito restano normali, comunque dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E veniamo alla cronaca. Cuneo, speleologo intrappolato in grotta a 120 metri di profondità, bloccato da un masso e ferito a un piede, corsa contro il tempo per riportarlo in superficie, mobilitate squadre di Piemonte, Liguria e Lombardia. A Vicenza, bottiglie incendiarie davanti all'abitazione del giovane cronista Antonio Cappellari, che difese Don Patriciello. Lettera di minacce anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni, che dice: attacco irricevibile alla libertà di stampa. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente a Cagliari, rientrato da Kinshasa con sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e stanno monitorando la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. E parliamo di cinema. Oggi, 1 giugno di 100 anni fa, nasceva Marie Monroe, per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rayplay, oggi alle 14 su RaiMovie andrà in onda A qualcuno piace caldo. E iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. E fine, chiudiamo con il ciclismo. Roma e Corona, Vingegaard, il Giro d'Italia è suo. MotoGP al Mugello, vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin Bagnaia invece terzo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea va a Stereonotte Brasile con il nostro Max De Tomassi, che è in diretta da Rio de Janeiro.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

John Lennon per ripartire all'1:08 su Rai Iso Radio, la notte in viaggio. Vi stanno accompagnando Giovanna Insardi e Giusy Panara, fino alle 5:30 saremo insieme, ci terremo compagnia, naturalmente cercheremo tempestivamente di tenervi informati su quanto accade su strade e autostrade e non solo. Ben poco devo dire perché il traffico è scorrevole, c'è un'auto in panne a Somaglia Est in direzione Milano in A1, la chiusura in A8 dell'entrata di Gallarate verso Milano per lavori, altro mezzo fermo in A9 tra Turate, la 36 Pedemontana in direzione Como, un'auto ferma anche sulla 26 tra Casale Monferrato Sud e la 21 verso Genova, mezzo fermo in A10 tra Ventimiglia e Bordighera verso Genova, in A27 tra allacciamento A28 e allacciamento A27 verso Venezia, anche materiali dispersi sulla 27 tra Vittorio Veneto Sud e la 28 verso Venezia, materiali dispersi anche in A1 tra Anagni e Ferentino verso Napoli, un mezzo fermo sulla Roma Teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama direzione Roma, la 1 panoramica chiusa tra il bivio A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima.

Fondazione Veronesi, secondo la quale ci sono nuove modalità rispetto appunto al fumo percepite come dannose. In ogni caso quasi il 90% dei fumatori italiani vorrebbe smettere, tra questi l'abbandono del tabagismo è considerato una priorità da 6 consumatori di sigarette su 10, ma anche dalla metà degli utilizzatori di sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco. Tra chi vorrebbe lasciarsi alle spalle il vizio del fumo, solo 1 su 4 pensa però di poterci riuscire, mentre la maggior parte si sente troppo dipendente fisicamente e psicologicamente. Questo emerge da questa nuova indagine per la Fondazione Veronesi su fumatori ed ex fumatori italiani. È stata presentata qualche giorno fa al Senato. Il fumo continua ad essere uno dei principali fattori di rischio evitabili per tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie, ha sottolineato Giulia Veronesi, direttrice della divisione di chirurgia toracica all'IRC CS, ospedale San Raffaele di Milano. Oggi vediamo però una dipendenza che cambia volto. Molti fumatori alternano prodotti diversi e percepiscono i nuovi dispositivi come meno pericolosi. Va sfatata questa falsa verità che le sigarette elettroniche e i prodotti di tabacco possano essere uno strumento per smettere di fumare. È stato dimostrato che questo non succede. Inoltre, in uno studio possiamo vedere come il rischio di sviluppare un tumore polmonare in soggetti che sono passati dal consumo di sigarette al consumo di sigarette elettroniche è triplicato. Il tabagismo è una crisi di salute pubblica che investe la collettività e richiede risposte integrate da parte delle istituzioni, della scuola, della famiglia, della ricerca e della comunicazione pubblica, ha detto la vicepresidente del Senato Ronzulli, promotrice del convegno. L'Italia deve guardare le esperienze internazionali più avanzate e avere il coraggio di adottare misure efficaci, come ad esempio quella della proposta della campagna 5 euro contro il fumo, che prevede un aumento significativo della tassazione su tutti i prodotti da fumo tradizionali e nuovi, non come punizione ma come un deterrente che riduce l'accessibilità per i più giovani. E insomma, comunque possiamo sicuramente dire che non è mai troppo tardi per smettere di fumare.

La nostra Silvia Salemi con il suo ultimo lavoro End of Silence all'1:25 minuti. Andiamo in A8 per ricordare che è chiusa per lavori l'entrata di Gallarate in direzione di Milano, in A26 un mezzo fermo tra Casale Monferrato Sud e la A21, la Torino-Brescia in direzione sud verso Genova. Altro mezzo fermo in A10, Ventimiglia, Bordighera, direzione Genova.

Ermal Meta con Calma Metafisica. A proposito di metafisica, parliamo di questa rara luna blu. Ne avete sentito sicuramente parlare nelle ultime ore, non so se l'avete vista, perché ha illuminato, sta illuminando, diciamo, in questa notte il cielo, appunto, del 31 maggio, la notte tra il 31 e il primo. Cosa ci aspetta e i cinque segni più colpiti? Luna blu del 31 maggio 2026. Un evento speciale, leggo da Vogue Italia. Questa luna piena è speciale, è un fenomeno raro che si verifica circa ogni 2 anni e mezzo, quando nell'arco di 12 mesi si contano 13 lune piene. Questo maggio 2026 è segnato da 2 pleniluni, il primo ha aperto il mese lo scorso 1 maggio nel segno dello Scorpione ed è stato considerato uno dei più potenti dell'anno. Il secondo invece chiude il mese, appunto il 31 maggio, sotto il segno del Sagittario. La luna blu ha raggiunto domenica 31 maggio alle 10:45 del mattino il suo culmine. Il momento migliore per osservarla è stata in realtà la sera del 30 maggio e quella del 31, quindi diciamo questa sera, questa notte, quando la luna sorge all'orizzonte poco dopo il tramonto e appare così grande e suggestiva. La luna del 31 maggio è una microluna, in quanto coincide con il punto dell'orbita lunare più distante dalla Terra, una configurazione che la fa apparire leggermente più piccola e delicata del solito. Si chiama luna blu, non appare naturalmente con questo colore. La definizione indica semplicemente la seconda luna piena nello stesso mese. Il nome deriva dall'espressione inglese once in a blue moon, l'equivalente italiano di ogni morte di papa, e sottolinea per l'appunto la rarità del fenomeno. Non sappiamo se voi avete avuto la fortuna di vedere questa luna così particolare. Io ieri sera l'ho vista, appunto, ieri mattina, ecco, perché siamo già al primo, la mattina del 31 maggio l'ho vista proprio venendo qui ed era davvero strepitosa. Non so se voi l'avete vista in queste ore, magari fatecelo sapere al 348 103 1010.

In una recente intervista al Resto del Carlino dice: vendevo magliette ai concerti di Lucio Dalla, mi regalò un maggiolone, se lo riprese quando dissi no a Sanremo. Questo raccontando il suo rapporto con il grande genio di Lucio. Samuele Bersani con questa Le mie parole, splendido brano di diverso tempo fa. Allora, in A8 dobbiamo segnalare ora la presenza di pedoni tra Fiera Milano e Milano Nord, si muovono verso nord, verso Varese. Sulla stessa autostrada è chiusa per lavori l'entrata di Gallarate verso Milano, un mezzo fermo sulla Venezia Belluno tra l'allacciamento a 28 e la 27 verso Venezia, materiali dispersi sulla stessa autostrada tra Vittorio Veneto Sud e la 28 in direzione di Venezia. In A1 materiali dispersi tra Anagni e Ferentino verso Napoli, e poi è chiusa la 1 panoramica tra il bivio A1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa si può percorrere la A1 direttissima. Una notizia dalla Sicilia, dalla 29, la diramazione Alcamo-Trapani, dove il traffico è rallentato 3 km prima di Dattilo in direzione Trapani.

Allora, pensate che un anno fa circa, il 18 giugno 2025, in prima serata su Rai 5 è andata in onda una speciale lezione condotta da Arbore con Roberto D'Agostino e Aldo Grasso, dedicata ai 40 anni del programma, con ospiti i principali protagonisti dello show, che è stato registrato all'Università La Sapienza di Roma. Pensate l'importanza che ha rivestito questo programma, che è durato poco più di un mese, insomma, così nato un po' in sordina, era una scommessa, ma io ricordo benissimo che dopo la prima puntata, il 29 di aprile del 1985, non si aspettava altro che cominciasse il giorno dopo la seconda puntata, poi la terza è andata in onda fino al 14 di giugno del 1985, intorno alle 23, e non facevamo altro che aspettare che andasse in onda la seconda puntata, la terza, la quarta, ed è diventata proprio un'abitudine, che però è appunto durata troppo poco, come le cose splendide, stupende, meravigliose, quelli della notte. Ha cambiato un po' anche lo stile comico, ha rivoluzionato, c'è stata una svolta appunto negli anni Ottanta della comicità, proprio dovuta a questo programma di Renzo Arbore, ma sappiamo bene che non era solo. Allora, torno ancora in strada perché c'è un mezzo fermo sulla Torano-Pescara, siamo all'uscita di Chieti in entrambe le direzioni, materiali dispersi in A1 Anagni Ferentino verso Roma, tratto chiuso in autosole, chiusa la A1 panoramica tra il bivio A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, in alternativa si può percorrere la A1 direttissima. Un mezzo fermo sulla Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, materiali dispersi in A27 tra Vittorio Veneto Sud e la A28 verso Venezia. Altro mezzo fermo in A10 tra Albisola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, ce n'è uno anche sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova. E chiusa per lavori in A8 l'entrata di Gallarate verso Milano, e si muovono persone a piedi su questa autostrada tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione di Varese.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. È ancora stallo diplomatico tra Stati Uniti ed Iran, con bozze d'accordo che presentano correzioni che ognuna delle due parti ritiene a turno più soddisfacenti. Stavolta è toccato a Teheran ricevere il memorandum d'intesa modificato dal presidente americano Donald Trump, che chiede condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz, modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah. Sempre più alta anche la tensione in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua.